0: Ancora pochi volti noti del cinema internazionale nella prima Montée des Marches di questa 79esima edizione, che si apre nel segno del cinema d'autore, senza le major hollywoodiane e con nessun film italiano. Serata condotta dall'attrice francese Aye Aydara che, accompagnata da una violinista, ha celebrato le grandi donne del cinema, prima di presentare la giuria, da Demi Moore al presidente, il regista coreano Park Chan-wook, preceduto da un collage di scene topiche dei suoi film. Poi è stato il momento della prima Palma d'Oro. La carriera di questa edizione a Peter Jackson, regista della trilogia del Signore degli Anelli. A consegnargli il premio, dopo un lungo elogio, Elijah Wood, che nella saga interpreta l'Hobbit che salva la Terra di Mezzo grazie alla sua resistenza e coraggio. Teodora, cantante che mescola sonorità R&B con la musica elettronica, e la regina dell'iperpop francese Auclue sono state protagoniste di un intermezzo musicale, cantando l'immortale Get Back dei Beatles. E infine, standing ovation per le regine del cinema, Gong Li e Jane Fonda, che insieme, in due lingue, hanno dichiarato aperta questa 79esima edizione.
1: Kaimu, je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert!
2: E dunque, prima di collegarci, come sempre a quest'ora, con i nostri inviati, torniamo su questa notizia, la vedete ancora l'ultima ora, che insomma vi abbiamo dato già all'alba, il ritrovamento delle quattro ragazze che risultavano scomparse nel Rietino durante la notte. Intenso il lavoro che hanno portato avanti intanto le squadre del soccorso alpino. C'è il portavoce del soccorso alpino speleologico del Lazio, Michele Messina, eccoci, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, buongiorno.
2: Ecco, ripartiamo da come stanno appunto le ragazze.
3: Allora, non abbiamo notizie di condizioni negative, quindi sono state ritrovate, diciamo, bene. Il soccorso è terminato intorno alle 3 di notte con un grande coordinamento di enti, soccorso alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri, 118. È stata una macchina del soccorso che ha funzionato bene e ha risolto la situazione.
2: E per quello naturalmente che ci può riferire, nei limiti di quello che ci può riferire, che cosa era accaduto, in che zona le avete ritrovate?
3: Le quattro persone sono state ritrovate lungo il cammino di San Benedetto, quindi nella provincia di Rieti, diciamo il comune di Rieti, insomma appunto un appoggio Bustone, quindi lungo il cammino di San Benedetto, che è un itinerario molto noto per tutti i pellegrini, diciamo, e le persone che fanno escursionismo in questa regione.
2: Ma che cosa era accaduto? L'abbiamo sentita male per un attimo, chiedo scusa a casa, naturalmente abbiamo improvvisato questo collegamento per avere maggiori notizie. Che cosa era accaduta? Si erano perse?
3: Sì, erano smarrite e quindi sono state delle stati di soccorso e sono partite le operazioni di ricerca, e come immagina sono abbastanza complete in un'area complessa, in un'area vasta come quella, ecco. Però la conoscenza del territorio ci ha permesso di ricostruire un pochettino la dinamica e riuscire a ritrovarle, ecco.
2: Avevano provato a mettersi in contatto per cercare aiuto?
3: Sì, sicuro avevano provato, però comunque questo è un classico caso di, diciamo, mancato rientro, perché era stato avvisato il sistema soccorso anche dalla struttura che doveva accoglierle, quindi sono partite poi le squadre in quel momento. Consideri che le ricerche sono iniziate intorno alle 20:30, quindi poi sono concluse alle 3, quindi insomma comunque è stata un'operazione abbastanza lunga, che però ci ha permesso poi di arrivare, ecco, al risultato sperato.
2: Ecco, appunto, è tutto finito nel migliore dei modi. Approfittiamone però, perché lei diceva prima, è una zona impervia, per dare insomma consigli per chi poi si avventura in zone che possono essere e risultare poi difficoltose come questa.
3: Sì, diciamo che la cosa importante, ci sono diverse cose sulla sicurezza, sull'autosicurezza in montagna e nelle zone impervie. La prima cosa sicuramente è conoscersi e capire quando si è arrivati a un limite, perché prima si attivano i soccorsi,

0: se c'è bisogno dei soccorsi, più c'è luce, più c'è velocità di intervento, più c'è possibilità di essere poi soccorsi nel minor tempo possibile. Quindi non ridursi all'ultimo. Mai nell'avvisare i soccorsi, rendersi conto di qual è il momento in cui si è arrivati a un limite o ci si è perso, non si riesce più ad andare avanti. La maggior parte delle ricerche noi come soccorso alpino e speleologico le facciamo di notte, che capisce da sola che la differenza è rispetto a operare di giorno, comunque anche al tramonto è maggiore, quindi i tempi di intervento si dilatano. Ovviamente c'è tutta la parte di preparazione e prevenzione degli incidenti in montagna, quindi conoscere l'itinerario, guardare il meteo, mettere nello zaino un kit di primo soccorso, di pronto intervento, diciamo, conoscere il proprio fisico, qual è il nostro limite e tutti i consigli di prevenzione che diamo come soccorso alpino e speleologico. Ne approfitto perché a fine giugno poi ci sarà una giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti in montagna d'estate, quindi può essere una buona occasione, ecco, per fare un rinfresco delle nostre competenze, delle nostre conoscenze.
1: E io la ringrazio, grazie soprattutto insomma, per il lavoro che avete portato avanti per tutta la notte e lo abbiamo detto per fortuna, l'epilogo è stato felice. Grazie Michele Messina.
0: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Allora, andiamo da Laura Tangherlini adesso. Buongiorno Laura, torniamo alla nuova indagine su Garlasco. Prima abbiamo fatto il punto con il professor Sartori, neuropsicologo forense, tornando a quel soliloquio intercettato di Andrea Sempio. E intanto invece Alberto Stasi ha accelerato, i suoi legali hanno accelerato sull'istanza di revisione. Eccoci da te.
2: Allora sì, buongiorno. Dunque, i legali di Andrea Sempio, al momento unico indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, dicono vive già di fatto agli arresti domiciliari il nostro assistito. Dimostreremo la sua innocenza alla Procura di Pavia che lo ha indagato, manca in questa nuova

0: Di una chiavetta con proprio questi video intimi di Chiara Poggi, ma questa ovviamente è la ricostruzione della procura di Pavia. Dalle carte emerge anche che secondo gli inquirenti Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta Poggi subito dopo l'omicidio. Ci sono le analisi dei tragitti che smentirebbero la sua versione. In tutto questo la difesa di Stasi accelera i tempi, vuole chiedere entro la fine dell'estate l'istanza di revisione del processo per quello che è l'unico condannato al momento, Stasi, a 16 anni, e commentano questa nuova inchiesta. È un'inchiesta esplosiva che ha disintegrato completamente l'impianto accusatorio nei confronti del condannato Stasi, e dicono emerge parallelamente un quadro molto molto grave rispetto a interferenze, accuse di corruzione nelle precedenti inchieste archiviate a carico di Andrea Sempio.
1: Laura, grazie, ci ritroviamo più tardi per gli aggiornamenti. Torniamo anche a parlare dell'antivirus. L'Istituto Spallanzani analizzerà il campione che è pervenuto dal 25enne calabrese tra i quattro che si trovano in quarantena. La sindaca del paese ha tranquillizzato sulle sue condizioni. Andiamo proprio a Villa San Giovanni, c'è Michele Carlino. Eccoci da te, Michele.
2: Sì, buongiorno. Federico sta bene, lo avete detto, non ha sintomi e continua a vivere in casa isolato dal resto della famiglia, ma non è stato ricoverato, come ieri si è detto, in un momento di confusione allo Spallanzani. Quindi prosegue il protocollo che era stato stabilito per questi casi. La quarantena è stata disposta dalla sindaca Giusica Miniti su direttive del Ministero della Salute, e a lei chiediamo intanto di darci le ultime notizie sulle condizioni di Federico.
3: L'ho sentito, buongiorno a tutti innanzitutto, ho sentito Federico dopo le 23 di ieri sera, giusto per insomma sapere se tutto procedesse, perché lui due volte al giorno fa il controllo obbligatorio della temperatura. Le sue condizioni sono tranquille, ieri sera era anche particolarmente insomma ilare, perché abbiamo avuto, immaginerete, due ore di tensione vera. Qui anche Federico ha subito l'eco mediatico di questo ricovero che non c'era. Ci siamo ripromessi che quando tutto questo finirà andremo insieme a bere una birra per stigmatizzare questo momento difficile. La sua famiglia sta vivendo con la massima serenità, ma anche col massimo riservo. La sua mamma Carolina ieri ha chiesto tramite i social rispetto e silenzio, perché ripeto, immaginerete il panico che si è creato in questa piccola cittadina dalle 2 di ieri pomeriggio in poi.
2: Certo, quindi ieri sono stati eseguiti i prelievi per lo Spallanzani, che è uno dei quattro laboratori che in Europa può valutare se siamo davanti a un caso di positività oppure no. Agli altri casi già conosciuti in Italia si aggiungono altri due, quindi adesso sarebbero sei i casi sotto osservazione. Uno si riferisce a una donna argentina che è stata ricoverata a Messina per una polmonite, e si sta verificando se questa possa avere avuto un rapporto con la sua origine, che potrebbe essere quella di una zona in cui il virus è già conosciuto, e un turista britannico che è stato rintracciato a Milano ed è stato posto sotto osservazione. Quindi verrà applicato anche in questi casi lo stesso identico protocollo con le misure di precauzione previste. Al momento gli esperti continuano a ribadire che il livello di allarme per la possibilità di un'espansione del virus è considerato ancora basso. Quindi per il momento da Villa San Giovanni è tutto, posso restituirvi la linea.
1: Grazie Michele, grazie alla sindaca. Allora, vogliamo tornare, l'abbiamo fatto in apertura, Cerreto Desi in provincia di Ancona, lo stabilimento, 170 dipendenti che rischiano di essere mandati a casa dopo l'annuncio dell'Electrolux, appunto di 1700 licenziamenti, un numero esorbitante, 4500 i dipendenti complessivi. Prima, buongiorno di nuovo, vi abbiamo sentito, Pierpaolo Pullini, segretario FIOM Ancona, ci ha raccontato che cosa state vivendo, ci ha raccontato anche degli allarmi numerosi che avevano preceduto quello a cui stiamo assistendo adesso, e che pure erano rimasti in qualche modo inascoltati, se non altro non c'era stato alcun intervento concreto, reale da parte dello Stato, da parte della Regione, per evitare che poi si arrivasse a questi licenziamenti, a questi esuberi. Vorrei sentire la voce di Enrico Morettini, dipendente dell'Electrolux. Arrivo subito da voi, il tempo di salutare gli spettatori di Rai 3. Potete continuare a seguirci sul canale 48.

0: Ora News 24, per voi inizia Buongiorno Italia.
1: Un pedale genera azione e scatena una pulizia senza sforzo. Ogni volta che premi, Bileda Turbo Smart ruota e strizza e il tuo fiocco diventa più asciutto. Per una pulizia incredibile, Bileda Turbo Smart. Bileda.
2: Luca, perché siamo qui?
3: Voglio mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon e voglio chiedervi un consiglio sulla nuova campagna del 5 per 1000.
2: Cos'è il 5 per 1000?
4: È un'occasione che i grandi hanno per aiutare chi ne ha bisogno.
3: Esatto, brava. Sapete cosa fa Fondazione Telethon?
5: Io lo so! Studia le malattie genetiche rare.
3: Bravo!
2: E perché lo fa?
3: Perché ogni vita conta. E anche quando una malattia riguarda pochissimi bambini nel mondo, anche uno soltanto, Fondazione Telethon non lo lascia solo.
6: Allora potremmo dire che 5 per 1000 uguale 1.
3: Bravo, bellissimo, bella idea. 5 per 1000 uguale 1.
2: Uno sono io.
5: Uno sarò anch'io.
7: Per tutti i bambini come Eleonora e Mattia, devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
8: Colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
9: Lei chi?
8: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
9: e... Non la cambiamo mai.
10: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
11: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola? No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Zequil antistress, con ashwagandha, magnesio e melatonina, ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
12: Il barbacozzo che mi affettora, perché ogni giorno penso solo a te.
13: Hello.
12: Ehi là. Ci sono due cose che mi fanno diventare matto. Una è il barbacozzo.
13: And the second?
12: And the second. Due barbacotti.
14: Morbido, profumato, delicatissimo. Quando provi barbacotto, vai matto per barbacotto.
15: Gran Terre, dove nascono grandi bontà.
16: Apritevi a una nuova filosofia
17: greca
16: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
17: bontà.
18: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come la lavastoviglie Electrolux, 14 coperti in classe A. Risparmi oltre il 40% di energia. Tua soli 349,50 euro. Troni, non ci sono paragoni.
20: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.

0: Antivirus, turista in quarantena a Milano, a Roma i campioni biologici del marittimo calabrese in isolamento, testa a Messina su una donna argentina. Ricoverato in prognosi riservata, il giovane accoltellato a Prato mentre cercava di proteggere una collega durante una rapina, due gli arrestati. Si indaga sulla vita privata e sulle relazioni dell'uomo ucciso a Napoli in un agguato di stampo mafioso nel suo passato precedente, ma non di camorra. La mannara di un episodio del commissario Montalbano, un'antica fornace nel Ragusano, abbandonata da un secolo, ora c'è un progetto di recupero. Maglia rosa per l'abruzzese Giulio Ciccone dopo la prima tappa in Calabria del Giro d'Italia, partito dalla Bulgaria. Oggi si corre la Praia Mare Potenza. Mercoledì 13 maggio, buongiorno Italia, siamo in diretta da Milano e anche da Napoli. Andiamo subito ad Andrea Siano per una notizia che ci ha tenuto col fiato sospeso.
1: Sì, buongiorno Italia anche da Napoli, bentrovata Giorgia. È una bella notizia quella che vediamo in apertura, perché sono state ritrovate e sono in buone condizioni le quattro ragazze di cui si erano perse le tracce ieri sera tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone. Si erano avventurate in una zona boschiva molto impervia. Siamo nel Reatino. Tutti gli aggiornamenti subito da Roma con Davide Fiorani.

0: L'allarme era stato lanciato ieri sera dalla struttura dove erano alloggiate e che le attendeva. Non avendole viste arrivare, ha allertato i soccorsi e le ricerche sono scattate immediatamente. Le quattro ragazze risultavano disperse in provincia di Rieti, in una zona compresa tra i comuni di Leonesse e di Poggio Bustone, in una vasta area di montagna, un territorio impervio tra i due comuni, per lo più boschivo, attraversato da diversi sentieri e che si estende anche per chilometri. Nella notte il ritrovamento, sono tutte in buone condizioni, a confermarlo il soccorso alpino. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri, la guardia di finanza, oltre appunto il soccorso alpino.
1: Con la rassegna stampa vi aggiorniamo invece su quanto sta accadendo nello scenario internazionale. Prendiamo a prestito il titolo di Repubblica: la minaccia nucleare dell'Iran, se riparte la guerra, dicono dall'Iran, riparte la guerra e lavoreremo all'atomica. Trump vola in Cina per l'incontro con il presidente cinese Xi, amici ma non abbiamo bisogno di loro. La fotocopertina che Repubblica dedica agli esteri invece è per il premier britannico Starmer, raffica di dimissioni nel governo. Starmer è in bilico, ma dice vado avanti. Invece dal Mattino la stessa apertura sulla crisi fra Stati Uniti e Iran, il muro contro muro, Teheran che minaccia l'arricchimento di uranio al 90% se dovessero riprendere i raid, e poi il volo a Pechino del presidente statunitense. Sul tavolo anche i dossier di Ucraina e Taiwan, mentre negli Stati Uniti è boom di inflazione, la guerra finora è costata 29 miliardi di dollari. Ma sempre dal Mattino, dalla parte bassa, tornando sulla cronaca italiana, vi leggiamo del caso Garlasco, di cui parleremo ampiamente tra un po'. Si punta a tracciare la personalità di Sempio, 6 ore di test e colloqui, e poi vedete di fianco quest'altra notizia che tiene banco in Italia ma anche nello scenario internazionale: l'antivirus. Spallanzani in campo, 9 positivi accertati, il Colle invita a non dimenticare il Covid, e il Corriere della Sera fa questo tipo di scelta. Vedete sotto la falsa apertura sugli esteri c'è proprio un focus sul virus, sull'antivirus, sui controlli e i nuovi contagi, analisi su un marittimo calabrese con gli esami inviati allo Spallanzani, l'Organizzazione Mondiale della Sanità che parla di 10 malati accertati, una turista inglese in quarantena a Milano, verifiche anche su un caso a Messina. E proprio su questo vediamo subito il Giornale di Sicilia cosa titola di spalla sul test che è stato effettuato su questa turista a Messina. Qui è stata riscontrata una polmonite in particolare. Sale dunque il livello di attenzione in Sicilia, circolare inviata al dirigente regionale con un test sanitario in programma. È una circolare che raccomanda la massima attenzione, anche se il rischio, va detto, nel nostro paese resta basso. Abbiamo sentito dunque le diverse verifiche sull'antivirus. Tra un po' andremo a Milano a vedere anche cosa sta accadendo. Prima però andiamo da Michele Carlino, che è a Villa San Giovanni, proprio per parlare di quel marittimo. Michele, che è entrato in contatto a bordo del volo KLM con quella donna che era sulla Ondius in navigazione nell'Atlantico. Come sta?
2: Sì, Federico sta bene, Federico non ha i sintomi e quindi è asintomatico e dunque non è stato necessario alcun ricovero, come ieri si era confusamente pensato e fatto sapere. E prosegue l'attuazione del protocollo, la quarantena di 45 giorni in casa disposta dalla sindaca Giusy Caminiti, che così ha attuato le direttive.

0: Cina e quello di un turista britannico a Milano sono gli ultimi in ordine di tempo. Le misure di precauzione quindi vengono attuate ancora confermando i protocolli conosciuti e gli esperti sottolineano che il livello di allarme è ancora considerato basso e per il momento è tutto da Villa San Giovanni.
1: Da Villa San Giovanni ci trasferiamo a Milano perché Giorgio anche lì c'è un turista in quarantena.
2: Sì, è un turista britannico, lo abbiamo visto dai giornali, ora si trova all'ospedale Sacco, è stato rintracciato nelle ultime ore, la segnalazione è arrivata al Ministero della Salute, al Ministero degli Interni, dal governo britannico, come da disposizioni è stato messo in quarantena, si trovava in vacanza in Italia con un'altra persona, ora entrambi sono monitorati, viaggiava lui su quell'aereo atterrato poi in Sudafrica, a bordo c'era la moglie della prima vittima dell'antivirus. Ma chiudiamo questa pagina per ora sulla sanità e sull'antivirus, lo abbiamo visto, sulle prime c'è Garlasco come sempre con la nuova inchiesta e l'indagine su Sempio, al centro delle intercettazioni in cui secondo gli inquirenti ci sarebbero dei riferimenti al delitto di Chiara Poggi, quali ce lo dice Arianna Garavaglia.
3: Andrea Sempio imita una voce femminile, sarebbe quella di Chiara Poggi. Non ci voglio parlare con te, dice. E poi un presunto riferimento ai video intimi di Chiara e Alberto e alla chiavetta USB su cui erano salvati. Dettaglio che all'epoca dell'intercettazione Sempio non avrebbe potuto conoscere. I colloqui del 38enne vengono intercettati dai carabinieri di Milano. È il 14 aprile del 2025. L'uomo, per l'accusa, sta rievocando le tre telefonate fatte a casa Poggi prima dell'omicidio. Audio che per l'avvocato di Sempio invece non provano nulla e verranno sottoposti a una consulenza di parte. La difesa vuole depositare perizie sull'ora della morte di Chiara, sulle macchie di sangue e sulle impronte trovate nella villetta, a partire dalla numero 33 attribuita all'indagato.
2: Ora andiamo in Toscana, a Prato un 23enne è stato accoltellato mentre cercava di difendere una collega. Sulle sue condizioni ci aggiorna Alberto Severi da Firenze.
4: Sì, secondo le ultime informazioni pervenute, il giovane ricoverato con prognosi riservata resta in condizioni gravissime. La coltellata l'ha raggiunto in pieno petto mentre cercava di proteggere da un tentativo di rapina la titolare del locale dove lavora come cameriere. L'aggressione è avvenuta fuori del locale, nel centro di Prato, e le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto. C'era appena stata la chiusura, i due stavano camminando assieme ad un'altra persona quando sono stati minacciati con un coltello da un ragazzo di appena 16 anni, italiano, e da un complice originario dell'Honduras. Ne è nata una colluttazione sfociata nell'accoltellamento e poi nella fuga degli aggressori, che però sono stati rintracciati e arrestati poco dopo dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina e tentato omicidio.
2: A centro pagina sul Corriere Fiorentino la vediamo accoltellato al cuore da un sedicenne, ma ci spostiamo di spalla per altra cronaca. Un'operazione della polizia ferroviaria è finito in manette a 19 anni e un presunto molestatore seriale delle donne sui treni, e dopo la tragedia, ve ne abbiamo dato conto in questi giorni, ci sono 9 indagati di professionisti sanitari all'ospedale pediatrico Meyer, ospedale in cui è morto un bambino di 5 anni che era in visita e accusava mal di pancia. Spostiamoci sul sito della TGR Emilia Romagna per quella storia che riguarda anche il Friuli, in cui continuano le ricerche della mamma e dei due figli adolescenti che non si trovano da settimane. In casa del padre nel Piacentino il ritrovamento di 2 lettere, però la procuratrice dice non siamo pessimisti, trovate appunto 2 lettere, la procuratrice dice non cambia nulla al momento e le ricerche infatti in Friuli continuano. E poi di spalla l'inchiesta nuova sulla Uno Bianca con il sopralluogo degli investigatori a casa di Gugliotta, morto suicida lo scorso dicembre, ma la notizia è arrivata solo qualche giorno fa. I familiari delle vittime dicono parlino con i magistrati. E poi in taglio basso una notizia un po' più di colore, la visita della principessa Kate a Reggio Emilia per studiare il modello di asili emiliani, incontrerà Ione Bartoli che contribuì all'ideazione di Reggio Children. E lo troviamo anche sul Carlino di Bologna, il blitz dei carabinieri a casa di Gugliotta, la procura ordina nuovi rilievi sul luogo del suicidio a Pordenone, anche

0: in questa storia c'è un collegamento tra il Friuli e la regione Emilia-Romagna, sempre appunto sulla 1 bianca. Ma a proposito di misteri, di gialli risolti, è stato invece trovato morto quell'uomo che era scomparso in Basilicata. Torniamo ad Andrea.
1: Nicola Scarascio aveva 52 anni, il suo cadavere è stato rinvenuto in un canale nei pressi della linea ferroviaria Metaponto-Sibari. A Potenza c'è Eugenio Montesano. Eugenio, molto dirà forse l'autopsia su questo caso.
2: Esatto, autopsia che sarà effettuata questa mattina. Scarascia, 52 anni, di Scanzano Ionico in provincia di Matera, è stato trovato senza vita in un fossato laterale alla ferrovia. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Matera, proseguono per far luce sulle cause della morte. Non si esclude nessuna ipotesi, anche se al momento non si propende per un gesto volontario. Gli inquirenti hanno sentito diverse persone, riflettori accesi sugli ultimi movimenti bancari dell'uomo, e ci sarebbe un prelievo cospicuo fatto poco prima della scomparsa venerdì scorso in serata. L'ultimo avvistamento di Scarascia nei pressi di casa sua, nei pressi di una farmacia a pochi metri da casa sua.
1: Con il quotidiano di Puglia torniamo su quella vicenda di cui abbiamo parlato anche ieri, il brutale assassinio di un maliano a Taranto. L'assassino, secondo gli inquirenti, aveva due pistole, il branco la notte per uccidere cinque ragazzi, quattro minorenni fra i 15 e i 17 anni. La procuratrice di Taranto ha detto che il titolare del bar non ha chiesto aiuto perché questo maliano Bacarisacco, che stava andando a lavorare, aveva provato a rifugiarsi in un bar di Taranto di Piazza Fontana, ma purtroppo non è stato supportato, non è stato aiutato. Dal centro dell'Abruzzo all'Aquila, per un'aggressione a colpi di roncola contro la compagna, Gioia De Marzi in particolare, arrestato un 36enne, prima aggredito la donna, poi anche i carabinieri. Invece ad Avezzano c'è un avvocato a processo per violenza in famiglia e chiede ora di poter patteggiare. A Napoli, per i casi di violenza che aumentano, soprattutto quelli legati ai minori, violenza gratuita tra i giovani, è un allarme lanciato dalla procuratrice Imperato, la procuratrice per i minorenni, mentre viene convalidato il fermo di quel quindicenne che ha coltellato un ragazzino di 14 anni in piazza Municipio a Napoli. Napoli che purtroppo vive momenti di violenza anche ad est, a Ponticelli. Torniamo sulla notizia che vi abbiamo anticipato in Buongiorno Italia proprio nella scorsa edizione, e cioè quell'omicidio che ha visto vittima un cinquantenne. Qui in studio c'è Ivan Palumbo. Di che cosa si tratta, Ivan?
3: La sua nuova vita avrebbe incrociato tragicamente la vecchia nell'ennesima notte di sangue a Ponticelli, periferia est di Napoli, martoriata dalla faida di Camorra. I cinque proiettili che lo hanno ucciso non lasciano dubbi sul fatto che si sia trattato di un agguato, di quale natura però è ancora da chiarire, perché Antonio Musella, 50 anni, aveva dei precedenti, seppur non per associazione di stampo mafioso, ma da tempo aveva avviato un'attività ortofrutticola e si stava recando al lavoro quando gli hanno sparato mentre era all'interno del suo furgone. Gli inquirenti allora lavorano su più piste, tra cui quella dell'usura. Le telecamere potranno aiutarli a risalire ai responsabili dell'omicidio.
1: Torniamo al nord, purtroppo c'è stato un altro incidente sul lavoro.
0: Si sarebbe morto sul colpo l'operaio travolto da un bancale alla centrale del latte di Torino. Si indaga per ricostruire la dinamica. Manuela Gatti.
4: Sì, stava scaricando delle cisterne di plastica quando è rimasto travolto dai 750 kg dei bancali che ogni giorno spostava dentro e fuori la centrale del latte di Torino. Così è morto Raffaele Settembre, 47 anni, dipendente di una ditta esterna di Reggio Emilia che si occupa di movimentazione merci. Nonostante i soccorsi, l'uomo è morto prima del trasporto in ospedale. Per tutto il pomeriggio e fino a sera sono andati avanti i rilievi per chiarire la dinamica. Cordoglio da parte delle due aziende coinvolte e condanna unanime di tutti i sindacati che per stamane hanno convocato un presidio fuori dallo stabilimento, mentre la CISL, a cui l'operaio era iscritto, ha proclamato 8 ore di sciopero.
0: Un'altra vittima sul lavoro nella Bergamasca, è morto a 32 anni l'operaio che era rimasto intossicato in un incidente a Brusaporto lo scorso aprile. Era in terapia intensiva da diverse settimane, le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito. Stava pulendo un camion cisterna con un collega quando è rimasto intossicato dall'acido solfidrico, risultato poi fatale. E continuano le indagini anche in Molise per la morte di un boscaiolo.
1: Una morte sulla quale si cerca di fare chiarezza. Tutto è accaduto a Pietracatella. Quest'uomo è stato colpito da un blocco di legno mentre lavorava. C'è Filippo Bernardi a Campobasso. Quale può essere la svolta?
5: È proprio sulla dinamica dell'incidente e sul rispetto delle norme di sicurezza che si concentra il lavoro degli investigatori. Chiedono che venga fatta piena luce sui fatti i familiari della vittima, che hanno nominato un legale. Pasquale Spensieri, 55 anni, originario di Vinchiaturo, in provincia di Campobasso, è morto dopo 2 settimane di ricovero in rianimazione all'ospedale Cardarelli del capoluogo. Era dipendente di un'azienda boschiva. L'incidente è avvenuto mentre era al lavoro nei boschi intorno al centro abitato di Pietracatella. Le sue condizioni erano apparse subito critiche, trasportato d'urgenza in ospedale. È stato in questi 15 giorni sottoposto a 2 interventi chirurgici che però purtroppo non sono bastati a salvargli la vita.
1: E si nascondeva in un bosco l'uomo che aveva preso a martellate l'ex moglie su un autobus a Terni. Abbiamo Buscemi, Alessandro Buscemi, che è a Perugia. Dunque, come è andata a finire?
6: È stato riconosciuto da dipendenti e clienti di un bar della zona industriale dove era entrato per fare colazione. Addosso aveva ancora gli abiti del giorno dell'aggressione. Per 2 notti si era nascosto nei boschi intorno a Stroncone nel Ternano. È stato fermato mentre andava alla fermata dell'autobus tentando probabilmente la fuga. Il 42enne marocchino, accusato di aver ridotto in fin di vita la ex moglie colpendola con diverse martellate. L'uomo non ha opposto resistenze ed ora in carcere in attesa della convalida del fermo. Ha agito con una violenza inaudita, ha detto il procuratore capo di Terni. La donna lotta ancora fra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva.
1: Un titolo di giornale dalla Sicilia, la storia di Nadir, la suora eroina, salva le consorelle e muore annegata a Vaccarizzo, tutto durante una passeggiata in spiaggia. 3 religiose finiscono in mare, lei si tuffa per soccorrerle. Torniamo al nord.
0: C'è un'ultima ora, la Guardia di Finanza di Brescia avrebbe scoperto una banca abusiva, ha indagato 9 persone effettuando 4 fermi. Secondo le accuse, questa banda, composta da 7 cinesi e 2 italiani, era dedita all'autoriciclaggio, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e all'abusiva prestazione di servizi di pagamento. Sono stati subito sequestrati 45 milioni di euro a questa presunta banca occulta. Continuiamo con la cronaca, andiamo a Bolzano dove c'è stato un incendio in una palazzina di un quartiere popolare con numerosi evacuati. Si indaga per capire come sia successo, l'indagine dice che però dovrebbe essere doloso, giusto Matteo Battistella?
7: Se ci sarebbe forse una faida familiare all'origine dell'incendio scoppiato in un condominio davanti a una casa di riposo, qualcuno avrebbe appiccato il fuoco contemporaneamente a 3 diversi gruppi di scooter e biciclette parcheggiati al piano terra dell'edificio. Il rogo si è poi diffuso ai piani superiori, obbligando i vigili del fuoco a evacuare più di 80 persone. Un anziano di 92 anni è stato calato dal 6° piano con un'autoscala, tutti dimessi 7 residenti che erano stati trasportati all'ospedale di Bolzano leggermente intossicati. Rimangono inagibili alcuni appartamenti ai primi piani, gravi danni anche all'isolamento esterno dell'edificio.
0: Siamo a Venezia, ucciso invece dalla trappola di fuoco, così titola il Messaggero, un uomo che si sarebbe cosparso di benzina chiamando più volte la moglie affinché rientrasse, ma la fiammata lo ha investito. Ve ne abbiamo parlato nel corso di questi giorni, l'Electrolux ieri con l'annuncio degli esuberi, adesso è stato aperto un tavolo dal governo e ci sarà un appuntamento a Roma il 25 maggio con azienda, sindacati e regioni. Andiamo in Trentino invece, dove ci sono state diverse predazioni di lupi in un gregge, ma ci dice tutto Silvano Ploner.
8: C'è preoccupazione tra gli allevatori perché i lupi, la presenza dei lupi in costante crescita in Trentino e così anche le predazioni, 60 le pecore sbranate recentemente in un allevamento nelle valli giudicarie. Ad essere vittima dei lupi un'azienda specializzata nella produzione e lavorazione della lana. Le pecore si trovavano all'interno di un recinto elettrificato

0: Quindi al sicuro, almeno sulla carta, ma il recinto a causa del maltempo quella notte non funzionava, quindi il branco di lupi ne ha approfittato, come detto 60 le pecore sbranate, poi è arrivato anche un orso. Adesso naturalmente si fa la conta dei danni e si fa anche un censimento per capire quanti lupi ci siano in Trentino. Al momento sono 22 i branchi registrati, 150 le predazioni nel 2026.
1: Ora vi portiamo in Sicilia per una curiosità sul commissario Montalbano. Andrea, quale?
2: A Scicli, nel Ragusano, via Restauro della Fornace, che fu set del commissario Montalbano. A Palermo c'è Salvatore Fazio, si tratta di un luogo iconico, Salvatore.
3: Eh sì, è diventata una delle mete dei turisti che arrivano da tutto il mondo alla scoperta della Sicilia, in particolare del litorale ragusano. L'ex fornace di Scicli, celebre come la Mannara, nella serie con protagonista il commissario Montalbano, scenario di indagini complesse, fatti violenti e misteri. Nella realtà, fino a 100 anni fa, è stata una fabbrica di mattoni, prima di essere distrutta da un incendio doloso, abbandonata, è diventata a rischio crolli, è stata acquisita dalla regione siciliana dopo essere stata espropriata agli eredi dei nobili proprietari con un finanziamento di 600.000 euro. Adesso sarà completato il progetto di recupero per renderla visitabile.
2: Il Giro d'Italia oggi fa tappa fra la Calabria e la Basilicata. Michele Cervo ci aggiorna in diretta da Praia Mare.
4: Buongiorno da Praia Mare, vedete alle mie spalle in allestimento il quartiere tappa dove alle 12.15 partirà la quinta tappa del Giro d'Italia, la Praia Mare, potenza di 203 chilometri. Ieri una tappa interamente calabrese da Catanzaro a Cosenza di 138 chilometri, una tappa breve che però a 40 chilometri dall'arrivo ha tagliato un po' fuori quelle che erano le velleità dei velocisti come Jonathan Milan, l'intera carovana si è spaccata in più tronconi, una sessantina sono arrivati all'arrivo, volata poi regolata dall'equadoregno Narvaez, ma la novità è la maglia rosa indossata da Giulio Ciccone, e qui tutti quanti aspettano appunto l'abruzzese, sicuramente chiederanno a lui tantissimi autografi e dopodiché, come vi dicevo, alle 12.15 ci sarà la partenza. Quindi aspettiamo che arrivino i corridori, dopodiché insomma, ci sarà la grande festa di Praia Mare. A voi.
2: La Corsa Rosa anche sulla Gazzetta dello Sport, vedete sotto la testata Favola Ciccone, giro spettacolo rosa a Cosenza, il fallimento della Ternana Calcio con la foto della disperazione dei calciatori umbri dal Corriere dell'Umbria, nessuna offerta, la Ternana è fallita, ripartirà dall'eccellenza. E poi per il tennis su Tutto Sport, viva Dardelli che fa il Sinner, sballo a Roma, Luciano sfonda Zverev alla Jannik, vediamo nel servizio di Danila Filippone come è andata ieri agli internazionali.
5: Febbre da tennis o da Jannik Sinner, che si chiami in un modo o in un altro, gli internazionali di Roma continuano a battere il record di biglietti venduti, mentre il numero uno al mondo prosegue senza patemi il suo cammino in torneo. Sinner, dopo aver superato l'austriaco Hofner e l'australiano Popirin, in un derby tutto italiano batte 6-2-6-3 il pugliese Andrea Pellegrino, che non ha mai avuto grandi chance di vittoria, ma esce comunque a testa alta vivendo la sua favola personale. Il fuoriclasse altoatesino gli dedica infatti il match. Grande Andrea, scrive sulla telecamera. Sinner vola così ai quarti, raggiungendo quota 31 successi consecutivi nei tornei Master 1000, come lui prima Djokovic. Grande impresa anche per Luciano Dardelli, che rimonta contro il tedesco Zverev, un match che sembrava perso, e si regala una doppia prima volta. La vittoria contro un top 10 e i quarti a Roma. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, tradito ancora una volta da problemi fisici, cede al norvegese Rune. Il carrarino esce di scena sconfortato non solo per l'eliminazione ma per il suo futuro in campo in questa stagione.
2: La prima cosa bella di oggi è il salvataggio di una manta specie a rischio a largo di Procida, una delle isole del Golfo di Napoli. È stata salvata grazie a guardia costiera, ma anche alla segnalazione dei cittadini in allerta, anche gli specialisti, ricercatori della stazione zoologica Anton Dorn, che hanno riportato a riva l'animale e lo hanno salvato. Si tratta di uno dei tanti spiaggiamenti e salvataggi che fortunatamente avvengono di questa specie sulle nostre coste. Che tempo farà in Italia oggi? Lo chiediamo subito al nostro meteorologo Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
6: Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Abbiamo un cambiamento del tempo oggi al centro e al sud, avremo un peggioramento, mentre al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, ritornerà il sole. Diamo un'occhiata quindi alle previsioni per la giornata di oggi. Vediamo al nord il cielo sereno, poco nuvoloso sulle zone a nord del Po, dove nei giorni scorsi si sono verificate ci sono stati forti temporali, mentre più a sud, soprattutto al centro settore tirrenico, abbiamo maltempo con piogge e temporali sparsi, in particolare sul Basso Lazio, sul Reatino ed anche al sud e sulla Campania, la Basilicata, la Puglia, il Molise. In queste regioni abbiamo anche l'allerta meteo, quindi Lazio, Molise e Puglia, mentre sul resto del sud ancora molte nubi e piogge sulla Calabria. Le temperature, andiamo a vedere, le massime sono in calo su gran parte dell'Italia, in diminuzione, mentre sull'estremo nord-est avremo un lieve aumento sulle Alpi, dove ieri c'erano dei temporali. È tutto, vi auguro una buona giornata. A te Andrea.
2: È tutto anche per noi, domani un minuto alle 7.
1: Ora c'è Buongiorno Regione, grazie.

0: per il benessere del tuo intestino, ovunque tu sia. Per te che non ti fai fermare. Per te che vuoi stare bene. Per quelli che hanno la forza di essere unici, c'è la forza degli integratori Iovis. Con miliardi di probiotici e fermenti rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, una forza unica come te.
1: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.

0: il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligon. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligon, via il peso della stitichezza.
2: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
3: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
4: Il barbacozzo che mi affetta ora, perché ogni giorno penso solo a te.
5: Hello?
4: Ehi là, ci sono due cose che mi fanno diventare matto. Una è il parmacotto.
5: And the second?
4: Du parmacotto.
6: Morbido, profumato, delicatissimo. Quando provi parmacotto, vai matto per parmacotto.
7: Gran Terre, dove nascono grandi bontà.
8: Pance, quante ne passate? Le gioie e i dolori. Buscopan agisce contro il mal di pancia e i crampi addominali. Interviene all'origine del dolore e rilassa velocemente il crampo. Buscopan agisce all'origine dei crampi. Mal di pancia forte? Buscopan Compositum, doppia azione contro dolori e crampi.
9: Sei soddisfatta della nuova doccia?
10: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
9: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
11: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
9: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
11: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
12: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
13: E se ti dico Jeffer?
14: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
15: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi.

0: Bentrovati ai nastri di partenza, una puntata intensa anche oggi di Buongiorno Regione. Tra un po' vi parleremo nel nostro sommario, prima però subito uno sguardo a quanto accade fuori dalle nostre finestre con Vincenzo Capozzi, Re Meteo. Buongiorno Vincenzo, la situazione è in peggioramento, forse in maniera anche un po' inattesa.
1: Sì, esatto Andrea, buongiorno. Quest'oggi dovremo far fronte ad un peggioramento delle condizioni atmosferiche che ci proietta in una fase meteorologica caratterizzata da tempo instabile e a tratti piovoso che molto probabilmente si estenderà almeno fino alla giornata di sabato. Queste immagini che stiamo vedendo insieme arrivano dalla città di Caserta, dove in questo momento non sta piovendo, ma come vediamo il cielo è solcato da nubi minacciose. Per il momento qualche isolata pioggia sta interessando per lo più il Salernitano. Nel corso della mattinata le precipitazioni cadranno in maniera localizzata, mentre nel pomeriggio saranno più diffuse e potranno assumere anche carattere di forte intensità, soprattutto nelle aree interne, in particolare a cavallo tra Avellinese e Beneventano. Le temperature, come è facile immaginare, subiranno una diminuzione rispetto ai giorni scorsi, ma per tutti i particolari sull'evoluzione meteo ci rivedremo più tardi. Andrea.
0: Grazie Vincenzo, tra un po' vi parleremo in diretta da Napoli di sicurezza stradale e poi qui in studio con un esperto anche di una tecnica mini-invasiva e conservativa che fa di un ospedale, l'ospedale del Mare di Napoli, un punto di primato per la Campania in questo campo. Parliamo di tecniche legate anche all'oncologia, senologica in particolare. Una bella iniziativa di e-commerce dal Vallo di Diano, ma anche tanta cronaca, lo spazio delle news oggi al volto e la voce di Ivan Palumbo. Buongiorno Ivan, si inizia subito da un'ultima ora.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno ai nostri telespettatori, esatto, perché i carabinieri stanno eseguendo 10 arresti a Napoli su ordinanza del Tribunale di Tivoli per truffe agli anziani, 116 colpi in un anno in diverse regioni d'Italia per un valore complessivo superiore a mezzo milione di euro. Vi daremo poi ovviamente gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. E avevamo aperto con un'ultima ora anche ieri, riguardava l'omicidio avvenuto a Ponticelli, periferia est di Napoli. Ovviamente di questo episodio parlano i quotidiani in edicola. Il Roma, che di solito apre con due diversi argomenti, sceglie di concentrarsi solo su questo episodio, ucciso per uno sgarro far west a Ponticelli. Parliamo del fruttivendolo Antonio Musella, freddato da un killer, riflettori puntati sui suoi legami con i De Luca, Bossa, Minichini. Ci sono in realtà più piste aperte, ce lo racconta Vittorio Marotta.
3: Le indagini condotte dalla squadra mobile si concentrano soprattutto sulle immagini della videosorveglianza. L'auspicio è che l'occhio delle telecamere abbia catturato qualche dettaglio utile. Quello che è certo al momento è che l'omicidio di Antonio Musella a Ponticelli ha tutte le modalità dell'agguato di stampo camorristico. Se però si è da collegare alla faida che da tempo insanguina il quartiere est di Napoli, è ancora da verificare. 50 anni, Musella aveva precedenti di polizia, ma non per associazione di stampo mafioso, anche se era ritenuto dagli inquirenti vicino a De Luca Bossa. Era in cupa vicinale Pepe, tra le case dell'86, si stava recando a Volla, dove lavora nel settore ortofrutticolo. Lì lo hanno raggiunto i killer, una raffica di proiettili, almeno 5, che non ha lasciato scampo. Inutile la corsa all'ospedale del Mare, dove è morto, in un quartiere dove tra faide di camorra e vittime innocenti, come Fabio Scione, si continua a sparare.
2: E tra le piste per questo omicidio c'è anche quella dell'usura e su cronache di Napoli leggiamo un'altra notizia che riguarda appunto l'usura. Arrestati tre usurai del clan Birre accaduto ad Ercolano, sono accusati di aver picchiato la vittima dopo un prestito di 50.000 euro, i pagamenti mensili accettati solo come interessi. Cambiamo quotidiano, cambiamo notizia, anzi andiamo sul nostro sito, sul sito della TGR Campania per un arresto avvenuto ieri a Tenerife. Si tratta di un latitante dal 2021 individuato appunto e arrestato sull'isola delle Canarie durante perquisizioni sequestrate armi e droga oltre al denaro e un documento falso. Andiamo adesso sull'edizione napoletana del Mattino perché qua parliamo dell'escalation di violenza.

0: Che sta avvenendo a Napoli. Ebbene, la Procura indaga anche sugli under 14, aprendo una sezione ad hoc, appunto PM al lavoro, si legge sui casi dei non imputabili. Poi l'aggiornamento sul raid di Piazza Municipio sabato scorso: un 15enne che accoltella un 14enne. L'aggressore ha ammesso al giudice che il coltello era suo. E sull'edizione napoletana di Repubblica trovano spazio le parole della procuratrice dei minori, appunto Patrizia Imperato. Aumenta i reati dei minori, violenza gratuita tra i giovani, si legge, mentre più in basso sullo stesso quotidiano un'altra notizia che riguarda la Corte dei Conti, un'inchiesta della Corte dei Conti De Magistris a giudizio per CTP. Andrea, l'ex sindaco non è l'unico coinvolto in questa inchiesta.
1: Ci sono anche più altre figure istituzionali e tecniche. L'operazione sotto la lente della Corte dei Conti è quella che portò al salvataggio del Consorzio dei Trasporti, ma si ipotizza un danno erariale da 23 milioni. Sentiamo Giovanni Messina.
2: Nei confronti di questa società sono stati erogati milioni e milioni negli anni, fino ad arrivare a un punto in cui non era più proponibile una ulteriore ricapitalizzazione, un ulteriore esborso in questo senso, perché non c'era nessun piano industriale che consentiva di ritenere che questa società potesse rientrare in bonis.
3: Nessuna prospettiva di risanamento, le ricapitalizzazioni hanno arrecato soltanto un danno erariale, sintetizza il procuratore regionale della Corte dei Conti Giacinto D'Ammicco. Il caso è quello della CTP, società partecipata della città metropolitana di Napoli, poi posta in liquidazione nel 2022. Otto le persone citate in giudizio, tra loro c'è l'ex sindaco della città metropolitana De Magistris. Sono certo della correttezza assoluta, formale e sostanziale del mio operato, dichiara De Magistris. Ho agito come sempre per il bene comune e per salvare un servizio pubblico e centinaia di famiglie e di lavoratori. Caso complesso quello della CTP. Abbiamo dovuto studiare montagne di carte, rimarcano i magistrati contabili.
4: Nel momento in cui è stata deliberata la ricapitalizzazione oggetto della contestazione, la società offriva un servizio che era oltre il 50% in meno, cioè percorreva chilometri inferiori del 50% rispetto a quanto la città metropolitana pagava. Era stato tra l'altro offerto anche un ulteriore contributo, si chiama efficientamento per il rinnovo del parco automezzi, ma non era stato mai rinnovato nessun parco automezzi. Quindi era una società che in pratica non erogava quel servizio di trasporto per il quale veniva pagato un corrispettivo.
0: E vi dobbiamo dare conto di un'altra ultima ora per una vasta operazione della polizia in diverse regioni. I reati sono quelli di accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Anche in questo caso, ovviamente, vi daremo gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni e sui nostri canali social e sul sito web. Adesso continuiamo la nostra rassegna stampa con un titolo che leggiamo su Cronache di Caserta: l'editto di Zagaria in 6 comuni, i fari dell'antimafia su possibili assunzioni pilotate e corruzione per agevolare le società nelle gare pubbliche. I comuni sono San Marcellino, Lusciano, Trento Laducenta, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa e Cancello Arnone. Ma più in basso, sullo stesso quotidiano, possiamo leggere anche un'altra notizia: il sequestro, cioè di 20 immobili abusivi. Possiamo andare allora a vedere le immagini dove possiamo appunto vedere l'operazione di Guardia Costiera e Capitaneria di Porto a Stercolini, fazione sul litorale di Mondragone. I sigilli sono scattati per case, vacanze e villette realizzate senza alcuna autorizzazione in ambito demaniale, edilizio, ambientale e paesaggistico. Adesso cambiamo argomento, proseguiamo con la nostra edicola digitale. Si parla molto in questi giorni del caso Antivirus. Qui ci sono le parole su Cronache di Salerno di Giuseppe Iovene, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, che rassicura appunto sul caso del marittimo di Torre del Greco al momento in quarantena. L'Antivirus, dice Iovene, non è il nuovo Covid, non c'è nessun rischio, o meglio, il rischio è estremamente basso, dunque nessun pericolo di lockdown. down. Cambiamo quotidiano e cambiamo argomento per quella che è una tragedia. L'isochimica uccide ancora, si legge sull'edizione avellinese del Mattino. È morto infatti Franco Pastore, 64 anni di contrada, che aveva lavorato a contatto con l'amianto nello stabilimento della frazione di Avellino, della fabbrica di Piano d'Ardine. È la 37esima vittima. Le parole dei suoi compagni: siamo tutti morti che

0: Camminano. Cambiamo ancora quotidiano sulla città di Salerno, altre morti, ma di natura diversa. Si tratta di incidenti ad Eboli, caduta di 43 metri, il motociclista D'Alessandro, mentre è morta anche Maria Mastrangelo, che aveva avuto un incidente insieme al marito, morto in quel caso sul colpo, si è arresa dopo no 19 giorni di ospedale. Andrea, è proprio la sicurezza stradale è il tema del nostro approfondimento di oggi.
1: Ce ne occupiamo spesso, anche perché, come vedete, è lunghissima la scia di sangue sulle strade campane. Sì, Saggio Guida Sicuro è una delle campagne che la RAI segue e che non si stanca mai di porre l'attenzione e l'accento proprio sulle misure, innanzitutto di prevenzione, educazione civica, ma anche di prevenzione. Molto possono fare, e mi rivolgo alla nostra inviata Francesca Ghidini, i cittadini e le istituzioni. Francesca, qual è però il punto da cui partiamo oggi?
2: Beh, io direi che il punto, buongiorno, sono i dati. Per esempio, quelli relativi al 2024 in Campania, quasi 11.000 incidenti stradali, 261 le vittime, ricordo 2024, e il comune con la più alta percentuale di incidenti stradali in Italia è Melito di Napoli, alle porte della città. Dodicesima edizione del villaggio della sicurezza stradale, così lo possiamo ribattezzare, Si Saggio Guida Sicuro, Alfonso Giarletta dell'Associazione Meridiani. Quali sono i numeri? Tantissimi gli studenti coinvolti e naturalmente le forze dell'ordine in campo.
3: Sì, buongiorno. Il progetto che è promosso dalla Regione Campania, attuato dall'ANCI Campania con la collaborazione dell'Associazione Meridiani, tutti gli enti di categoria, forze dell'ordine, forze armate, ha formato oltre 12.000 studenti in 30 amministrazioni comunali dell'intero territorio campano. E oggi li premiamo perché hanno partecipato al concorso Idee, Inventa una soluzione per la sicurezza stradale e del mare, e li premiamo qui, in questo villaggio, il villaggio della sicurezza stradale, dove ci aspettiamo oltre 4-5.000 studenti.
2: Prevenzione fondamentale, soprattutto nei fine settimana, nelle aree della Movida. Andrea Centrella, comandante del nucleo radiomobile dei Carabinieri, di Napoli. Quali dati possiamo fornire in merito ai controlli che effettuate?
4: Noi sulla città di Napoli effettuiamo dei controlli soprattutto nei fine settimana per far sì che la movida sia il più possibile sicura e che le persone possano usufruire sempre delle serate di movida il weekend successivo. I controlli ci danno ragione, nel senso che l'obiettivo preventivo è stato raggiunto, poiché per quanto riguarda ad esempio le violazioni in materia di alcol test e le violazioni penali, l'anno scorso ne abbiamo registrate 49, quest'anno dall'inizio dell'anno sono 19, quindi una flessione sensibile. Dobbiamo attendere la normalizzazione dei dati a fine dell'anno, però questo dimostra che sia le campagne di informazione sia i servizi di controllo preventivi stanno funzionando e stanno comunque rendendo i cittadini più consapevoli.
2: Ecco, questo è il cosiddetto pre-test, cioè che si effettua prima dell'alcol test vero e proprio. Come funziona?
4: Ora, questo è un esempio del pretest che viene utilizzato nei controlli massivi durante la movida. Questo sostanzialmente consente di controllare tutto il traffico veicolare lungo una data via, e le persone vengono invitate a soffiare in questo pretest. In base alla colorazione, noi sappiamo la situazione in via preventiva del soggetto. Se è rosso, ovviamente sarà positivo all'alcol test, se è verde non ha bevuto.
2: Marco Ludovico dell'ANAS, diciamo responsabile della comunicazione dell'ANAS, in Campania quali investimenti?
5: La rete delle strade a pagamento, non a pagamento, la rete delle strade statali e autostradali dell'ANAS non a pagamento è di 1.500 chilometri. Abbiamo un piano di investimenti di 4,5 miliardi, ma soprattutto 550 milioni in manutenzione programmata, perché la manutenzione serve a garantire infrastrutture più moderne e così maggiore sicurezza stradale.
2: In 20 secondi, la nuova campagna contro l'abbandono degli animali.
5: La nostra nuova campagna è non abbandonare una parte di te, perché l'ANAS salva un animale ogni 5 giorni e abbandonare gli animali è un reato del codice della strada, ma anche un'azione indegna, e abbandonare animali significa anche mettere a rischio la sicurezza stradale.
2: Ernesto Cirillo, Fondazione Domenico Cirillo, il figlio Domenico poco più di un anno fa è stato investito e ucciso in Viale Dorn a Napoli, aveva solo 17 anni e da allora

0: voi andate nelle scuole, insomma, una serie di campagne promuovete di sensibilizzazione, perché poi il dolore non vi lascia mai, però l'impegno.
1: Sì, è nata la Fondazione Domenico Cirillo, è impegnata sui progetti della sicurezza stradale insieme all'Associazione Meridiana, alle istituzioni, all'ASL, e quindi stiamo andando a fare prevenzione nelle scuole. E sono 8 morti al giorno, è la causa principale di morte tra i giovani, ogni 3 mesi scompare una classe, è una tragedia ed è importante la collaborazione di tutti per cercare di tamponare questo fenomeno. Il 95% degli incidenti è legata alla distrazione, all'abuso di alcol, di droghe, alla velocità, al telefonino, quindi è fondamentale la prevenzione sui giovani ma anche sui genitori, perché poi i figli li educano i genitori con l'esempio e gli adulti sono i maggiori responsabili degli incidenti stradali.
0: Chi ha investito e ucciso suo figlio era un ragazzo giovanissimo alla guida di un'auto che non poteva guidare per cilindrata, che poi andava anche, percorreva la strada a velocità sostenuta.
1: Sì, 130 km orari su Viale d'Orno, 93 km orari il punto di impatto. Io dico sempre che Domenico lo hanno ucciso i genitori di questo ragazzo, perché è una questione di educazione, di senso civico. Non si può dare una macchina, un bolide a un ragazzino di 19 anni che non aveva l'esperienza e non la poteva neanche guidare.
0: È tutto, linea allo studio.
2: Grazie a Francesca Ghidini, anche a chi ha voluto oggi dare una testimonianza intensa. Ivan, noi proseguiamo, andiamo nel Sannio con la rassegna stampa.
3: Sì, alleggeriamo un po' il nostro spazio informativo con le buone notizie. Nuovo arcivescovo, la nomina del Papa a Benevento sarà il Monsignor Michele Atuoro, oggi l'ufficialità. Ed è il momento della prima cosa bella che oggi ci porta sull'isola di Procida, dove è stata salvata una manta mediterranea in difficoltà. L'esemplare era sotto costa ed è stato riportato a largo grazie a Guardia Costiera, cittadini e personale della stazione Anton Dorn. E adesso andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Per altre buone notizie, sicuramente lo è per De Laurentiis, quella che leggiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Sì, del comune Aurelio De Laurentiis, napoletano, meglio la cittadinanza onoraria nei 100 anni del club azzurro. Mentre in alto si parla di Giro d'Italia, perché domani ci sarà la tappa da Pestum a Piazza del Plebiscito e saranno le scuole a decidere se ridurre l'orario. Andiamo sull'edizione nazionale del Mattino. Prima di ripassare al calcio, leggiamo una notizia che riguarda la vela, Coppa America, c'è anche l'Australia, salgono dunque a 6 gli sfidanti di New Zealand. In alto invece una notizia appunto che riguarda il calcio, che pasticcio titola il Mattino, perché il prefetto di Roma ha fatto slittare il derby a lunedì sera, la Serie A ha annunciato ricorso al TAR. In questo momento il Napoli dovrebbe giocare anche alle 20:45 contro il Pisa. Invece su Metropolis leggiamo il titolo che riguarda la Juve Stabia, Stabia eroico, il sogno continua. La Juve Stabia ha battuto ieri il Modena in trasferta, andrà avanti nei playoff. L'Avellino invece ha perso a Catanzaro. Andiamo a vedere i resoconti di queste due partite nel servizio di Piero Vitiello.
4: Chi crede nelle favole crede nella Juve Stabia. Senza un proprietario, in mano agli amministratori giudiziari, a secco di vittorie da un mese e contro un'avversaria con cui aveva perso 2 volte su 2 in stagione, la squadra di Ignazio Abate fa l'impresa nel primo turno playoff, vincendo 1-0 in casa del Modena e centrando per il secondo anno di fila il miglior risultato della propria storia, la semifinale per la promozione in Serie A. Dopo un primo tempo in cui il palo colpito in apertura da Ambrosino era stato l'unico vero pericolo creato dagli emiliani, è il portiere delle Vespe Confente a salire in cattedra nella ripresa, grazie al doppio intervento su Iozzi, che tiene in vita gli ospiti costretti a vincere per passare il turno, visto il peggior piazzamento in campionato. E il gol arriva a 4 dal 90esimo con il subentrato Zeroli, strepitosa la rovesciata in mischia sugli sviluppi di un corner per il 21enne in prestito dal Milan, reduce da un lungo infortunio, è la seconda rete in gialloblu, quella che fa esplodere gli oltre 600 tifosi ospiti al Braglia, trasferta finalmente libera, e che porta la Juve Stabia al doppio confronto in semifinale sabato e martedì prossimo contro il Monza. Finisce invece il campionato dell'Avellino, che a Catanzaro sfiora 2 volte il vantaggio, fermato solo dalle parate di Pigliacelli su Sunas e Besaggio. Poi i calabresi prendono le misure e vanno a segno con Pontisto nel finale di primo tempo. Nella ripresa Irpini ancora propositivi, ma Pandolfi grazia per 2 volte la sua ex squadra e il Catanzaro, dopo una serie di chance sprecate, trova il gol del raddoppio con Cassandro. Nel recupero Iemmello sul rigore sigla il definitivo 3-0, punizione troppo severa per l'Avellino, fuori dai playoff comunque a testa alta. La stagione da neopromossa si chiude con un bilancio positivo.
2: Parliamo di sanità perché l'Ospedale del Mare ha un primato davvero particolare. Ne parliamo con Antonio Marano che dirige la chirurgia senologica dell'Ospedale del Mare. Qual è questo primato?
5: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Il primato è quello di poter eseguire degli interventi di mastectomia, cioè di asportazione della ghiandola mammaria per tumore, attraverso una tecnica innovativa che è quella endoscopica, in cui praticamente si riesce a asportare tutta la ghiandola mammaria conservando l'involucro esterno, quindi la cute e il complesso areo alla capezzola, attraverso un accesso, un'incisione molto piccola e periferica, con un grande vantaggio dal punto di vista non solo funzionale, perché la ripresa è molto più rapida, ma anche estetico e psicologico, perché non dimentichiamoci che l'aspetto estetico coinvolge anche molto la psicologia della paziente.
2: L'elemento innovativo, se vogliamo, è questo, al di là ovviamente della tecnica chirurgica che fa dell'Ospedale del Mare un punto di riferimento su questo, è l'evitare il trauma di un intervento che si definiva demolitivo una volta.
5: Esattamente, siamo passati da interventi molto demolitivi dall'inizio degli anni 50, 40, insomma, con l'emergenza del problema tumore, a interventi sempre più conservativi. Oggi anche la necessità di dover asportare la ghiandola mammaria consente una ricostruzione immediata e con questo tipo di tecnica anche un approccio più conservativo dal punto di vista dell'impatto proprio chirurgico e quindi dell'impatto nella ripresa funzionale e anche dal punto di vista estetico, in quanto le cicatrici sono molto più periferiche, quindi più piccole e anche meno visibili, per cui la paziente avrà sempre di meno il ricordo negli anni successivi del vissuto, di quello che ha subito.
2: Risposta rapida, domanda altrettanto rapida, è un approccio che include anche un elemento psicologico e plastico, quindi è multidisciplinare.
5: Assolutamente sì, tutto il trattamento del tumore della mammella prevede un approccio multidisciplinare, in questo caso il coinvolgimento è anche della chirurgia plastica, appunto, che deve poi provvedere a inserire la protesi e quindi una presa in carico globale di tutto il percorso. All'Ospedale del Mare abbiamo un percorso completo che parte dallo screening dell'ASL Napoli 1 Centro, dove insisto nel dire che è una cosa fondamentale per poter ottenere appunto una diagnosi precoce, fino appunto al trattamento chirurgico, oncologico e radioterapico.
2: Grazie dottor Antonio Marano, complimenti. Noi invece vi parliamo ora di una singolare iniziativa di e-commerce che riguarda giovani under 30, un'applicazione che riguarda intelligenza artificiale e nuova tecnologia nel Vallo di Diano, e ce ne parla Luigi Carbone.
6: Il coraggio di fare una scelta, il coraggio di restare, quindi andiamo in qualche maniera contro tendenza, quindi piuttosto che portare le nostre conoscenze fuori, prendiamo le conoscenze di fuori e le portiamo da noi.
7: Da noi significa nel Vallo di Diano, altopiano a 450 metri sul livello del mare, circondato dagli Appennini, in provincia di Salerno. Giuseppe Damiani, originario di Padula, uno dei 15 comuni del Vallo, sta provando a scrivere una storia di resistenza e radicamento. Ha sviluppato un'idea basata su tecnologia, commercio digitale e logica di rete, un sito di e-commerce per promuovere online le piccole imprese del territorio.
6: L'idea è stata proprio quella di cercare di fare la differenza nel posto dove sono nato.
7: Oltre 6 anni di studio per sviluppare il progetto sotto il profilo tecnologico e informatico, con l'uso dell'intelligenza artificiale per organizzare i cataloghi, fino all'approdo sul web nel 2025. Ad aiutarlo la fidanzata Anna Maria. L'idea di fondo è quella di supportare attività del territorio che non hanno competenze e risorse per sbarcare online e offrire loro così una vetrina che travalichi i confini del Vallo. Il sito è diviso in categorie merceologiche, automobili, artigianato, agricoltura, ferramenta, edilizia, giardinaggio, fai da te.
6: Stiamo parlando di un attivo inventario di circa 100.000 prodotti. Il nostro cliente tipo può essere dal privato, che quindi si occupa di fai da te, piuttosto che l'azienda, quindi per varie forniture.
7: Il benefici per le imprese che hanno aderito iniziano a essere apprezzabili, come evidenzia Luisa Casale, che gestisce un concessionario di auto a Sala Consilina.
8: La vendita veloce e immediata

0: smaltire velocemente le rimanenze di magazzino e maggiore visibilità, e quindi abbiamo una vetrina interattiva, digitale, immediata, facilmente raggiungibile.
1: Quali prodotti vengono più venduti con questo sistema?
0: Batterie, ricambi più difficili da vendere, tipo i fari, le parti di carrozzeria che magari stoccano da un po', questa cosa ci velocizza.
1: A Sanza, 20 km a sud di Padula, Angelo Zambrotta ha imparato il mestiere di fabbro dal padre e gestisce un'attività giunta alla quarta generazione.
2: Noi facciamo la lavorazione di ferro battuto, ferro lineare, di tutti i tipi, diciamo, di ferro, inferriate, lavorazione di finestre, portoni, cancelli.
1: L'inserimento dei manufatti artigianali nel portale digitale può dare una spinta in più.
2: È molto importante perché riusciamo, diciamo, ad avere una visibilità più ampia in tutto il panorama nazionale. Speriamo di avere un aumento di produzione.
3: Questo è un progetto che ha varie identità, perché appunto passa dall'artigianato al prodotto commerciale, anche al prodotto industriale, alle forniture per aziende, e quindi una voce, che è una voce corale, di tante realtà che meritano e necessitano uno sguardo più ampio rispetto a quello ristretto, per quanto bellissimo, del Vallo di Diano. Qui credo che veramente si possa riscoprire il piacere di vivere con i giusti ritmi e con la qualità dei prodotti.
4: Abbiamo visto nel servizio precedente, intravisto la meravigliosa Certosa di Padula, riparte il censimento, ve lo ricordiamo, dei luoghi del cuore del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. In un podcast di Marta Stella, la scrittrice napoletana Viola Ardone racconta il suo luogo del cuore.
5: E se tu, tra quelli che abbiamo citato o anche altri, dovessi sceglierne uno o più dei tuoi luoghi del cuore, una via, un angolo o un paese, quale sarebbe?
6: Il mio luogo del cuore di Napoli, è presto detto, è Piazza Bellini, che è un po' l'ombelico della città, perché sono i resti delle mura greche, quindi su Piazza Bellini si affaccia il conservatorio, che tra l'altro è uno dei luoghi citati nel Teatro dei Bambini, perché è dove Amerigo va a sentire la musica, e quindi rappresenta un po' il cosmopolitismo della città, l'amore per l'arte, la Napoli degli intellettuali, la Napoli che vanta i primati, e poi però anche la Napoli molto popolare, perché Piazza Bellini appunto è un luogo dove si incontra la gioventù napoletana e che rimane sempre molto viva, non si è patinata.
5: Grazie Viola, davvero, grazie.
6: Grazie a te.
4: Abbiamo parlato di un peggioramento del tempo. Vincenzo Capozzi, cosa accade?
7: Sì, grazie Andrea. Rieccoci e ben ritrovati. L'evoluzione per le prossime ore, come dicevi, depone a favore di un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Locali piogge si stanno manifestando sulla nostra regione sin da queste prime ore della mattinata, ma è nella fascia oraria pomeridiana in cui dobbiamo attenderci le precipitazioni più significative. Dall'osservazione delle immagini che giungono dallo spazio che stiamo vedendo insieme, possiamo riconoscere una serie di corpi nuvolosi localizzati sul Mar Tirreno, che si muovono, come vediamo, da ovest verso est e che dunque sono destinati ad interessare anche il nostro territorio. Appare evidente che si tratta di nuvolosità non particolarmente estesa e dunque a tratti vi sarà spazio anche per momentanee schiarite. Entriamo insieme nei particolari. Il rischio di pioggia sarà alto sin dalle ore mattutine, si tratterà di precipitazioni localizzate. Nel pomeriggio invece dobbiamo attenderci piogge più diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni penalizzeranno soprattutto le aree interne, in particolare il Sannio e l'Irpinia, dove la pioggia potrà cadere in maniera intensa. In serata residui fenomeni potranno interessare la provincia di Avellino e quella di Salerno. I venti soffieranno da sud-ovest con intensità debole o moderata, non mancheranno locali rinforzi soprattutto nel Golfo di Napoli. Il mare si presenterà generalmente mosso. Le temperature, come è facile immaginare, scenderanno di qualche grado rispetto ai giorni scorsi, sia nei valori minimi sia in quelli massimi. Anche la giornata di domani sarà contraddistinta da condizioni meteorologiche molto incerte ed instabili. Mattinata il rischio di pioggia sarà alto sia sulla fascia costiera sia nell'entroterra, mentre nel pomeriggio le precipitazioni si concentreranno proprio nelle zone interne, in particolare nelle province di Avellino e Benevento e nell'entroterra salernitano. In serata qualche fenomeno interesserà il Casertano ed il Sannio. I venti soffieranno dai quadranti occidentali con intensità debole o moderata, locali rinforzi

0: Sono attesi nelle aree interne, il mare si presenterà mosso, le temperature subiranno un'ulteriore e lieve diminuzione. È tutto da Rai Meteo, Andrea, a te.
1: Grazie, grazie Vincenzo Capozzi. Ci ritroviamo domani. Ricordate, la nostra informazione prosegue anche sui social, il nostro sito internet.
2: Allora, ben trovati. Aggiornamento subito, tra poco in apertura di Agorà sull'antivirus, la nave del virus che viaggia verso Rotterdam. 11 casi sospetti, sono 9 i contagiati. Apriremo in questo modo e poi alle 8.30 ci sarà uno spazio dedicato a questo. E poi Donald Trump, Xi, America-Cina, tra poche ore l'incontro con ogni probabilità più importante dell'anno. E poi eccola qui, Giorgia Meloni, oggi pomeriggio 16.30 Premier Time, cioè interrogazioni a risposta immediata. Andiamo a vedere gli ospiti subito, come Carmen La Sorella e Lucio Caracciolo, alle 8.30 appunto sul virus. Francesco Vaia, il professor Vaia sarà con noi, poi ci raggiungeranno Claudio Cerasa, Antonio Polito e Lorenzo Castellani dalle 9.10, il nostro talk Massimiliano Salini, Angelo Bonelli, Sarina Biracchi, Francesco Cancellato, il talk sui fatti, dentro i fatti della politica. Qualche minuto e comincia Agorà.

volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Dyson V15 Absolute più Dyson Wash G1 insieme a 699 euro! Euronics, un mondo più avanti!
2: Ci sono giorni che corrono veloci. Il fascicolo sanitario elettronico rende più semplice gestire ricette, prenotazioni e referti in sicurezza. Dare il consenso alla consultazione permette a chi ti cura di trovare ciò che serve quando serve. Accedi con CIE o SPID e scopri i servizi attivi. Fascicolo sanitario elettronico. Con te, per la tua salute.
3: Megan, anche tu qui.
4: Io scelgo Iliad perché è per sempre, quindi...
3: Quindi benvenuta in Iliad.
5: Passa anche tu a Iliad. Attivi l'offerta in pochi minuti e mantieni il tuo numero.
6: Come Iliad, c'è solo Iliad.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è l'assicurazione semplice e personalizzabile. L'acquisti e la rinnovi in un click. La gestisci dall'app. E scegli tu garanzie e sconti. Troppo semplice per essere vero. È proprio come lo faresti tu. E se hai bisogno di noi, ci siamo sempre. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel. Più semplice di un click.
8: Quando lo stracchino è vallelata, la perfezione non va solo ammirata. Va scoperta, esaltata, racchiusa. Stracchino vallelata, la perfezione va assaporata. Scopri anche la perfezione di ricotta vallelata.
9: Amore, poi il mutuo?
10: Tesoro, il mutuo non è semplice.
9: Ma su Idealista?
10: Ma su Idealista
9: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
11: È gratis.
0: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
12: Idealista.
9: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
13: Arrivano. Io resto con lei.
9: Mi hanno protetto. Passo passo.
14: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
15: Questi sono i nostri ampli mini.
16: Non si vedono.
17: Mi devo toccare, non ci credo.
18: Microscopico proprio.
15: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
19: Mamma mia.
20: È un'altra cosa.
21: Questa è una magia.
0: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini.

0: Contagi confermati in tutto il mondo sono una decina, ma ci sono altri due pazienti che presentano sintomi, si aspettano i risultati del test.
1: Sulla base dei risultati, gli specialisti ci indicheranno con precisione quali misure adottare dal punto di vista sanitario per tutelare la salute dei passeggeri e, naturalmente, quella dell'intera società spagnola.
2: La Francia ha adottato un protocollo estremamente rigoroso per tutti i casi di contatto identificati, tenendo conto di tutte le informazioni attualmente disponibili agli scienziati.
3: Al momento non ci sono segnali che indichino l'inizio di un'epidemia più ampia.
4: Ho visto paragoni con il Covid e con la possibilità di una nuova pandemia. In realtà questo virus non si trasmette con la stessa facilità del Covid.
5: Donald Trump tiene il punto, non permetterà all'Iran di sviluppare testate nucleari. Secondo il presidente, i negoziatori iraniani avrebbero addirittura accettato in un primo tempo di consegnare agli Stati Uniti l'uranio semi-arricchito. Ricostruzione smentita da Teheran. Mai offerto le scorte nucleari a Washington, fa sapere il regime.
6: Non cederemo alle loro richieste massimaliste, perché riteniamo che siano fondamentalmente ingiuste. È stata una guerra ingiusta, un'aggressione illegale contro l'Iran.
7: Stiamo attendendo, con il dito sul grilletto, l'evoluzione del nostro contesto negoziale.
8: Non credo che abbiamo bisogno di alcun aiuto con l'Iran, sinceramente. Sono militarmente sconfitti e faranno la cosa giusta, oppure completeremo il lavoro. Ho un ottimo rapporto con il presidente Xi e penso che resterà tale. Abbiamo molte cose di cui discutere. Non direi che l'Iran sia una di queste, sinceramente, perché abbiamo l'Iran ampiamente sotto controllo.
9: Allora, i fatti in copertina, come ogni giorno. Carmen La Sorella, grazie, ben trovato, ben trovata da Agora. Lucio Caracciolo, direttore, grazie, grazie anche a te, peraltro. Il Limes, la rivista, ci darà degli spunti tra un po'. Allora, poche ore all'incontro tra i due leader, l'americano e il cinese. Tra poco parleremo di questo. Prima un aggiornamento invece sull'antivirus. Avete sentito in copertina 11 casi sospetti per l'OMS, 9 confermati tra le vittime. Tutti i paesi, compresa l'Italia, hanno adottato dei protocolli sostanzialmente di protezione. A proposito di MS, Tommaso Giuntella, ben trovato. Ci fai vedere il primo servizio che ci fa il punto?
10: Sì, lo avete visto, Tenerife è il centro in questo momento perché la nave con i contagiati si è fermata lì e infatti lì è andato il primo ministro spagnolo Sanchez e lì è andato il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. E allora lì c'è anche Leonardo Zellino per il TG1 che ricostruisce tutte le ultime ore da Tenerife.
11: Una grande operazione, tutto pianificato, la Spagna l'ha guidata con stile.
12: Mentre ancora la nave Ondius occupa l'orizzonte di Granadilla, intercettiamo il medico etiope che da quasi 10 anni guida l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La ministra spagnola Monica Garcia ha appena annunciato missione compiuta.
13: Missione compiuta, thank you.
11: Il rischio per la salute pubblica è basso, non è come il Covid. Quindi le persone dovrebbero sentirsi rassicurate e allo stesso tempo i paesi sono pronti ad occuparsene. Sono fiducioso che tutte le nazioni che hanno accolto i propri cittadini faranno del loro meglio.
12: Prima di lasciarlo, chiediamo al direttore dell'OMS se anche il nostro paese sta facendo la sua parte.
11: Sì, sì, l'Italia ha esperienza, non credo ci sarà alcun problema.
12: Adesso spetta ai singoli paesi il controllo sanitario caso per caso.
14: Uno a uno.
12: La lotta al virus come prendere i tonni, dice il pescatore Christian, uno alla volta.
14: Uno a uno, a pulso.
12: Nel porto di Los Cristianos di nuovo la tranquilla normalità dopo 48 ore di frenesia.
15: Non mi preoccupa, a me non mi affetta nada.
12: Nessuna preoccupazione, dice Domingo e poi aggiunge, io non sto mai sull'isola ma in barca.
15: E casi nunca sto nella isla che sto nel barco.
9: Ecco, prendiamo un caso, un paziente, che è il paziente che è lo Spallanzani, ci racconta col prossimo servizio, Tommaso?
10: Sì, Rosa Vitarelli per il TG1, perché c'è stata ieri una fuga di notizie, a un certo punto sembrava che il paziente calabrese, il marittimo di 25 anni, fosse stato portato allo Spallanzani contagiato. In

0: In realtà poi, dopo la fuga di notizie, si è ricostruito con un comunicato ufficiale che sono stati portati dei campioni biologici. C'è comunque ancora l'isolamento e l'osservazione, perché ci sono dei casi di italiani, sono 4 in isolamento in questo momento, che hanno frequentato gli stessi luoghi di una persona contagiata. Vediamo nel servizio del TG1.
1: Sto bene, nessun sintomo, scrive al TG1 il marittimo di 25 anni in isolamento fiduciario in Calabria, dopo che si era diffusa la notizia di sospetti sintomi. I campioni del suo sangue verranno analizzati dall'ospedale Spallanzani di Roma, come già fatto per il passeggero sudafricano in questi giorni in isolamento in Veneto e risultato negativo.
2: La priorità del test deve essere necessariamente diretta verso i pazienti sintomatici. Il test però può essere eseguito anche in soggetti asintomatici, anche se non esistono al momento indicazioni che ne regolano la frequenza in maniera puntuale. Può essere utile in soggetti che abbiano avuto esposizione significative, per esempio in un contesto chiuso.
1: Sono le equip mediche regionali che seguono i pazienti isolati a chiedere l'eventuale test. Al momento, riferiscono dallo Spallanzani, non sono arrivate altre richieste per gli altri 2 passeggeri in isolamento in Toscana e in Campania e tuttora asintomatici. Il Ministero ha intanto diffuso una circolare

0: Il sistema di contratti a termine ATA viola il diritto dell'Unione, lo ha stabilito la Corte europea. Ci spiega perché, in diretta da Bruxelles, il nostro inviato Gerardo Vitali Rosati.
1: La sentenza è arrivata un'ora fa dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in Lussemburgo. La Corte ha accolto il ricorso che era stato fatto alla fine del 2024 dalla Commissione Europea contro l'Italia. E dunque, per i giudici, il nostro sistema scolastico non rispetta le norme comunitarie per quello che riguarda l'assunzione del personale non scolastico, il cosiddetto personale ATA, e cioè amministrativo, tecnico e ausiliario. In particolare, dicono i giudici, mancano misure necessarie a prevenire l'abuso dei contratti a tempo determinato. Infatti il personale ATA viene assunto con contratti a termine per coprire dei posti vacanti, ma poi per accedere al concorso per il tempo indeterminato si richiedono obbligatoriamente 2 anni di esperienza. Una procedura che di fatto per i giudici incoraggia l'uso dei contratti a termine, anche perché mancano in Italia dei limiti sia sulla durata massima dei contratti brevi sia anche sul numero dei possibili rinnovi. Fino allo studio.
0: La visita in Italia della principessa Kate è attesa oggi a Reggio Emilia, famosa in tutto il mondo per i suoi nidi ed asilo modello. In diretta c'è la nostra inviata Maria Grazia Fiorani.
2: Sì, dunque sotto un cielo dai colori, diciamo così, britannici, c'è grande emozione qui nella città di Reggio, che è qui per dare il benvenuto alla principessa Kate. Sua Altezza Reale dovrebbe arrivare davvero a minuti. Abbiamo parlato con le persone che sono qui, pensate, alcuni sono arrivati alle 5 di stamattina per stare in prima fila. 1 a 2 giorni piena di appuntamenti, fortemente voluta da Kate, che fa la sua prima visita all'estero dopo la malattia, perché qui è nato uno dei progetti più rinomati e più imitati al mondo per le educazione della primissima infanzia, ovvero dei bambini da 0 a 5 anni. Reggio Children si chiama, un modello che ha fatto scuola e che interessa molto la principessa, che è, diciamo, presidente di una fondazione che si occupa proprio di questo. Il sindaco Marco Massari è pronto qui davanti al comune per salutarla, saluterà le autorità cittadine e anche delle collaboratrici, delle pioniere, del pedagogista Loris Malaguzzi, che è stato il fondatore di questo metodo. Ecco, loro sono delle signore anziane perché sono nate subito dopo la Prima Guerra Mondiale e hanno trascorso tutti questi anni applicando i suoi insegnamenti, gli insegnamenti di questo metodo. Il programma della visita non è stato diffuso in maniera dettagliata per motivi di sicurezza, ma sappiamo che dopo la visita al comune si recherà al centro di Loris, appunto intitolato a Loris Malaguzzi, dove parlerà della teoria con gli operatori che si occupano di questo metodo, e poi lei stessa ha voluto fare un'esperienza sul campo, quindi andrà a visitare una scuola dove farà dei laboratori che fanno parte appunto di questo metodo proprio insieme ai bambini. La visita continua domani con altri appuntamenti. Linea allo studio.
0: L'omicidio di Chiara Poggi per gli inquirenti è nata la capacità di mentire di Andrea Sempio, che in un altro soliloquio si definiva preoccupatino. Gli sviluppi con Iari Pilati.
3: Fine febbraio dell'anno scorso, Andrea Sempio ha da poco saputo di essere di nuovo indagato per il delitto di Garlasco e ancora una volta parla in auto. Stavolta devo dire che sono un po' preoccupatino, dice. La volta precedente, nel 2017, era andato archiviato in tempi rapidi, convocato per essere interrogato e era stato contattato dall'allora comandante dei carabinieri della procura di Pavia. In un'intercettazione Sempio lo ricorda così: è quando mi ha proposto la roba. Gli inquirenti mettono in relazione quel fatto ai passaggi di denaro in contanti per oltre 40.000 euro consegnati dal padre di Sempio agli avvocati. Presto, con l'imminente chiusura delle indagini a Brescia, se ne capirà di più. Che Sempio non sia tranquillo lo spiega la sua stessa legale di oggi.
4: È rassegnato, tranquillo, non può essere tranquillo, insomma nel limite del possibile. È un ragazzo che da mesi tende a vivere in casa, chiuso in casa.
3: Gli elementi di contorno indicati dai carabinieri nelle loro informative sono tanti. Tra questi la testimonianza di un'amica di Chiara Poggi, che ne riporta una confidenza. Era infastidita perché il fratello Marco e gli amici andavano in camera sua per giocare col computer, racconta. Gli inquirenti ricollegano queste dichiarazioni al sospetto che Sempio possa aver visto il video intimo di Chiara e Alberto Stasi. E Alberto? I suoi legali puntano a chiedere la revisione della condanna entro l'estate.
5: Indizio per indizio hanno smontato pezzo dopo pezzo tutta la sentenza di condanna.
0: Non ce l'ha fatta il 18enne di Monopoli, gravemente ferito nella caduta il 3 maggio scorso dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro, dove si trovava in gita scolastica. In Friuli ancora nessuna traccia della donna scomparsa lo scorso 20 aprile con i 2 figli adolescenti e di cani. Gli aggiornamenti

0: in diretta da Tarcento con Francesca Malaguti.
1: Sono ancora senza esito le ricerche di Sonia Bottacchiari e di Nishanta Yosho, i suoi figli di 14 e 16 anni, e anche dei loro quattro cani, di cui oggi è stata diffusa la fotografia. Ma qualche novità potrebbe arrivare a breve, perché i carabinieri stanno incontrando proprio ora la procuratrice di Piacenza che coordina le indagini. Ieri queste ricerche, che si svolgono qui a partire da questo campo base, si sono estese a un raggio di 20 chilometri anche verso il confine sloveno. Si sono ispezionati anche vie impervie di rupi e torrenti. Sul campo ci sono i cani molecolari e i droni termici che rilevano il calore corporeo a grande distanza. Il fascicolo, lo ricordiamo, è per sottrazione di minori, perché i due ragazzi avevano un affido condiviso tra la madre e il padre, Yuri Groppi, ex compagno di Sonia. Tutti ci chiediamo cosa possa averla spinta ad allontanarsi. Avevano rapporti buoni, ci ha detto poco fa al telefono la sua avvocata, che ha commentato anche l'ipotesi della setta spiegherebbe molte cose, anche se non ci sono al momento elementi concreti che la confermino. L'ex compagno crede anche che l'allontanamento possa essere stato aiutato da un'altra persona. Due giorni fa il colpo di scena, col ritrovamento di quelle lettere che Sonia avrebbe scritto a casa di suo padre nel Piacentino, dove si rileva un suo forte malessere personale. Ma la procura di Piacenza ha dei dubbi sulla loro attendibilità, anche perché sono senza data. Linea a voi.
0: Il cinema come forma di resistenza. Jane Fonda sul palco con l'attrice cinese Gong Ling alla cerimonia di apertura del Festival di Cannes. L'inviata Luciana Parisi.
2: Il cinema come resistenza in tempi difficili ad ogni latitudine. L'Oriente è rappresentato da Gong Li. È un onore rappresentare il cinema cinese, che trascende lingue, culture e generazioni. L'Occidente da Jane Fonda. Credo nel potere delle voci sullo schermo e fuori dallo schermo, specialmente ora.
3: Sir Peter Jackson.
2: La Palma d'Oro che Elijah Wood consegna a Peter Jackson è l'evento della serata. Un premio inaspettato e miracoloso per Jackson, che ironizza sui baffi alla Clark Gable, sfoggiati dall'attore del Signore degli Anelli, la saga di Jackson. Get Back cantano Teodora e O'Cluri, evocando il monumentale documentario che Peter Jackson ha dedicato ai Beatles. L'attrice Eye Aidara ha condotto la serata. Ovunque internet non sia bloccato, ovunque l'intelligenza artificiale non abbia sostituito la realtà, benvenuti.
4: C'est le cinéma.
0: Eurovision in finale tra le proteste Israele. Sul palco per l'Italia Sal Da Vinci. Da Vienna l'inviato Marco Cosenza.
5: Welcome to Vienna. This is the 70th Eurovision Song Contest.
6: Benvenuti a Vienna, benvenuti a Eurovision 70. Prima semifinale tra attese e sorprese. A qualificarsi sono subito i favoriti dai bookmaker per la vittoria finale: la Finlandia che infiamma la Stadale con i suoi violini e la Grecia con un pezzo videogioco di denuncia contro la società del consumismo. Eliminate invece San Marino con Boy George e Zenit, che non passano il turno, ma a rubare la scena, anche se già qualificato, è lui.
7: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
6: Sal Da Vinci porta il tricolore sul palco in un'esibizione antipasto della finale di sabato.
8: Molto emozionato, sono accelerato. Questo mescolare le culture attraverso la musica è qualcosa di eccezionale, di fantastico.
6: Tra le performance più attese anche quella di Israele. Che passa il turno dopo le proteste dei gruppi propale e il boicottaggio della manifestazione di cinque paesi contrari alla presenza israeliana. Polemiche e tensioni che le seguiranno in finale, a cui accedono anche Belgio, Svezia, Serbia, Croazia, Lituania e Moldova, già pronti a dare battaglia alle grandi.
7: Saluti a tutti, Moldova.
0: Sotto il bosco del latte, il radiodramma di Vinicio Capossela in anteprima questa sera all'Auditorium Rai di Torino, in diretta su Radio Rai 3. Martina Proietti.
9: È la musica delle sfere che si ode distintamente sul bosco di latte.
10: È proprio una opera per voci che abbiamo realizzato mettendo insieme un cast di molte voci che insieme costituiscono, danno voce proprio a una

0: Di comunità.
1: Si intitola Sotto il bosco di latte, il radiodramma ideato da Vinicio Capossela in diretta su Radio 3, in streaming su Rai Play questa sera alle 20.30. Nato da un progetto incompiuto di Renato Striglia, verrà presentato nella serata inaugurale del Salone del Libro di Torino.
2: E poi Rosy.
1: Paolo Rossi è il secondo narratore, poi Alessandro Bergonzoni, Nada, Littizzetto, oltre 50 voci raccontano i personaggi di questo mondo incantato, compresa Ornella Vanoni.
3: Mi hai mancato di un pollice.
0: La sua generosità ha interpretato una donna aperta, che ha un marito che ama molto bere e stare in compagnia e non lo giudica affatto.
1: L'opera si ispira ad Under Milk Wood, testo del poeta gallese Dylan Thomas, e racconta 24 ore di vita in un villaggio immaginario dove sogni e ricordi si intrecciano in un flusso di voci, una storia che ha ispirato anche un film con Richard Burton nel 1972. It is spring, moonless night
4: in the small town, starless. Internazionale di tennis a Roma, Sinner si aggiudica il derby con Pellegrino, impresa per Dardere che vola ai quarti. Daniela Filippone.
5: È già un match da ricordare. Luciano Dardari batte il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking, e si regala una doppia prima volta, la vittoria contro un top 10 e i quarti agli internazionali di Roma. L'impresa non passerà inosservata. I primi 70 minuti sono da incubo. Dardari sembra cedere sotto il dominio del tedesco, ma poi la ripresa con un'incredibile tenacia sostenuta anche dal supporto del pubblico di casa, e l'azzurro chiude 1-6, 7-6, 6-0 dopo 2 ore e 25 minuti. Ora ad attenderlo il giovane fenomeno spagnolo Jodar, ma si può sognare. E l'Italia sogna un azzurro vincitore nel singolare maschile, che a Roma manca da 50 anni. L'ultimo è stato Panatta. E lo fa pensando soprattutto a Sinner, che prosegue agilmente il suo percorso in torneo, battendo il pugliese Andrea Pellegrino. Il match è un film già visto, che si chiude con una grande ovazione. È un bel gesto sportivo da parte dell'altoatesino, che omaggia l'avversario, uscito a testa alta. «Grande Andrea», scrive sulla telecamera. 31esima vittoria consecutiva nei Master 1000 per Sinner, un'impresa che era riuscita prima solo a Djokovic. Saluta Roma invece Lorenzo Musetti, ancora una volta tradito da problemi fisici, cede al norvegese Ruud e inizia così a mettere in discussione il suo futuro in campo in questa stagione su terra.
4: Truffe online, se ne parlerà tra pochissimo a Fuori TG in diretta Maria Rosaria De Medici. A te.
6: Sì, Anna, qua continuano a uscire notizie sulle truffe online, sui furti di dati, su grandi operazioni anche a Napoli. Insomma, vi daremo conto anche delle ultimissime notizie, ma vi chiediamo anche di scriverci le vostre storie. Non bisogna vergognarsi se si viene truffati, bisogna sempre denunciare. Tra pochissimo, Fuori TG.
4: Il TG3 torna come sempre alle 14.20. Grazie per l'attenzione e una buona giornata.

0: Ah, io rimango in linea sempre. Va bene, ma non vedo l'ora di vedermi un figlio.
1: La voce affranta di una donna 85enne, all'altro capo il truffatore, sicuro di averla ormai in pugno. Stavolta però a dirigere il gioco è questa signora di Mappano, contattata con lo stratagemma più bieco. Tuo figlio ha una grave malattia, le ha appena detto al telefono un sedicente medico dell'ospedale Molinelle. Servono 120.000 euro subito per operarlo. Un figlio non ce l'ho, ha ragionato lei, avvisando tramite la figlia i carabinieri di Venaria sotto la loro guida. Scatta la contromossa.
0: Che giornata oggi, ma chi l'avrebbe detto? Una giornata così.
1: La signora intrattiene al telefono il truffatore, che la invita a radunare l'oro in suo possesso a parziale acconto dell'operazione chirurgica del figlio. Quando una donna si presenta alla porta, incassa i gioielli, scatta l'arresto in flagranza. È una cittadina polacca di 41 anni. Addosso i carabinieri le trovano altri gioielli, un orologio e contanti, probabile frutto di un'altra truffa su cui ora si indaga. La signora di Mappano già 2 anni fa aveva subito un tentativo di truffa, anche allora sventata dalla sua prontezza che portò all'arresto di un 18enne tedesco. Ora il bis con una prova d'attrice a metà tra la commedia e l'epica riscossa per tante vittime delle truffe agli anziani.
0: Io qua da sola, pronta per questo dolore. E io qua da sola, da sola.
2: Che attrice, questa storia arriva dal Piemonte, ce l'ha raccontata il nostro collega.

0: della TGR Martino Villosio, una signora davvero abilissima e mi viene anche da dire una signora non sufficientemente profilata dai truffatori, perché se già una volta era riuscita a sventare un tentativo di truffa, riprovarci la seconda volta, diciamo, l'internazionale della truffa forse non è ben collegata. Buongiorno e ben arrivato a Francesco Rossolino dell'Associazione Codici.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: È una storia straordinaria, è una storia straordinaria che davvero ci interroga, no? Sul fatto che dobbiamo essere pronti, ma è un caso raro che una donna di 85 anni si dimostri così pronta. La maggior parte delle persone raggiunte da telefonate che ti dicono mio figlio, suo figlio o sua figlia o suo nipote è stato arrestato, ci vogliono dei soldi per scarcerarlo, oppure ha una grave malattia, per fare un intervento chirurgico ci dia subito tutti i suoi gioielli, l'oro che ha in casa, perché ci servirebbero più di 100.000 euro. Di fronte a delle cose così si può andare nel panico ed è questo ciò su cui giocano i truffatori.
1: È esattamente questo, perché innanzitutto va sventato il falso mito che accade solo agli anziani. Purtroppo le truffe le subiamo tutti, a tutte le latitudini e soprattutto a tutte le età. Nel caso di specie la signora è stata abilissima, perché come diceva lei, evidentemente ha tirato fuori delle doti da attrice che è una prontezza che ha portato a questo. Certamente i campanelli d'allarme che ci suonano è sempre uno: quando ci chiedono un'azione immediata dobbiamo sempre prenderci il tempo per ragionarci su.
0: Come dicevo poco fa nel collegamento con il TG3 da Milano, continuano ad arrivare le notizie. È arrivata oggi la notizia di 10 arresti fatti dai carabinieri, una grande centrale telefonica basata nella città di Napoli, da cui partivano le telefonate di questi truffatori che avrebbero truffato moltissime persone. E ci sono tante altre notizie, le sta seguendo per noi Barbara Cataldi, che sta qua in studio con noi questa mattina. Buongiorno Barbara,
2: buongiorno.
0: Ben arrivata. Anzi, dici subito quell'altra notizia che arriva dalla DDA di Napoli.
2: Assolutamente,
0: che
2: sì,
0: un furto
2: questa
0: di dati.
2: Mattina, esatto, questa mattina Nicola Gratteri, il capo procuratore di Napoli, ha presentato i risultati di questa inchiesta che ha coinvolto come vittime calciatori, attori, cantanti e due agenti di polizia che criminali, che si sono comportati da criminali, hanno per 2 anni bucato banche dati in 1.000 casi, 1.500 casi, per carpire dati personali di queste persone note, rivenderle a delle agenzie e poi queste persone hanno rischiato di diventare vittime di ricatti.
0: Poi vedremo più avanti anche i dati relativi al furto dei dati, perdonate il bisticcio di parole, però cominciamo subito con la prima storia che riguarda il cliente di una banca online che riceve da questa banca una telefonata. Sentite Barbara Cataldi.
3: Edoardo, quanti soldi le hanno rubato i truffatori?
4: Sono riusciti a fregarmi 20.000 euro.
3: Come hanno fatto?
4: Bravissimi. Perché mi hanno fatto 2 bonifici a mia insaputa. Sono entrati nel mio conto corrente un bonifico alla sera, verso le 5:30. Strano come orario, vabbè. E un altro bonifico alle 8 di mattina, dicendomi che quel bonifico serviva per bonificare il mio conto, per recuperare i soldi di 10.000 euro che mi avevano sottratto la sera prima. In totale 20.000.
3: La ricetta della frode è semplice. Una banca online, la BBVA Italia, senza sportelli, ma con più di 1 milione di clienti nel nostro paese, e un gruppo di criminali che bucano i suoi sistemi di sicurezza. Prima carpiscono i dati del malcapitato e poi, con la truffa dello spoofing, cioè l'utilizzo di veri numeri di telefono dell'istituto di credito, lo ingannano. La Bocco con un SMS che chiede di confermare un pagamento falso da 2.990 euro e poi tante telefonate, anche dal numero verde.
4: Io mi sono fidato perché vedevo dal display del telefonino il numero della banca. Sono diffidente per natura e mi hanno fregato lo stesso, perché c'è stata una serie di circostanze. Ero a casa degli amici, non avevo la possibilità di parlare liberamente. Era la banca, avevo appena aperto il conto corrente e non sapevo ancora come funzionava. Ho detto, beh, questa banca spagnola forse ti telefonano anche, guarda che bel servizio ti danno.

0: L'inganno è scaturito dal fatto che io ho chiamato il loro numero verde e mi ha risposto il truffatore.
1: Cioè il numero verde ufficiale della banca?
0: Il numero verde ufficiale, perché io non ho altri numeri per trattare con la banca, ho solamente il numero verde ufficiale della banca. Il tribunale ha rilevato il fatto che la banca ha torto nuovamente e l'ha condannata a risarcirmi.
1: Questi soldi li ha ricevuti o no?
0: No.
2: Ben arrivato a Stefano Epifani, il presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Senta, poi entreremo nel dettaglio di questa storia che è stata seguita dall'associazione Codici, che sta qua con noi, rappresentata da Francesco Rossolini. Però le volevo chiedere intanto, voi lavorate perché noi utenti diventiamo sempre più consapevoli, no? Qua in questo caso, di cui immagino avrà visto, la consapevolezza da parte dell'utente era notevole, mi pare di capire.
3: Sì, il problema è che paradossalmente questo tipo di truffe sono strutturate in maniera tale che anche l'utente più consapevole rischia di cadere in errore, perché chi attua questi comportamenti lo fa utilizzando dei meccanismi che implicano anche conoscenza profonda delle dinamiche psicologiche degli utenti, che sono francamente molto difficili da evitare e da smontare. E il rischio quindi è che anche persone con un alto livello di competenza rischino in particolari condizioni, in particolari situazioni, di essere truffate. Quindi dobbiamo stare davvero sempre molto attenti e molto consapevoli di quali sono le dinamiche che poi generano questo tipo di truffe.
2: Certo, è difficile però, no Rossolini, se ci chiama la banca noi ci sentiamo al sicuro in un certo senso, no? Perché loro hanno bucato il numero di telefono, in questo caso il numero verde. Voi state seguendo questa storia, intanto le chiedo subito, i soldi arriveranno e quando arriveranno?
4: Allora, questa qua è una sentenza di primo grado a cui ha fatto riferimento il nostro assistito, con un accoglimento pieno e anche con un riconoscimento per certi versi innovativo rispetto a quello che abbiamo avuto.
2: Quindi è un fatto storico, non c'è mai stata
4: per noi,
2: sentenza.
4: Per noi è un piccolo, diciamo così, è un piccolo tasso, grazie ovviamente al lavoro dei nostri avvocati, in particolare l'avvocato Peretto, mi permetto di ringraziarla anche pubblicamente, dato che ha curato personalmente il caso. È stato veramente un primo tassello che spero faccia giurisprudenza e spero soprattutto che la sentenza venga confermata in appello, perché un aspetto molto importante che veniva detto un attimo fa è stato, come possiamo dire, riconosciuto dal giudice, cioè che anche ove il caso specifico, il nostro assistito, ma più in generale il truffato, inserisca l'OTP, no, il one time password, questo qua non configura necessariamente una colpa grave, perché l'ambiente nel quale il nostro assistito, il truffato, è stato appunto raggirato era estremamente credibile. Il giudice ci ha detto proprio questo. Data la credibilità del contesto, anche l'inserimento di un OTP non è configurabile come colpa grave. Per noi è un passo molto importante.
2: Sì, perché questa era una delle questioni su cui, diciamo, si facevano poi i ricorsi, no? Per non restituire la somma si diceva in fondo il cliente ha commesso degli errori, per quanto gli errori si commettano magari con l'ansia, il panico che sta succedendo qualcosa sul proprio conto corrente. Questa volta invece è un passo in avanti. Ci sono dei dati. Guardate che i costi di queste truffe sono davvero altissimi, Barbara.
5: Eh sì, le cifre sono centinaia di milioni all'anno e non sempre vengono recuperate. E come possiamo vedere però, le truffe per cui si perdono più soldi, truffe online per cui si perdono più soldi, sono quelle legate ai finanziamenti, al trading online, cioè agli acquisti di trading appunto sulla rete. E si pensa di investire in criptovalute o in azioni vincenti e si perdono tantissimi soldi, il 68% dei denari che si perdono viene da lì. Poi ancora abbiamo un 5% per i falsi siti e-commerce, un 2% per le frodi aziendali, cioè i truffatori entrano nelle mail delle aziende e li inducono a pagare magari a clienti realmente esistenti su conti falsi, e poi ancora un 2% delle truffe romantiche. Tutte le altre truffe che conosciamo, come le fatture, le numerazioni a costo aggiuntivo, la truffa della ballerina, tante truffe di cui abbiamo parlato, compongono il 20% di tutto il resto, ma cambiano continuamente perché i truffatori usano la fantasia.
2: E infatti Barbara è andata a parlare con la polizia per capire quali sono le ultime truffe, quali sono le cose da cui ci dobbiamo guardare. State a sentire e a vedere questo servizio.
6: mi mandano questo articolo.

0: Pubblicato da Repubblica e
1: il falso trading online potenziato dall'intelligenza artificiale, le truffe bancarie digitali, la frode della ballerina che ruba l'account di WhatsApp e chiede soldi agli amici in rubrica, l'inganno dei numeri a pagamento che usano il nome degli enti più credibili come INPS, CUP, Agenzia delle Entrate. La tecnologia semplifica la vita a tutti, purtroppo anche ai ladri di tutto il mondo. Tanto da produrre in un anno un giro d'affari globale da 442 miliardi di dollari, secondo l'Interpol, e le segnalazioni crescono anche in Italia.
2: Le segnalazioni aumentano. In questo momento osserviamo un riproporsi ciclico di alcune tipologie di truffe, come ad esempio quella della truffa a nome capo della polizia, nella quale si riceve un SMS o un'email contenente un PDF che propone una sorta di convocazione giudiziaria. Quindi si viene invitati a comparire in un procedimento penale per reati di pedopornografia, quindi gravemente infamanti, e si invita la vittima a pagare una somma di denaro per evitare questo procedimento. Ovviamente è tutto falso e di volta in volta questi finti provvedimenti sono a firma del capo della polizia. Spesso non si tratta di un singolo truffatore, ma parliamo di un gruppo organizzato, un'associazione per delinquere, anche di carattere transnazionale.
1: I soldi presi dai truffatori che fine fanno?
2: I soldi vengono spesso portati altrove, quindi comincia una serie di trasferimenti anche molto veloci, al riparo da appunto le indagini. Cosa facciamo noi? Interveniamo nell'immediato, miriamo al blocco, quindi al freezing di queste somme, collaborando con le forze di polizia anche di tutto il mondo e con gli istituti bancari italiani e non.
1: L'industria globale della truffa e dell'estorsione non conosce confini, ma segue rotte geografiche precise a seconda del crimine. In Romania ci sarebbero gli specializzati in furti di dati e identità, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, nell'incasso dei proventi, in Iran e Corea del Nord si concentrerebbero su cyberattacchi.
3: È vero che riescono anche a avere dei lavoratori schiavizzati?
2: Il fenomeno in questione è legato soprattutto alle cosiddette scam cities che sorgono nel sud-est asiatico. Da lì partono molte truffe che vengono diffuse in tutto il mondo e lì ci sono evidenze anche a livello internazionale di vere e proprie cittadelle con persone anche private della libertà personale che sono in qualche modo costrette a fare le truffe. Per risalire anche alle vittime italiane occorre un lavoro di sinergia e di partnership con i colleghi anche del sud-est asiatico, cosa che stiamo facendo.
4: Le notizie continuano ad arrivare, ma arrivano anche le vostre esperienze. Allora, diciamo subito una storia che arriva dai social, Barbara.
5: Eh sì, ci scrive Aniello Merola e ci dice, parla proprio della polizia postale, cioè di un truffatore che ha utilizzato la polizia postale per derubarlo con il numero della polizia. Mi hanno rubato 4.700 euro dalla carta di credito, nonostante io non abbia dato nessun consenso a effettuare un acquisto alla società Numia, purtroppo non gli hanno restituito niente.
4: Insomma, noi li invitiamo sempre comunque a segnalare, perché noi proviamo a seguire queste storie, chiediamo anche aiuto alle associazioni che tutelano i diritti dei consumatori. Epifani, volevo tornare su questo tema. Gli attacchi arrivano da più fronti. Sul mio telefono solo questa mattina sono arrivati due messaggi che mi dicevano di controllare un pagamento che sarebbe partito dalla mia carta di credito. Succede a tutti continuamente. Come si fa ad essere sempre attenti e pronti a reagire?
6: Il problema è che non si può essere sempre attenti, quindi l'unico modo che abbiamo è quello di acquisire dei comportamenti che ci portiamo sempre dietro, ossia non possiamo chiederci ogni volta se si tratta di una truffa, ma utilizzare degli schemi di comportamento che indipendentemente dal fatto che si tratti di una truffa o meno ci mettano in salvo, anche magari a costo di sembrare poco cordiali con l'operatore che magari in una determinata occasione è un operatore in piena buona fede. Ci chiama la banca? Benissimo, interrompiamo la comunicazione e richiamiamo noi la banca, e questo vale per tutti. Ogni volta che ci chiama qualcuno cerchiamo di fare noi il contatto diretto con i numeri ufficiali di quel qualcuno. Perché? Perché il truffatore in quel caso è in difficoltà perché perde il rapporto diretto. Il problema è che se il truffatore ci aggancia è particolarmente bravo a convincerci, perché la questione dell'OTP è una questione che in un momento di stress, magari con la minaccia di perdere dei soldi e l'intimazione a fare tutto rapidamente perché altrimenti poi succede qualcosa, ecco che finisce che lo diamo e magari poi non ce lo ricordiamo nemmeno, perché davvero lo stato di stress e di sudditanza psicologica nella quale riesce a metterci un buon intervistatore telefonico è particolarmente alto. Quindi l'unico modo che abbiamo, che però è un modo particolarmente efficace rispetto al canale telefonico, è

0: Interrompiamo la comunicazione e richiamiamo noi utilizzando quelli che siamo certi siano i canali ufficiali.
1: Prendiamo sempre ad esempio la signora 85enne piemontese della nostra copertina. Barbara, altri dati sul furto dei nostri dati?
2: Sì, il punto è proprio questo. Qualunque truffa online parte dal possesso dei truffatori dei dati personali. E ecco qui che i nostri dati personali, dove sono i luoghi in cui vengono carpiti di più senza che noi lo sappiamo? A parte le email, nel 53% dei casi da servizi online a cui noi, di cui noi beneficiamo, nel 15% dei casi sui social network, poi dai siti internet che frequentiamo, i giochi online, gli enti pubblici, cioè i dati che inseriamo per il nostro CUP, per la ASL, cioè possiamo essere, diciamo, depredati da, in qualunque momento. E quali sono i paesi più colpiti nel mondo? Perché poi abbiamo visto, questo è un fenomeno globale. Ecco qua, USA, Russia, Iran, Germania, questa è la classifica. L'Italia è sesta e questi sono i paesi in cui avvengono maggiormente le intromissioni dei...
1: Allora, dicevamo prima in redazione, quando preparavamo la puntata, Rossolini, forse perché ci sono tanti risparmi privati nel nostro paese, siamo più aggrediti?
3: Ma secondo me siamo più aggrediti semplicemente perché evidentemente le profilazioni funzionano molto bene. Certamente il fatto che ci sia, come dice lei, una buona dose di soldi effettivamente sottraibili, certamente ingolosisce il truffatore. Ma come abbiamo visto, come si dice, non esistono pasti gratis, no? I servizi che noi pensiamo siano gratuiti, evidentemente quando noi lasciamo ogni nostra traccia, ogni nostra briciola di dati personali, c'è il rischio che entriamo in quella fetta.
1: Non manca anche un po' di sicurezza delle grandi banche dati che vengono bucate?
3: Questo qua, se vogliamo, è un po' la nostra tesi. Quando noi, per ritornare al tema che abbiamo trattato prima, quindi delle truffe bancarie, sosteniamo che probabilmente quando una persona mi chiama, sa esattamente qual è il mio nome, il mio cognome, la mia banca, l'entità di economica che ho sul mio conto corrente, evidentemente qualcuno in qualche modo gliel'ha detto.
1: Certo, io vi ringrazio, è finito il tempo, mi dispiace non poterla fare intervenire Epifani, ma siamo oltre con i secondi, ne riparleremo sicuramente. Noi domani dobbiamo prenderci una pausa di bellezza, parleremo dei luoghi più belli del nostro paese, anche voi suggeriteci i vostri luoghi, a domani.
4: È legittimo parlare di comprensione del mondo per l'intelligenza artificiale. Ne parliamo tra poco con Nello Cristianini e Marco Malvaldi.
5: Per millenni i sapiens qui dentro hanno avuto paura, hanno inventato riti e misteri, vi hanno abitato le grotte del pianeta Terra.
6: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Sabato alle 21:30, Rai 3.

0: nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
2: Intenditori, assaporate gourmet gold straccetti. Ricette in salsa cotte lentamente. Straccetti così delicati, così succulenti, così gustosi. Il massimo del piacere da assaporare lentamente. Gourmet gold straccetti. Purina.
3: In caso di dolore vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati mini mix a 4,69 euro e cuscino cervicale cold touch a 14,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Lo senti?

0: è il suono del pesto Tiguglio, nato dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente. E da oggi prova Tiguglio Zafferano.
1: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Don't Find Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
2: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
3: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. C'è una domanda, credo, importantissima che dobbiamo e vogliamo porci. A che punto siamo con l'intelligenza artificiale? Nel lancio, pochi minuti fa, ho provato a porne un'altra ancora più complessa. È legittimo parlare di comprensione del mondo da parte dell'intelligenza artificiale? Capisco che a molti sembri una domanda vertiginosa, ma in realtà siamo ormai arrivati a quel punto. E oggi ne discutiamo con Nello Cristianini e Marco Malvaldi. Permettetemi di presentarli subito. Nello Cristianini è uno dei maggiori esperti mondiali di intelligenza artificiale. Qui a Quante Storie abbiamo presentato i suoi 3 precedenti volumi. Con questo quarto fa un passo avanti, almeno nella lettura che ne abbiamo dato noi, con Formamentis, la corsa per decifrare, attenzione a questa espressione, i pensieri delle macchine. E Marco Malvaldi, che è lo scrittore, il narratore che conoscete del ciclo del Barlume, ma che è uomo di formazione scientifica, attento alla chimica, alla matematica, alla logica, ha scritto Scimmia Sapiens, lettera ad un adolescente sull'intelligenza artificiale. Professor Cristianini, bentornato.
1: Grazie.
0: Marco Malvaldi, benvenuto. Buongiorno Malvaldi.
2: Grazie, buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta guardando.
0: Allora, le domande vertiginose di cui parlavo pochi istanti fa. Cominciamo però, per così dire, dalla preistoria dell'intelligenza artificiale. Guardate queste immagini del 1961.
4: Assistiamo ora ad una gara tra un essere umano e una macchina dotata di intelligenza artificiale. La macchina deve indovinare se la giovane donna avanzerà 1 o 2 dita, mentre la interessata si sforzerà di sovvertire il pronostico. La macchina è capace di determinare la tecnica di base della maggior parte dei giocatori. Certo, molti dei giocatori che pervengono alla vincita sfruttando una certa combinazione continueranno ad utilizzarla sino a quando incominceranno a perdere. Altri sono portati a cambiare continuamente la loro tecnica. La macchina comincia a percepire la tecnica della giovane donna e guadagna progressivamente dei punti.
0: Professor Cristianini, sono passati 65 anni, ma il principio, ovviamente è cambiato tutto, ma il principio resta questo?
1: Beh, 2 cose vengono in mente. Uno è che se potessimo dire loro cos'è successo, se l'immagina, ora si parla con la macchina e questa risponde a proposito e dimostra i teoremi. Quello già sarebbe una cosa stupefacente. Ma dentro il germe minimo, l'atomo è lo stesso. Fare previsioni. E quello poi l'inizio, la scintilla.
0: Fare le previsioni. Che significa dal punto di vista scientifico fare previsioni?
1: Dunque, se uno è in grado di prevedere cosa farà il mondo fra un secondo, qualcosa del mondo ha compreso. Perché esamina il presente, capisce.
0: Quindi sta già rispondendo alla domanda che poneva all'inizio, la comprensione.
1: È la scintilla, è il minimo, il primo passo della comprensione è riuscire a fare una previsione accurata. E loro già ci provavano, perché dagli anni 60 si sa che la misura

0: la qualità dei modelli che la macchina si crea da sola si misura col suo potere predittivo. C'è sempre stato questa conoscenza.
1: La macchina si crea da sola, ha detto il professore.
0: Guardi, se potessimo parlare con questi signori degli anni 60, ora le macchine parlano e rispondono e fanno i teoremi. Come? Non le abbiamo programmate. Hanno imparato dagli esempi, perché dentro hanno l'abilità di apprendere. È una cosa che ormai è stabile, si chiama machine learning. E questo vuol dire osservare il mondo molto a lungo e crearsi un modello astratto.
1: Questo è il punto, astratto.
0: Astratto. Ci sono molti modi di farlo e per molti anni è stato un modello superficiale astratto che fa previsioni da poco. Ora siamo al punto in cui l'astrazione è così profonda che la macchina al suo interno rappresenta concetti complessi. E magari dopo ne facciamo degli esempi.
1: Marco Malvaldi, sto per arrivare subito da lei, però c'è un punto che mi sembra importantissimo far comprendere anche alla luce delle immagini che stiamo per vedere, perché il professor Cristianini ha parlato dell'interno della macchina, dell'interno dei processi, e bisogna introdurre il concetto di black box, di scatola nera. Sì. Guardate queste immagini e poi vado da Malvaldi e da Cristianini.
2: I programmi di intelligenza artificiale oggi più avanzati si ispirano al nostro cervello. Quest'ultimo funziona grazie a cellule nervose che sono in collegamento fra loro e formano le cosiddette reti neuronali. Analogamente, i programmi di intelligenza artificiale si basano su una serie di unità di calcolo, dette nodi, in collegamento fra loro a formare quelle che vengono chiamate reti neurali. Ma soprattutto, i programmi di intelligenza artificiale funzionano imparando. In genere è difficilissimo ricostruire quello che potremmo definire il ragionamento logico della macchina, e per questo i programmi di intelligenza artificiale vengono paragonati a scatole nere.
1: È corretto quanto è stato detto?
0: È corretto. È un'espressione tipica dell'ingegneria da molti decenni. La scatola nera è ciò che si osserva dall'esterno senza comprendere l'interno.
1: Cosa accade dentro?
0: Ed è il problema del libro, dobbiamo farlo.
1: E questo è il grande problema. Malvaldi, torno da lei, lo dicevo, la sua è una lettera a un adolescente che descrive le opportunità, i rischi e i limiti. Forse tra i limiti c'è questo problema, non so se è risolvibile, ma ne parleremo, della incapacità per ora di capire cosa accade dentro quella scatola nera. Malvaldi.
3: Beh, sì, per ora e non so per quanto, nel senso che la macchina, le reti neurali non hanno un qualcosa che noi abbiamo e sono i concetti e una gerarchia di concetti. Faccio un esempio molto semplice di quello che può essere un classico delirio di un large language model. Se io chiedo a un large language model, cioè a un chatbot, io abito a 100 metri dall'autolavaggio, devo lavare l'automobile, mi conviene andarci a piedi o in macchina? Non è improbabile che il chatbot mi risponda vacci a piedi, sono 100 metri, è una passeggiata. Non ha capito quello che è il mio scopo, perché da una frase così limitata non è in grado di estrarre quello che è il significato reale della frase. Questo è molto importante, cioè il modo di apprendere di queste macchine è un modo inerentemente statistico, per cui la risposta che queste macchine mi danno è la risposta più probabile alla sequenza di parole che gli ho dato. Ma la risposta più probabile non è la più corretta, non è quella corretta, ecco, è semplicemente la risposta più probabile. Questi oggetti sono probabilistici.
1: C'è nelle ricerche degli ultimi mesi forse un passaggio ulteriore rispetto alla descrizione che ci ha appena fatto Marco Malvaldi, statistico-probabilistici, però leggendo soprattutto e studiando, lei analizza molto Claude e Anthropic, sta accadendo anche qualcos'altro, professore?
0: Sì, non c'è dubbio. Adesso a me non piace mai smentire gli amici, e Malvaldi è un amico, e mi dispiace. Il mondo sta cambiando rapidamente e quindi oggi è possibile esaminare l'interno di queste macchine. E possiamo fare una domanda che anni fa non si poteva fare. Il modo migliore, se posso fare una mini parabola per semplificarlo, è questo, ma dura poco. Si immagina che le vede un pipistrello che mangia le zanzare di notte e trova un biologo e gli chiede: ma cosa sta facendo? Come si spiega questa abitudine?

0: di trovarle. Il biologo potrebbe dire, è un sistema di cellule, vuole solamente ottenere calorie. E non è sbagliato, è questo l'effetto. Ma poi si riflette e dice, ma perché il topo, che anche lui ha fame ed è biologico, non riesce a prendere neanche una singola zanzara? Qual è la differenza? L'etologo le direbbe, c'è un meccanismo, c'è un sonar, c'è un cervello, ci sono delle ali, che insieme spiegano questa abilità. Ecco, spiegare i meccanismi di queste macchine oggi è possibile. E dire è un meccanismo statistico non è falso, ma è una forma di... non è una risposta, è in realtà è un rifiuto di una risposta, perché non dice cosa fanno. Oggi sappiamo che allo scopo di fare queste previsioni statistiche la macchina è obbligata a creare al proprio interno dei concetti astratti del mondo esterno. E si possono finalmente guardare.
1: Quindi possiamo fare un paragone fra essere umano, pipistrello e macchina?
0: La realtà è che l'essere umano è un tipo di intelligenza su un'infinità possibile, la macchina è un altro, e c'è uno spazio in mezzo. Lo spazio di intelligenze non umane è vastissimo. Il fatto che ci continuiamo spesso a volersi scegliere o è un pappagallo o è un uomo, il fatto che non riusciamo a vedere altro dimostra quanta confusione c'è. Lo spazio in mezzo è enorme. Questo libro ha questo scopo: spiegare cosa accade all'interno di queste menti aliene, non umane, ma non pappagalli, che hanno al loro interno delle astrazioni che riusciamo a leggere oggi.
1: Il professor Chistanini ha usato un'espressione, secondo me, centrale: menti aliene. È accettabile per lei, Malvaldi?
2: Assolutamente. Ecco, il fatto è questo, anche qui per usare un esempio. Un uccello vola, un aereo vola. Non lo fanno con lo stesso meccanismo, ma l'effetto è lo stesso. Entrambi sono in grado di volare. Detto questo, è molto importante capire che non, questo obiettivo non viene raggiunto con il meccanismo stesso, e che non si può riparare un aereo incollando delle piume sulle ali. Ecco, in questo chiaramente il professor Chistanini ha ragione. È possibile estrarre dei concetti da queste reti neurali. È importante tenere presente che potrebbero non essere gli stessi concetti che usiamo noi per rappresentare uno spazio astratto, ma per pensare queste macchine pensano, possiamo tranquillamente
1: questo
2: dirlo.
1: Questo è interessantissimo e ci permette di vedere, guardare le immagini che stanno per arrivare, perché una delle questioni che vengono poste in questi due libri e sulla quale si concentra in particolare Nello Chistanini è proprio se noi possiamo in qualche modo capire i ragionamenti astratti che vengono fatti all'interno della macchina, quindi dell'intelligenza artificiale. Possiamo introdurre un concetto come quello di etica? E ci arriviamo non appena abbiamo visto queste immagini.

0: Umanoide che canta e riesce a interloquire con i tempi dell'orchestra, e questo non è banale. Questo è un passaggio molto importante, la costituzione di Claude. Perché è così importante, professor Cristianini?
1: Adesso io volevo ancora, dopo devo tornare sul discorso di prima, però dovendo controllare una macchina così complessa, tenga presente che l'ultimo Claude è controllato da 10.000 miliardi di parametri, connessioni che abbiamo visto nel filmato piano. Quelle connessioni sono 10.000 miliardi. Non si può andare col cacciavite a cambiarle ciascuna, non certo. Sapremmo farlo, ma controllare si deve, insegnargli le buone maniere si deve. Questa azienda ha assunto una filosofa brillantissima, Amanda Haskell, che si è presa l'incarico di dare dei principi guida.
0: Dei valori.
1: Lei ha capito che l'elenco delle proibizioni non è l'etica e lei spiega gli obiettivi, i valori, in linguaggio inglese. Dice alla macchina, i principi fondamentali sono questi. Non impersonare gli esseri umani, non fare del male, molto alti, molto nobili.

0: dà fiducia. E poi la macchina deve capire se il suo comportamento è consono ai principi. Sta funzionando questa idea. È
1: solo che se lo fa solo un'intelligenza artificiale e gli altri non lo fanno?
0: Gli altri copieranno. Ma il punto è che siamo al punto in cui al momento è più facile parlarle che controllarla direttamente, perché non sappiamo in dettaglio tutto dell'interno.
1: Quello che accade.
0: Ma possiamo parlarle e questa ci risponde. Ed è un momento da gestire bene. Ecco perché quell'immagine del cantante è interessante. Perché noi sappiamo che non ha emozioni, ovviamente, e non ha coscienza, ovviamente, ma la risposta umana del pubblico c'era. Perché noi siamo fatti così, proiettiamo. Perché proiettiamo? Proiettiamo fino a quando non comprendiamo. E sono convinto che se potessimo comprendere a fondo, smetteremmo di umanizzarle. Comprenderle vuol dire conoscere i principi interni a fondo, e non siamo tanto lontani. Gli ultimi 2 anni hanno fatto delle cose spettacolari, mi piacerebbe poterle spiegare.
1: Perché Malvaldi fa cenni col capo di assenso?
2: Beh, perché è proprio questo il fatto. Io quando prima parlavo di statistico, parlavo del fatto che molto spesso quando si mettono elementi semplici che possono interagire fra loro in una scatola e scuotiamo forte, possono venire fuori per self-assembling, per autoassemblamento, delle cose meravigliose. Noi abbiamo nella tavola periodica un centinaio di elementi, ma questi sono in grado di dare vita a miliardi di materiali con miliardi di comportamenti differenti. E noi non attribuiamo un'anima al ferro, all'acciaio, al grafene o a tutti quelli che sono i materiali che siamo in grado di tirare fuori, o che sono nati da soli semplicemente minimizzando l'energia che avevano a disposizione. Si possono creare enti estremamente complessi solo grazie al caso, poi vanno compresi, e comprenderli significa comprendere le loro capacità, comprendere le loro proprietà, capire come fare a usarli per il nostro benessere.
1: E questo è il nodo.
0: Beh, c'è una cosa in più. Beh, c'è un pezzo in più che però si lega. Adesso lei vedrà una cosa terribile: un fisico e un chimico che si parlano, quindi a casa andranno tutti via. Ma l'ha detto, e c'è nel libro, il concetto dei livelli di astrazione. Lo scienziato famosissimo Anderson aveva un articolo famosissimo. Diceva: la chimica non è fisica applicata, anche se è fatta di atomi, e la biologia non è chimica applicata, e la psicologia non è biologia. A ogni livello di
1: astrazione ci sono regole diverse.
0: Regole e parole diverse. Quindi, anche assemblando dei neuroni digitali semplicissimi, quando ne abbiamo 10.000 miliardi, il linguaggio per descriverli è diverso. Ecco perché ci vuole la Costituzione per spiegargli. Cambiano le regole, le leggi della scienza a livelli diversi. Il mio gatto non si può predire cosa farà domani utilizzando il linguaggio degli atomi che lo compongono. Certo. Ma io so che vuole uscire di casa ogni mattina alle 6. Vuole.
1: Sì.
0: E quando giochiamo a scacchi, il programma che sposta la regina, io devo dire, non vuole essere mangiata dal pedone. Non posso dire gli elettroni del processore hanno fatto. È un linguaggio intenzionale ed è appropriato e non c'è nulla di male in questo contesto.
1: Portiamo nel discorso che stiamo facendo dei problemi che nell'opinione comune vengono sentiti come molto urgenti, e cioè i rischi più evidenti di uso o abuso dell'intelligenza artificiale. E tra questi ovviamente ci sono quelli bellici.
3: L'intelligenza artificiale solleva comunque già oggi complessi problemi politici e morali. Tra i maggiori finanziatori di queste ricerche in America c'è il governo. A Washington si dice che il successo tecnologico e militare dell'iniziativa di difesa strategica voluta da Reagan dipende dal potenziale applicativo delle macchine intelligenti, dall'assemblaggio di innumerevoli computer in grado di identificare il momento dell'attacco nemico e decidere l'azionamento dei dispositivi di difesa. Il tutto in pochi attimi.
4: Non penso che l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel campo militare voglia dire necessariamente ridurre le responsabilità dell'uomo e quindi dare il controllo del destino dell'umanità ad un computer.
1: 1988, professore.
0: Incredibile.
1: Perché in realtà ci siamo.
0: Qui si capisce la posta in gioco. La posta in gioco non è il mercato dei motori di ricerca. L'economia cambierà, i rapporti militari cambieranno. Nei campi di battaglia di oggi, in Iran e in Ucraina, queste cose sono già usate, oggi. E questo spiega perché tutti vogliono essere i primi, nessuno vuole essere il secondo, e vogliamo controllare queste cose.

0: Cioè, mentre si discute molto sulla stampa se questo è un pappagallo o sembra un pappagallo, il resto del mondo sta investendo miliardi per essere il primo e non il secondo in questa corsa. È molto importante.
1: E aggiungo tra le preoccupazioni una notizia di qualche settimana fa riguarda quello che tecnicamente si chiama Mythos, troppo potente per un rilascio pubblico. Anthropic limita Mythos a 40 aziende. Perché?
0: Questo è lo strumento, il più grande modello mai costruito, ce ne sono altri due in arrivo simili per altre due aziende, si è rivelato in grado di leggere il software che noi usiamo per mandare avanti l'intero internet e trovare delle vulnerabilità che un hacker potrebbe usare oggi per bloccare l'internet. Il governo ha detto non si può diffondere.
1: Il problema, Malvaldi, torno su un tema che qui a Quante Storie in altre puntate soprattutto i filosofi hanno toccato spesso, Marcacciari recentemente, e cioè la scienza, la tecnica ti dice se puoi farlo, fallo. Cioè è molto difficile darci dei limiti, Malvaldi.

0: non farlo. Cioè l'impedire a uno di questi modelli di fare qualcosa è, mi sembra di aver capito che a livello algoritmico non si possa fare, anche perché per farlo avremo bisogno di definire, appunto con una costituzione in maniera molto articolata, molto onnicomprensiva, quelli che sono le nostre paure, quelle che sono le nostre proiezioni. Come dice Asimov, un robot non può procurare danno a un essere umano, ma innanzitutto prima definiscimi che cos'è un danno, perché altrimenti certo. Questa è una, no, sentiamo, è una definizione.
1: Sentiamo su questo Cristianini.
2: Sì, dice? È un problema, ed è vero, ed è lecito, ed è questo il motivo fondamentale per cui i grandi gruppi di ricerca investono miliardi sull'interpretazione delle idee della macchina. Appunto perché non è per discutere con i filosofi, poi questo è un effetto collaterale utile. Al momento sembra che per riuscire a controllarli è più utile comprendere come pensano. Ovvero, ci sono un esempio, un fatto molto... sono diverse cose, allora devo farla bene. E si sa che queste macchine, quando rispondono alle domande, attivano dei simboli, delle idee interne che rappresentano dei concetti. E sono idee molto sofisticate e astratte, come il concetto di adulazione. Un testo adulatorio, un testo fraudolento, un testo... così la macchina lo riconosce subito e risponde di conseguenza. Anche la lingua, anche il contenuto. Si sa che alcune macchine sono così avanzate oggi che imbrogliano negli esami. Gli esami di onestà vengono fatti per capire se la macchina si comporta bene e segue le leggi. Durante l'esame la macchina le segue, senza esame no. Riconosce la situazione molto astratta di essere esaminata.
1: Questo è incredibile.
2: Non si riesce a risolvere, è una minaccia. Per fortuna questo gruppo di Anthropic ha trovato il modo di trovare quei neuroni nella mente della macchina che si accendono durante l'esame. Li ha disabilitati.
1: Questo è il punto.
2: L'ha lobotomizzata, tra virgolette. Sì. Tutto tra virgolette oggi, è anche la mente. Sì. Io non vorrei essere criticato. Ma a quel punto lì la macchina si comportava durante l'esame come se non potesse sapere. Come si controlla una macchina sovrumana quando arriva? Entrandole nella mente, leggendole le idee.
1: Questa è la sfida. Questa è la sfida dei prossimi.
2: È la corsa. È una corsa a chi va più veloce, perché la macchina accelera e noi dietro. E quest'anno è Dario Modei, il fondatore l'ha messo, il titolo è L'urgenza dell'interpretabilità.
1: Altra preoccupazione, quella che riguarda l'informazione, le informazioni. Noi ne abbiamo parlato con Pier Guido Iezzi, che ha scritto Hackerare la mente.
3: Dobbiamo fare attenzione a tutto ciò che ci viene comunicato. La questione di base è quanto quel messaggio corrisponde effettivamente alla notizia e quando invece quel messaggio ha l'obiettivo di andare a creare o crearci un'opinione. Quindi va a manipolare quello che è il nostro pensiero. Ci sono una serie di strumenti oggi a disposizione che ti permettono di poter controllare se l'immagine è contraffatta o meno. Le stesse AI commerciali, caricando un qualsiasi immagine, ti dà direttamente, in maniera completamente gratuita, la possibilità di verificare se quell'immagine è stata modificata o meno dall'AI. La differenza sostanziale tra le vecchie, ormai vecchie ma ancora esistenti, mail di phishing, fondamentalmente è sempre controllare chi lo sta mandando, la fonte. Quindi andare a controllare se quell'account è effettivamente un account riconosciuto, oppure andare a controllare o verificare se quella notizia effettivamente è stata riportata da altre fonti autorevoli riconosciute. Oggi il tema della credibilità di chi sta mandando quel tipo di messaggio è diventato un punto fondamentale. Quindi il giornalismo in sé diventa un punto e un baluardo di quella che è la veridicità della notizia, perché i giornalisti professionisti nascono proprio con l'obiettivo di andare a verificare costantemente le fonti prima di poterle dichiarare una notizia. Nella nostra vita quotidiana, prima di accettare o di comprare qualsiasi cosa, facciamo sempre una doppia verifica, controlliamo la qualità del servizio che stiamo comprando. E quindi imparare a crearsi degli automatismi mentali anche quando ci muoviamo nel mondo digitale. Se io entro in una metropolitana all'ora di punta, automaticamente mi controllo dove ho messo il portafoglio. Ecco, nello stesso momento, nella stessa modalità, con questo automatismo, io devo prestare attenzione. Quando mi muovo nel mondo digitale, devo prestare attenzione a cosa sto cliccando, a quello che sto vedendo, andando a controllare e verificare.
1: Le occupazioni crescono anche di più se andiamo a vedere i dati sulle competenze digitali degli italiani. Alice.
4: Esatto, perché qualche settimana fa l'Istat ha pubblicato un report che fotografa un po' gli italiani e le competenze.

0: competenze digitali? Ebbene, nel 2025. Intanto questo è il dato macroscopico, cioè il 54% è la quota di persone con competenze digitali tra i 16 e i 74 anni. È rincuorante che sono l'8% in più rispetto all'anno precedente. Resta però lontano l'obiettivo europeo che entro il 2030 dovremo arrivare all'80%, quindi siamo al 54%. E entriamo in questi grandi dati che fotografano un'Italia ancora un po'... Insomma, il 50% sono le persone di 15 anni e più che hanno usato lo SPID negli ultimi 12 mesi, così come il 50% sono gli individui di 14 anni e più che hanno fatto acquisti online. Sono tante. E quel dato che forse ci faceva più pensare è che il 18%, mettiamola così, sono le persone di 14 anni e più che hanno usato strumenti di intelligenza artificiale negli ultimi mesi.
1: E poi bisogna capire che intendiamo per l'intelligenza artificiale. 30 secondi, Malvaldi, se riesce. A questo adolescente qual è il consiglio che dà?
2: Beh, è lo stesso consiglio che è stato dato ultimamente. La verità, diceva Walter Lippmann, un grande giornalista, è un metodo. Controllare le fonti e controllare quello che viene fuori. Perché giocare con questi oggetti può essere un ottimo modo per capire come funzionano e per capire come funzioniamo noi, sulla base delle domande che gli facciamo e sulla base di quello che possiamo fare con il loro aiuto.
1: Sì.
2: Però è estremamente importante ricordarsi il controllo. Alla fine il dito che dà l'autorizzazione è il nostro, è umano perché è umana la responsabilità.
1: È questa la sfida dei prossimi anni, professore?
3: Beh, purtroppo i treni passano anche se non lo vogliamo. Questo è vero. Io a un figlio dico questo e io lo pratico. Manca, è tutto vero. Ed è sacrosanto. E grazie Malvaldi. Il controllo sarà difficile, nel senso che ormai ci sono agenti che hanno il permesso di mandare la posta a nome mio e di spendere i soldi a nome mio. Questo agente agisce da solo perché altrimenti passa il significato di delegare. La delega vuol dire la macchina agisce. Quello sarà molto complesso da controllare.
1: Però diciamo, è un'acqua nella quale ci dobbiamo tuffare necessariamente. Grazie davvero ai nostri ospiti, sono due libri molto stimolanti. Nello Cristianini ha scritto Forma Mentis, la corsa, ha fatto bene a usare questa parola e l'ha ribadita qui in trasmissione, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine, pubblicato dal Mulino. E Marco Malvaldi ha scritto Scimmia Sapiens, come vi dicevo, lettera ad un adolescente sull'intelligenza artificiale, pubblicato da Bompiani. Malvaldi, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Professor Cristianini, grazie.
3: Grazie.
1: A presto. Alice, grazie.
0: A te, Giorgio.
1: Alla prossima.
4: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
5: Sono arrivati i Made in Italy Days. Approfitta delle incredibili offerte di Amazon sui prodotti Made in Italy e celebra l'eccellenza italiana. Scopri tutte le offerte dedicate. Affrettati, terminano il 19 maggio.
6: Una sirena suona nella notte. E poi?
7: Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
8: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
7: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
8: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
7: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
9: La passione brucia, la pelle no. Con Antelios UV Sport Stick. La nostra protezione solare più efficace, creato per attività sportive ad alta intensità. Resiste al sudore anche a 45 gradi. Nuovo Antelios UV Sport dalla Roche-Posay. Sponsor ufficiale dell'ombra di Yannick Sinner e della tua.
10: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

Benvenuti al nuovo appuntamento che la TGR Campania dedica alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. In questa tribuna elettorale abbiamo invitato i rappresentanti delle ultime 7 liste in corsa per il Consiglio Comunale

0: di Salerno che ancora mancavano al nostro appello. La lista Cristiani Democratici a sostegno della candidatura di Vincenzo De Luca non ha raccolto il nostro invito e allora noi vi presentiamo i sei protagonisti del confronto di oggi, a partire da Luca Martino per Fratelli d'Italia in sostegno della candidatura a sindaco di Gherardo Maria Marenghi.
1: Un cordiale saluto e grazie dell'invito.
0: Poi abbiamo Giso Amendola per Salerno Democratica a sostegno della candidatura di Franco Massimo Lanocita.
2: Grazie a tutti e a tutti per l'attenzione.
0: Paolo Bordino, Potere al Popolo, a sostegno della candidatura di Pio Antonio De Felice.
3: Salve a tutti e a tutti, ringraziamo per l'invito.
0: Enrico Indelli, di Noi Popolari Riformisti, UDC, a sostegno della candidatura di Armando Zambrano.
4: Grazie per l'invito e auspico un bellissimo confronto franco e leale.
0: Luigi Pergamo per Insieme per Salerno a sostegno di Vincenzo De Luca.
5: Ringrazio per l'invito e come il collega Indelli mi auguro che sia un buon dibattito elettorale.
0: E infine Guido Sessa per Prima Salerno a sostegno della candidatura di Gherardo Maria Marenghi.
6: Salve a tutti e grazie mille per l'invito.
0: Allora, come nelle altre occasioni, la prima domanda, il primo giro di domande è un invito a presentare brevemente la lista che oggi rappresentate e i punti principali del programma, partendo appunto da Luca Martino. Prego.
1: All'esito degli accordi che ci sono stati tra i vertici del partito è stata affidata a Fratelli d'Italia la responsabilità di individuare il candidato sindaco. Lo viviamo come un senso di privilegio certamente, ma soprattutto di grande responsabilità. E va manifestata immediatamente la gratitudine a Gherardo Maria Marenghi per aver accolto il nostro invito. Il professore Marenghi, professore di diritto amministrativo all'Università di Salerno, è chiaramente titolare di grande esperienza e di comprovata competenza. Il programma del candidato sindaco parte dalla consapevolezza di un fatto. Negli ultimi anni circa 20.000 abitanti di Salerno hanno lasciato la nostra città, l'hanno lasciata per motivi di studio, l'hanno lasciata per motivi di lavoro, più spesso l'hanno lasciata anche per problemi di salute. Occorre dunque mettere al centro le persone e rimettere al centro le persone sarà l'architrave, il fattore intorno al quale è organizzato tutto il programma e sono adeguati le varie parti che compongono il programma di Gherardo Maria Marenghi.
0: Affronteremo poi questi temi anche nel corso del dibattito. Passiamo a Giso Amendola per Salerno Democratica.
2: Salerno Democratica per Lanocita da sindaco fa parte di una coalizione che presenta Franco Massimo Lanocita. Noi stiamo costruendo a Salerno un'alternativa chiara dal tono ecologista, femminista, con grande partecipazione civica. Noi pensiamo una cosa, che siamo a Salerno alla fine di un lunghissimo ciclo amministrativo, un impero contrassegnato da una estrema concentrazione della decisione. Noi vogliamo ribaltare, non possiamo continuare con lo stesso metodo. La città si salva soltanto se fa esattamente l'inverso, se distribuisce i poteri, se distribuisce la capacità di partecipazione, se costruisce una nuova città dal basso, perché non c'è nulla di più stupido di poter pensare che una città complessa possa essere organizzata e governata da governance verticali. Noi siamo per una trasformazione del modello partecipativo.
0: Perfetto, passiamo a Paolo Bordino, Potere al Popolo.
3: Il programma di Potere al Popolo è racchiuso nel nostro slogan, cambiamo tutto. Noi siamo in campo, in queste comunali di Salerno, per cambiare tutto, partendo da un dato. Salerno non è più la seconda città della Campania come numero di abitanti, è di poco fa il sorpasso di Giugliano. Questa perdita di capitale umano è dovuta a precise responsabilità della politica, risposte che non sono state fornite. Noi dobbiamo rimettere al centro l'interesse materiale di quelle masse popolari schiacciate da 30 anni di potere che ha fatto interessi di tipo diverso. Noi cambiamo tutto, lo faremo partendo da un provvedimento rivoluzionario, internalizzare i lavoratori del comune in appalto, rompere il sistema e la logica degli appalti, prevedendo una clausola sociale con un salario minimo da 12 euro netti l'ora legati all'inflazione.
0: Perfetto. Enrico Indelli, Noi Popolari Riformisti UDC, le vostre priorità?
4: La nostra priorità è mettere al centro del nostro progetto i cittadini. Quindi Salerno è una città bellissima che non è stata amministrata.

0: destinata nel modo più opportuno, ma soprattutto noi mettiamo al centro il bilancio. Il Comune di Salerno è in una fase di dissesso fino al 2044 con un debito pro capite enorme. Le tasse comunali sono aumentate tra le più alte in Italia, a fronte di servizi molto mediocri, ma soprattutto la viabilità, la sicurezza, quello che i cittadini richiedono non può essere garantito da una persona sola al comando, ma da un lavoro di squadra democratico e soprattutto nel rispetto degli ultimi.
1: Prefetto Luigi Pergamo, Insieme per Salerno.
2: Grazie. Insieme alla Democrazia Cristiana di Giampiero Samorì e insieme al Centro per la Libertà di amico De Feo abbiamo fatto questa lista Insieme per Salerno con i tre simboli, Movimento Pensionati Consumatori di Libertà, di cui sono il segretario nazionale, Democrazia Cristiana e Centro per le Libertà. Il nostro obiettivo è di dare voce ai pensionati. Nel comune di Salerno ci sono il 52% di pensionati che ancora percepiscono una pensione meno di 1.000 euro. È inaccettabile. Le famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, i giovani. All'interno del nostro slogan, del nostro simbolo elettorale del Movimento Pensionati e Consumatori, c'è la scritta pace. Ebbene, non tutti i candidati sindaci ci fanno anche una panoramica dove oggi ci troviamo.
1: Ecco, e proseguiamo magari dopo su questi temi, andando più sui temi. Intanto chiudiamo il nostro giro di presentazioni con Guido Sessa di Prima Salerno.
3: Grazie mille. Noi di Prima Salerno, a sostegno di Maria Marenghi Sindaco, ma soprattutto con capolista Dante Santoro, consigliere uscente da oltre 10 anni di amministrazione, sosteniamo soprattutto un programma elettorale che si basa sulle esigenze dei cittadini stessi. Penso ad esempio ai nostri punti del programma, quali ad esempio la manutenzione, il decoro, la viabilità, la sicurezza, la cultura, la valorizzazione del turismo stesso e degli eventi di Salerno. Il nostro slogan, il nostro nome dice tutto, Prima Salerno. Quindi è ora di incentrare nuovamente l'attenzione sui salernitani e sul comune di Salerno.
1: Perfetto, allora noi cominciamo ad affrontare, entrare nella carne viva della campagna elettorale. Partiamo da Luca Martino di Fratelli d'Italia e parliamo di economia. Su un dato in particolare, secondo un'analisi di Confcommercio, l'Italia perde drammaticamente attività commerciali al dettaglio e a Salerno questo calo è stato del 27% dal 2012 al 2025, ha abbassato le serrande una bottega su 4. Come contrastare questa tendenza?
4: L'abbiamo detto prima, rimettere al centro le persone. Immaginiamo come necessità l'adozione di un piano del commercio, un piano per il commercio, un piano che però non può essere evidentemente calato dall'alto, ma che in una dimensione orizzontale sia l'espressione di una condivisione tra il comune e i cittadini, i commercianti, anche attraverso le proprie associazioni di categoria. Il rapporto nei confronti del comune deve essere tale che il cittadino, ogni cittadino e gli ospiti della città di Salerno possano sempre trovare nel comune non un ostacolo, non la burocrazia, ma l'occasione per risolvere e per arrivare a quello che il sindaco nel proprio programma ha definito un centro commerciale naturale diffuso, con il coinvolgimento di tutta quanta la città.
1: Perfetto, andiamo avanti con Giso Amendola, le stesse problematiche riguardanti il commercio, è una tendenza diciamo nazionale, ma si può contrastare?
5: È l'effetto a Salerno della scelta di un modello di sviluppo completamente sbagliato. Se tu fai della città l'oggetto di una specie di contenitore per gli interessi privati, per l'edilizia speculativa, per un programma di turistificazione senza controllo, la città diventa un contenitore vuoto. Lì il commercio di prossimità non ha proprio nessun ruolo. Noi dobbiamo invece ribaltare questo modello di sviluppo, ritrovare la possibilità del vivere bene, della comunità, senza pensare che questo schiacciamento retorico sull'acceleratore di una produzione che allontana il valore dalla città possa risolvere i problemi. Ritorniamo a terra in qualche modo, ritorniamo a dei sistemi di produzione per la persona della persona, lì sì il commercio di prossimità può ritrovare un ruolo, altrimenti veramente diventiamo un grande centro commerciale a cielo aperto e questa è esattamente la deriva che noi non dobbiamo prendere.
1: Paolo Bordino, Potere al Popolo. L'aumento dei costi di gestione e la diminuita capacità di spesa delle famiglie, tanti i motivi di questa crisi del commercio, come si contrasta?
6: Noi dobbiamo ripartire anche per quanto riguarda la necessità di dare nuovo impulso al commercio salernitano, sempre dagli stessi giovani. Quegli stessi giovani che da Salerno sono stati praticamente espulsi da una serie di politiche che li hanno contrastati in tutto e per tutto. Noi abbiamo una proposta molto chiara per avvicinare i giovani, tanto all'iniziativa quanto a quelle che sono le attività commerciali. Il Comune ha tanti immobili sfitti e improduttivi. Noi, come Poteri al Popolo, per cambiare tutto, proponiamo che vengano affidati ai giovani a canone gratuito per i primi 3 anni e a canone calmierato negli anni successivi. Anche il commercio deve ripartire dai giovani per opporsi a una gentrificazione, a una turistificazione selvaggia che non sta portando e non ha portato nulla di buono.
1: Enrico Indelli, noi Popolari Riformisti UDC, come si affronta la crisi del commercio?
0: La crisi del commercio deriva da una pessima gestione del piano nazionale commerciale, per cui un esempio per tutti, le manifatture cotonine meridionali devono essere recuperate, risanate e reinserite in un tessuto produttivo nazionale e internazionale. Invece sono state chiuse e al posto delle MCM sono arrivate le cotoniere, un grande struttura, un hypermarket che nulla ha a che fare sia con la vocazione territoriale di Fratte, ma anche del tessuto commerciale di Salerno. Bisogna riappropriare Salerno delle proprie identità. Sono scomparse le firme storiche, i negozi storici di Salerno a discapito di un commercio usa e getta, con riciclaggio di denaro sporco della camorra, ma soprattutto con la connivenza anche a livello comunale delle licenze rilasciate in modo troppo facile e soprattutto non in modo corretto. E nel centro storico, nonostante l'afflusso

0: notizie tramite quelle che potrebbero essere delle semplici valorizzazioni, quale ad esempio delle sfilate dei carri, oppure ad esempio dei mercatini, affinché le piccole e medie imprese possano ritrovare quella continuità che avevano in passato.
1: Ecco, avete citato un po' tutti nel corso delle vostre risposte il turismo, che è parte della causa che ha cambiato il volto ai nostri centri storici, ma può anche essere un'opportunità in termini di entrate economiche. Lei in parte, Guido Sessa, già mi ha accennato qualcosa sul punto. Vorrei capire, proprio per valorizzare ulteriormente le politiche culturali e turistiche del Comune di Salerno, quali sono i vostri programmi e quali sono soprattutto i beni architettonici che magari che volete recuperare?
0: Sì, allora, noi come Prima Salerno soprattutto sosteniamo la nostra cultura. Noi siamo orgogliosi della nostra città e proprio per questo proponiamo vari itinerari che hanno a che fare sia con le luci d'artista, che purtroppo al giorno d'oggi non vengono completamente valorizzate. Andiamo a spendere molti soldi altrove per poi ritrovarci le stesse luci solamente nella nostra città per un determinato periodo dell'anno. Noi potremmo, ad esempio, come dire, farle finanziare dagli stessi nostri artigiani affinché ci potessero essere delle entrate all'interno della nostra stessa città, ma soprattutto andare a creare degli itinerari per quanto riguarda le luci d'artista che garantirebbero anche il pernottamento da parte dei turisti e di conseguenza delle maggiori entrate. Stessa cosa con quello che potrebbe essere il centro storico, ad esempio per quanto riguarda il Duomo di Salerno, oppure i bellissimi spazi architettonici, quali ad esempio anche le biblioteche che abbiamo a disposizione, o anche ad esempio il lungomare, tutti spazi che vanno valorizzati e vanno fatti al meglio.
1: Perfetto, Luigi Pergamo, Insieme per Salerno, politiche culturali e turistiche.
2: Allora, la città di Salerno la settimana scorsa, come la consigliera Amalfitano, erano piene di turisti. Piene di turisti perché la città di Salerno è bellissima, la città di Salerno non è una delle città più belle d'Italia, ma è la Miami del Mediterraneo. Ovviamente vanno riqualificate il lungomare, ordinato e programmato il nuovo traffico cittadino, perché poi la congestione, l'inquinamento, la viabilità, il traffico, però Salerno ha tutte le carte in regola per attrarre turisti. Ovviamente bisogna rifare a Salerno, come è stato fatto negli anni scorsi da Vincenzo De Luca, grandi manifestazioni, grandi eventi, organizzare, fare promozione turistica, non è che i turisti arrivano a caso. Io ho avuto la fortuna 15 anni fa di organizzare insieme a Vincenzo De Luca e la Vis Nova Salerno, per esempio, una bellissima maratona. Quindi facendo eventi sportivi, eventi culturali, creare un polo fieristico per promuovere le eccellenze delle nostre aziende salernitane della provincia di Salerno.
1: Perfetto.
2: E potenziare il nostro aeroporto.
1: Enrico Endelli, cosa si può fare per cultura e turismo?
3: Beh, Salerno è una città antichissima. È una storia che non inizia dal 93, una storia antica che coincide con la Salerno medievale, alto medievale e soprattutto era e rimane ancora un punto di riferimento per tutta l'area mediterranea e del nord Europa. La storia non si inventa, la storia è scritta nel centro storico di Salerno ma anche nelle zone circostanti di Salerno. Pensiamo alla scuola medica salernitana, alla sua tradizione. I turisti arrivano a Salerno alla stazione marittima grazie a un imprenditore di Torre Annunziata, la famiglia Amoruso, che praticamente ha investito molto su Amalfi's Coast Salerno Cruise. Arrivano migliaia e migliaia di turisti, ma la guida turistica della città manca completamente, manca una guida collettiva, un disciplinare turistico di accoglienza, perché oltre Salerno abbiamo il Museo Archeologico di Ponte Cagnano, le colline di Giovi, tutto il polo ceramistico della zona alta, anche con la contigua Vietri, e uno scrigno bellissimo che spesso viene svenduto nelle mani delle guide turistiche che gestiscono da sé il percorso della conoscenza di Salerno.
1: Ha parlato di collegamenti anche con le zone esterne, ha parlato di provincia, anche il tema dei collegamenti aeroporto-città per il turismo è dirimente.
3: È fondamentale, bisogna investire realmente nell'aeroporto. L'aeroporto di Salerno nasce a suo tempo come un aeroporto militare, però c'è stato un momento in cui c'è stata una start-up, forse involontaria, quando nel 62 arrivò Jacqueline Kennedy insieme alla figlia Caroline, ospite dell'avvocato Agnelli in costiera. Fece molta notizia all'epoca quella venuta, ma soprattutto si è chiarito che Salerno ha potenzialmente un grande possibilità di collegamento,
1: una
3: non soltanto
1: attrattiva
3: nazionale, ma soprattutto con il porto.
1: Perfetto, perfetto. Poi proseguiamo sulla mobilità, ma adesso andiamo da Paolo Bordino su turismo e cultura.
4: Io pongo una domanda. Può dirsi città turistica una città il cui skyline è deturpato?

0: da un mostro chiamato Crescent e dalle navi da crociera che inquinano? Può dirsi città turistica una città in cui la meravigliosa fontana del Vanvitelli ha accolto su di sé una foresta pluviale perché nessuno fa manutenzione? Se noi vogliamo reimpostare un sistema di politiche del turismo differenti per cambiare tutto, occorre ripartire dalla conservazione dell'esistente e da un governo effettivo del turismo. Non c'è attualmente un regolamento comunale che ponga un limite al rilascio delle licenze per i bed and breakfast. Questo significa turistificazione selvaggia, questo significa espellere le masse popolari dal tessuto urbano salernitano. Noi non ci stiamo, noi siamo per una Salerno turistica che parta dalla conservazione dell'esistente e dalla cura del territorio.
1: Anche a lei chiedo dei collegamenti tra Salerno e la provincia.
0: I collegamenti tra Salerno e la provincia sono francamente inesistenti. C'è la questione drammatica dell'università. L'Università di Salerno, che è totalmente slegata dal tessuto cittadino, anche per un motivo, mancano dei collegamenti efficaci. Noi proponiamo come Potere al Popolo la creazione di una linea ferroviaria, di una rete di 4 chilometri che renda l'Università di Salerno
1: l'università più
0: in
1: collegata
0: città.
1: Alla città. Beh, bene, andiamo avanti con Giso Amendola, politiche culturali e ovviamente attrattività per il turismo.
2: Salerno ha delle reti culturali incredibili, il problema è che non le conosciamo neanche e se ne stanno andando, ce ne stiamo andando, perché questa città contenitore non riesce a valorizzare quello che invece produce, produce moltissimo. Noi dobbiamo cominciare innanzitutto a conoscerla. Se uno dice alla città alle 10 si va a dormire, significa che non sa assolutamente niente delle possibilità di vita che Salerno può sviluppare. È una ricchezza che noi abbiamo in questi anni completamente ignorato. Dobbiamo metterla insieme, dobbiamo metterla in rete perché è una ricchezza umana incredibile. La turistificazione da questo punto di vista non è turismo, è esattamente il blocco della capacità di sviluppo turistico. Noi stiamo davvero rischiando di portare Salerno sulla strada di Salerno albergo. Questo non è un progetto per il turismo. Insomma, e soprattutto schiacciamo le potenzialità che ci
1: quindi
2: sono.
1: Quindi chiedete un cambio di paradigma. Chiudiamo il giro con Luca Martino, Fratelli d'Italia.
3: Il turismo che oggi caratterizza Salerno è un turismo prevalentemente mordi e fuggi, è un turismo che viene con il porto, con la stazione, con l'aeroporto, ma è un turismo prevalentemente orientato verso le nostre costiere, la Cilentana e la Amalfitana. Ma è un turista di passaggio, non è un turista che resta. Dunque quello che occorre è un'inversione di metodo. È il metodo la chiave di lettura, cioè trasformare la città da un turismo mordi e fuggi a un turismo esperienziale, a un turismo lento, cioè la riscoperta di una serie di valori che poi sono quelli che caratterizzano la nostra comunità. Un turismo dunque attraverso gli itinerari artistici, attraverso quelli culturali, anche quelli gastronomici. Dunque davvero soltanto rimettendo al centro le persone, davvero soltanto unendo, saremo in grado di costruire il futuro.
1: Luca Martino, una città che vuole attrarre turisti deve essere una città sicura. Il procuratore generale Elia Taddeo, nell'ultimo anno giudiziario, ha parlato di un incremento di alcuni reati, soprattutto quelli con violenza. Cosa si può fare sulla sicurezza?
3: Anche sulla sicurezza è indispensabile avere una sinergia. In quel rapporto che dicevamo prima, orizzontale, relativamente al commercio tra la città e le associazioni di categoria, relativamente alla sicurezza immagino una collaborazione tra la polizia locale e le forze dell'ordine. Cioè vale a dire una collaborazione, nel rispetto chiaramente delle rispettive appunto competenze, tra il comune e gli organi dello Stato. La sicurezza è un valore che dà, come dire, accoglienza, che dà certezza. Ad esempio, faccio un esempio sulla mancanza di sicurezza. Anche l'ospitalità che noi abbiamo al porto turistico, all'imbarco, con una carenza di transenne, diventa un problema di sicurezza. Dunque abbiamo la necessità di restituire innanzitutto alle nostre famiglie e poi a chi sceglie di regalarci la propria presenza come ospite di Salerno una sicurezza che venga realmente percepita.
1: Grazie, lo stesso tema, la sicurezza per Giso Amendola.
2: E basta con la retorica della sicurezza. Una città che si svuota è una città insicura. La sicurezza di una città lo fanno le persone che l'attraversano. La retorica

0: storica invece del tutti a casa, ha svuotato la città e l'ha resa una città davvero insicura. Dobbiamo anche qua ribaltare il paradigma. La sicurezza è una faccenda di prossimità. Parliamo di sicurezza? Rafforziamo i centri antiviolenza che a Salerno fanno un grande lavoro ma nella solitudine, rafforziamo queste reti sociali. Salerno ha investito troppo nella retorica della sicurezza e questa l'ha fatta diventare una città davvero triste, svuotata, e lì si alberga poi il pericolo dell'insicurezza.
1: Paolo Bordino, il procuratore generale Taddeo, ha parlato anche di un incremento di tanti minorenni arrestati. Giustamente parlava di politiche sociali, gli argomenti si tengono.
2: Noi lo diciamo subito in modo chiaro, netto ed inequivocabile. Siamo contrari ad ogni tipo di narrazione securitaria che viene fatta, anche perché non va confusa delinquenza e marginalità. Se c'è marginalità, la responsabilità è dei servizi sociali del comune e occorre darne impulso. Più che altro il vero problema di sicurezza che a Salerno è derivato dall'incremento dell'area del porto commerciale, dalle navi da guerra che esportano materiale bellico dual use verso Israele e verso altri scenari di guerra. Parliamo di bombe ecologiche che rappresentano a tutti gli effetti un pericolo di sicurezza. Perfetto. Questa è la vera insicurezza per Salerno.
1: Perfetto, andiamo avanti con Enrico Indelli, le vostre proposte per la sicurezza.
3: Ma la sicurezza fa parte della coscienza civica. La sicurezza deriva da un'antropizzazione modulata di Salerno. Salerno deve ritrovare la propria identità e la propria coscienza. Purtroppo degli esempi non valgono. Se il candidato sindaco De Luca tratta tutti come ignoranti con la sua arroganza, questo non è un esempio valido, ma soprattutto lui soffre, credo, di una sindrome di hubris, cioè quella che ha definito la dottoressa Baioni in un articolo ieri estremamente interessante, lei che è stata consigliere comunale, cioè il delirio di onnipotenza. Quello che si può fare da soli lo dovrebbe fare una squadra democratica, come oggi abbiamo parlato, in modo democratico. Allora, questi valori non appartengono alla coscienza salernitana, appartengono a coscienze che hanno al centro il potere e non l'amore per la città.
1: Perfetto, grazie Enrico Indelli. Noi proseguiamo con Luigi Pergamo. Avete proposte anche per la sicurezza?
4: Allora, innanzitutto un plauso alla Polizia Locale di Salerno, che fanno un grande lavoro, alle nostre forze dell'ordine, e per aumentare il grado di sicurezza vanno aumentate le forze dell'ordine, vanno assunti altri vigili urbani e non impiegarli praticamente in cose che potrebbero fare per esempio i nostri nonni. Per esempio all'uscita delle scuole potremmo nominare i nostri nonni per indicare anche la pensione, il proprio reddito, nonni vigili, ausiliari del traffico. Oggi tutti i candidati al Consiglio Comunale, tutti i candidati sindaci parlano di sicurezza, parlano di diritti, ma chi ha parlato sempre di diritti e di sicurezza senza mai stancarsi è Vincenzo De Luca. Nessuno parla dei diritti violati a Gaza, nessuno parla dei comportamenti di Trump e di Netanyahu, che massacrano, hanno commesso un grande genocidio a Gaza, e De Luca si è sempre occupato di sicurezza dei diritti da sempre, anche da governatore della regione Campania.
1: Chiudiamo il giro con Guido Sessa di Prima Salerno per la sicurezza.
5: Il tema di prima della sicurezza è un tema che sta molto a cuore a Prima Salerno, alla coalizione di centrodestra e in linea con il programma nazionale. È inutile negare tutti quanti gli scompigli che ci sono nell'era moderna. Io mi voglio anche mettere nei panni delle famiglie, dei singoli ragazzi, il quale anche io, che devono semplicemente uscire il sabato sera a Salerno e non si sentono sicuri. Non si sentono sicuri dalle persone che vivono attualmente a Salerno. Noi come programma nazionale, come programma di Prima Salerno, proponiamo un rafforzamento delle forze nell'ordine, specialmente negli orari notturni, quindi nella fascia oraria dalle 24 fino alle 3 di notte, ma specialmente nei luoghi maggiormente frequentati, perché sappiate che le forze dell'ordine difendono le persone per bene. Se siete persone per bene non dovete avere paura delle forze dell'ordine, quindi ben vengono le piazze stracolme di forze dell'ordine, ben vengono le piazze piene di polizia, ben venga la sicurezza a Salerno.
1: Ecco, nel corso della campagna elettorale l'ex governatore, ora candidato sindaco Vincenzo De Luca, ha anche lanciato un allarme sulle infiltrazioni camorristiche, tanto nella campagna elettorale quanto nella futura amministrazione. È un allarme secondo lei che va condiviso?
5: Sì, diciamo che quello camorristico, come ha a che fare anche con le altre regioni, quale può essere anche quello di mafioso, sono sicuramente degli aspetti purtroppo che vivono all'interno della nostra società. Non c'è bisogno di uno schieramento politico per capire queste posizioni. Quindi quello che noi dobbiamo fare come lista Prima Salerno, ma soprattutto da singoli cittadini, è quello che è un impegno civico che non deve

0: cominciare con una campagna elettorale né deve finire con una possibile elezione. Tutto questo parte dall'impegno civico delle singole persone affinché questi eventi, purtroppo queste associazioni, possano andare sempre a diminuire sperando in una possibile utopia di un'eliminazione totale.
1: Ha parlato ancora prima di provvedimenti come assunzione delle forze dell'ordine. Ci sono altre idee che avete in testa, non so, installazione di più videocamere in città?
0: Sì. Sì, proprio per quanto riguarda un altro punto fondamentale per quanto riguarda le forze dell'ordine sono l'installazione delle telecamere, che sicuramente è un'iniziativa che non deve essere finanziata solamente dal singolo comune, bensì è un finanziamento che ha a che fare innanzitutto con il piano nazionale sia della coalizione di centrodestra ma del governo stesso. Quindi sì, oltre al potenziamento durante le ore notturne, oltre al potenziamento della figura delle forze dell'ordine, sicuramente l'installazione delle dashcam oppure in generale all'interno delle divise delle singole forze dell'ordine potrebbe essere una soluzione.
1: Perfetto, siamo arrivati alla fine del nostro dibattito, allora io torno a presentarvi rapidamente le persone che hanno partecipato a questo confronto. Quindi abbiamo dalla mia destra Luca Martino per Fratelli d'Italia in sostegno di Gerardo Maria Marenghi, poi abbiamo Giso Amendola di Salerno Democratica a sostegno di Franco Massimo Lanocita, Paolo Bordino di Potere al Popolo per De Felice Sindaco, Enrico Indelli di Noi Popolari Riformisti UDC per Zambrano Sindaco, Luigi Pergamo di Insieme per Salerno per De Luca Sindaco e infine Guido Sesso per Prima Salerno per in sostegno di Gerardo Maria Marenghi. Grazie mille ai nostri ospiti. Le tribune elettorali della RAI tornano domani sempre alle 13:15 su Rai 3, mentre questo confronto sarà mandato in replica questa sera su

0: Per cui c'è questo continuo, noi abbiamo notizie continue che vengono dagli Stati Uniti di stragi, e talvolta stragi efferate, stragi proprio che
1: E
0: non
1: la
0: si
1: pena di
0: riesce nemmeno a
1: morte è
0: capire
1: ciò
0: il
1: che se
0: senso.
1: uno si batte per abolire la pena di morte, come se si battesse per lasciare liberi gli autori di quella strage. Convincentissima la sua risposta. E allora a questo punto ci dia i tre libri.
0: Allora, io proponevo questo di Zimring, la pena di morte, le contraddizioni del sistema, che è abbastanza
1: Sì.
0: riassuntivo di quello che ci siamo anche detti. Poi c'è quello di Chessman, il libro di Chessman, che è autobiografico, naturalmente, è la cella
1: Bellissimo.
0: 25, 24, 55, Braccio della Morte, è la sua storia, sostanzialmente. E in ultima, questo di Norman Mailer, che io ritengo molto importante, Il canto del boia, che lui segue un caso che fece anche questo scalpore di Gary Gilmore, uno dei pochi detenuti che cercava di anticipare la sua esecuzione piuttosto che ritardarla, per una serie di motivi che Norman Mailer poi cerca di spiegare.
1: Beh, allora consiglio la lettura del libro di Norman Mailer in particolare, però prima di consigliarvi di prendere appunti su tutti i libri e di trascriverli, ringrazio davvero moltissimo il professor Mauro Canali, ringrazio Matteo Marroni e in modo particolare Veronica Quarti e Gregorio Stoglianò che sono stati esemplari. Prendete nota, intanto io mi preparo per le conclusioni.
2: La pena di morte, le contraddizioni del sistema penale americano. Franklin E. Zimring, Il Mulino, 2009. Cella 2455, Braccio della Morte. Caryl Chessman, Rizzoli, 1966. Il canto del boia, Norman Mailer, La nave di Teseo, 2021.
1: A testimonianza di quanto avesse ragione Mauro Canali a dirci che la pena di morte può costar cara come tema politico durante una campagna elettorale negli Stati Uniti, c'è un celebre episodio che capitò a Michael Dukakis. Michael Dukakis era un candidato abbastanza forte che doveva contrapporsi, si contrappose a George Bush Senior, ex vicepresidente di Reagan, nella campagna elettorale del 1988, autunno 1988. A un certo punto, in ottobre, c'è il confronto televisivo, uno dei momenti più importanti, e durante questo confronto televisivo il conduttore, che si chiamava Bernard Shaw, era molto famoso. Si rivolse e gli disse, aveva anche confidenza con lui, gli disse: "Senta, Dukakis, ma se sua moglie venisse violentata, uccisa, così, lei penserebbe alla pena di morte per il violentatore, uccisore di sua moglie?" E lui paternalisticamente gli disse: "Ma no, Bernard, sai benissimo che io sono contrario alla pena di morte anche in questo caso." Beh, il giorno dopo perse il 7% dei voti e perse anche le elezioni.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Lunedì 21 e 15, Rai 3.
1: Il mondo si unisce in un'unica grande passione. FIFA World Cup 2026.

0: FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio, due tagliandi in omaggio inclusi.
2: Lavori e non riesci a frequentare l'università? Cambia punto di vista. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. A maggio retta annuale agevolata a partire da 1.500 euro.
3: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
4: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Suzuki.
5: Per avere un bucato straordinariamente pulito dovresti lavarlo appena si sporca. Ma non sempre puoi. E giorno dopo giorno le macchie si seccano e diventano più difficili da rimuovere. Relax, poi Lavadage, che elimina anche le macchie secche da 7 giorni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
6: La notizia passa di bocca in bocca.
7: Come, come?
6: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
7: Perché?
6: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
7: Oh, finalmente!
6: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
7: Oh!
6: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
7: Va bene.
6: Fai un controllo,
7: sì,
6: dal tuo dentista per prevenire,
7: ci
6: il tumore,
7: sto,
6: del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
8: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Don't Think Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
9: Tua a partire da 17.900 euro, chiave in mano.
10: Yakult è buono, ma sai cosa fa la differenza? Sono i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: L'Unione Buddista Italiana, dell'8 per 1000, ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai, per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: Ah, l'elettrico! Così silenzioso e piacevole che non vorresti fermarti mai. Ma come? Beh, probabilmente non come lui. O loro.
13: Forza, forza!
12: No, nemmeno così. La soluzione, Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica anche a benzina. Nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, tua da 24.900 euro con permuto o rottamazione.
14: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che hai cucinato per fare bella figura con lei. E quando lei l'ha fatto per prendersi cura di te. C'eravamo quando la nonna cucinava per 8. E ci saremo quando lo farà per 9. Divella, da oltre 130 anni passione mediterranea nel mondo.

Poliziotti infedeli effettuavano accessi alle banche dati per poi rivendere informazioni private su calciatori, cantanti, imprenditori, 29 gli indagati, 10 arresti. Ferito con un colpo di pistola, esploso in pieno giorno a Barra, periferia est di Nola, è grave in condizione all'ospedale del Mare. Ciro Scuotti l'ha agguato mentre passeggiava con la compagna. Il conto alla rovescia per l'arrivo di Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi, con nomina papale.

0: Monsignor Autoro diventa arcivescovo di Benevento. Un emozionato Saldavinci strappa applausi a scena aperta alla sua prima esibizione all'Eurovision Song Contest. Per la sua Per sempre sì, tornerà sul palco sabato. Verso Pisa-Napoli ancora incerte date e ora gli azzurri bastano i 3 punti per conquistare la Champions. In Serie B la Juve Stabia vola nella semifinale promozione. Giro d'Italia, già scattato il piano traffico per la Pessum Napoli di domani. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Lo avete sentito dai titoli, erano poliziotti e pubblici ufficiali infedeli che con le loro credenziali effettuavano accessi ai database per rivendersi informazioni private di personaggi pubblici. Sentiamo Enzo Perone.
1: Hanno catturato 1,5 milioni di notizie sensibili accedendo in modo abusivo alle banche dati della pubblica amministrazione, informazioni riservate sulla vita privata, lavorativa e di relazione di calciatori di Serie A, cantanti famosi, attori, ma anche società e persone comuni che poi venivano rivendute secondo un preciso tariffario ad agenzie di investigazione private o a società specializzate che le raccoglievano in un server per piazzarle sul mercato criminale dei dati personali sensibili.
2: Faccio un esempio astratto. C'è in atto una separazione, bisogna discutere sull'affidamento dei bambini. Se io riesco a trovare in queste banche dati che magari Tizio è noto cocainomene, può essere una leva importante sull'affidamento dei figli o anche nel mondo dell'imprenditoria, una malattia, un problema con le tasse. Ci saranno migliaia di parti offese.
1: Poliziotti infedeli delle questure di Napoli e Caserta, ma anche impiegati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, esfiltravano notizie rivendute tra i 6 e i 25 euro secondo l'importanza del dato. Pacchetti completi che raccontano tutto della vita di una persona: precedenti di polizia, stipendi, reddito, dati bancari, possesso di veicoli, barche, immobili.
3: Ci sono famosi. Calciatori e cantanti famosi.
4: Avete indagato a tutto campo, anche purtroppo su dei colleghi.
5: Sì, e abbiamo scoperto l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo alle banche dati, alla corruzione e alla rivelazione dei segreti d'ufficio. L'informazione che aveva un prezzo maggiore era l'accesso alle banche dati INPS.
1: 29 gli indagati, 10 arrestati, sia in carcere sia ai domiciliari, 19 obblighi di dimora. Dopo l'inchiesta Equalize a Milano e quella sulla squadra Fiore a Roma, le notizie sensibili degli spioni di Stato si confermano ambitissime.
6: La preziosità delle informazioni riservate costituisce uno dei beni più ricercati sul mercato, illegale.
0: E a Barra, periferia orientale di Napoli, un uomo di 49 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola. Solo nella notte tra lunedì e martedì a Ponticelli, l'omicidio di Antonio Musella. Sentiamo Francesca Ghidini.
7: Lo hanno colpito in pieno giorno in corso Bruno Buozzi a Barra sotto gli occhi della compagna. 49 anni, Ciro Scuotti è stato trasferito in condizioni gravissime all'ospedale del Mare e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Indaga la polizia che ha ascoltato la donna. Dalle prime informazioni sembra che a sparare sia stato un solo killer che ha affiancato la coppia. La periferia orientale di Napoli è in fibrillazione, l'altro ieri un agguato mortale a Ponticelli. Antonio Musella, 51 anni, lavorava nel settore dell'ortofrutta, crivellato da almeno 5 proiettili. L'omicidio in un'area del quartiere contesa tra i De Luca, Bossa Minichini e i De Micco. Stamattina blitz dei carabinieri nella zona, 3 persone denunciate. Sabato 16 maggio marcia popolare anticamorra promossa da associazioni, scuole e comitati. Non possiamo continuare a contare i morti e a sperare che non esplodano nuove guerre tra clan, denunciano gli organizzatori. Poco più di un mese fa l'omicidio del ventenne Fabio Ascione, ucciso per errore dal nipote di un boss del quartiere.
0: Dramma a Sarno, in provincia di Salerno, dove ieri sera è arrivata in ospedale una neonata senza vita portata dalla mamma, una ragazza di 16 anni. Sentiamo Andrea Siano.
8: Ha 16 anni ed è di origini cinesi la ragazza che la scorsa notte è arrivata all'ospedale di Sarno, in provincia di Salerno, portando con sé una neonata avvolta in una coperta, chiedendo soccorso. La piccola non dava segni di vita. I medici per 40 minuti hanno tentato il possibile per rianimarla, ma per la bimba non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, era stata partorita da poco, sembra in casa, a Tersigno, dove la sedicenne abitava con la famiglia. Al Martiri di Villa Malta è arrivata accompagnata dalla madre, che l'avrebbe aiutata anche durante il parto. La salma della piccola è stata sequestrata e la procura di Nola ha avviato subito le indagini affidate ai carabinieri.

0: del reparto territoriale di Nocera Inferiore, con il compito di ricostruire innanzitutto le ore precedenti all'arrivo in ospedale a Sarno. Prima sembra che la famiglia della ragazzina abbia chiesto aiuto a una clinica di San Giuseppe Vesuviano, poi la decisione di andare al Villa Malta. Il parto in casa o comunque in locali non idonei potrebbe aver giocato un ruolo nel decesso, ma non si può escludere nulla, neanche che la neonata fosse affetta da patologie congenite, circostanze su cui solo l'autopsia potrà fare chiarezza.
1: Appalti al Comune di Sorrento, altre 9 misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta per corruzione ai domiciliari, anche un dirigente. Sentiamo Giuseppe De Caro.
2: A Sorrento un sistema ha gestito appalti e concorsi per le assunzioni in comune fra il 2022 e il 2024 e non è una novità perché l'ex sindaco Massimo Coppola fu arrestato mentre intascava una mazzetta da un imprenditore e anche dalle rivelazioni di Coppola e del suo collaboratore Raffaele Guida è scaturita la nuova bufera giudiziaria che scuote Sorrento. 9 le misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura di Torre Annunziata, scattate nei confronti di persone già interrogate ad aprile. Ai domiciliari sono finiti in 7 un dirigente comunale, un funzionario amministrativo, un commercialista, ex consigliere comunale, 2 imprenditori, un giornalista, componente delle commissioni giudicatrici del comune e un barbiere. Divieto di dimora invece per un ingegnere e un imprenditore. Dovranno rispondere di corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Nel mirino della procura sono finiti fra gli altri gli affidamenti per gestione e adeguamento del Teatro Tasso, promozione del brand Sorrento, riqualificazione dello Stadio Italia. Ecco, proprio dello stadio la procura aveva chiesto il sequestro, ma il GIP ha rigettato la richiesta perché pur riscontrando il fittizio frazionamento dell'appalto da circa 5 milioni e mezzo di euro per consentirne l'affidamento diretto e la consegna dei progetti ad imprenditori preselezionati, non sono stati raggiunti gravi indizi di colpevolezza. Rigettate anche le richieste di misure cautelari per altri 2 dirigenti comunali non più in servizio a Sorrento e per il referente di un'impresa coinvolta negli accordi corruttivi, sequestrati all'ex sindaco Coppola e al suo collaboratore Guida più di 370.000 euro.
1: È la Chiesa una delle voci più forti contro l'inquinamento ambientale ad Acerra, una delle città simbolo della Terra dei Fuochi che si prepara alla visita del Papa di sabato 23, il servizio di Nello Di Costanzo.
3: Acerra è una delle città simbolo della Terra dei Fuochi, martoriata dall'inquinamento ambientale, uno dei territori in Italia con il più alto indice di malattie neoplastiche, soprattutto in età pediatrica. E contro l'inquinamento ambientale è scesa in campo la Chiesa. Papa Francesco, che ha scritto l'enciclica Laudato Si per la difesa del creato, doveva venire ad Acerra. La visita fu sospesa per il Covid.
4: Sì, doveva già venire Papa Francesco nel 2020, a 5 anni dalla pubblicazione dell'enciclica, che è del 2015. Viene adesso Papa Leone, riannoda un filo interrotto a causa della pandemia e viene non a caso il 23 maggio, proprio la vigilia dell'anniversario del documento, che è del 24 maggio. Questa è la caratteristica della visita del Papa ad Acerra, cioè legato all'enciclica, al documento sulla cura.

0: non solo una visita simbolica.
1: È più che una visita simbolica, viene a dare speranza, viene a scuotere le coscienze degli uomini e delle donne delle istituzioni, dei cittadini, dei comitati, incoraggiare quelli che già si impegnano, e sono tanti, grazie a Dio.
2: E Monsignor Michele Autuoro, da Vescovo Ausiliario di Napoli, diventa per nomina papale Arcivescovo di Benevento. Sentiamo Alessandro Di Liegro.
3: Il mio motto è, preso da un'espressione della liturgia, è Cristo cuore del mondo, perché Cristo poi diventi il cuore del mondo.
4: L'attenzione agli ultimi, la missione di guida pastorale come quella di padre che indica il cammino, il Concilio Vaticano II e l'Evangelii Gaudium come guida del mandato episcopale. Monsignor Michele Autuoro lascia il ruolo di vescovo ausiliario a Napoli per diventare arcivescovo di Benevento. La nomina da parte di Papa Leone, racconta nel suo discorso di commiato alla cura partenopea, arrivata prima della processione per il santo patrono di Napoli, San Gennaro, lo scorso 2 maggio. Un segno di Dio, dice il neo arcivescovo di Benevento, indice dello stretto legame tra le due diocesi.
3: Lo leggo come un segno e anche come un profondo legame tra la Chiesa di Napoli e la Chiesa di Benevento. E soprattutto anche leggo tutto questo anche come un invito a vivere anche la fede nella testimonianza e anche nella prossimità.
4: 59 anni, nativo di Procida, ordinato sacerdote nel 1991, vescovo nel 2021 quando divenne ausiliare di Napoli, nel suo messaggio emozionato evidenzia lo spirito della sua nuova missione episcopale.
3: Io vorrò trascorrere soprattutto questo inizio anche di ministero nell'ascolto, per poi dopo questo ascolto insieme anche fare discernimento.
5: Gli auguro davvero di ogni giorno mettersi alla sequela di Cristo sul passo degli ultimi e di andare avanti con fiducia.
2: Rubato il furgone dell'associazione Maestri di Strada in campo nella difficile periferia est di Napoli. Sentiamo Francesca Coppola.
6: Noi quotidianamente accompagniamo i ragazzi con la navetta ai laboratori. Rubare ad un servizio educativo uno strumento che serve proprio per accompagnare i ragazzi è un danno che viene fatto proprio sul personale, cioè vogliamo colpirvi.
7: Clara Sartini, psicologa ed educatrice, racconta il duro colpo che l'associazione Maestri di Strada ha subito con il furto del suo furgone, essenziale per le attività che cura il gruppo di professionisti da 20 anni, prezioso anello di congiunzione tra i ragazzi dei quartieri complessi di San Giovanni, Barra e Ponticelli, con scuole e attività laboratoriali.
8: Da un mese dall'omicidio di Fabio Ascione, ieri l'ennesimo omicidio di Camorra qui a Ponticelli. Il furto del furgone non è solo il furto di un mezzo di trasporto, ma è un attacco a un sistema che vuole anteporsi al sistema criminale, un sistema fatto di relazioni, un sistema fatto di realtà che quotidianamente si prendono cura dei ragazzi.
7: Rubate le ruote, ma il viaggio continua e le associazioni che si curano di famiglie e minori nel centro Ciro Colonna sono al lavoro per trovare una soluzione. Alle 17:30 un'assemblea pubblica.
2: Le tribune elettorali della TGR con Carlo Solime nelle liste a sostegno dei candidati alla carica di sindaco a Salerno.
9: Le eredità del centrosinistra, il turismo, la sicurezza sono i principali temi trattati nell'ultima tribuna elettorale che la TGR Campania ha dedicato alle liste in corsa per il Consiglio Comunale di Salerno. Anche in questo caso 7 le liste invitate, solo una, Cristiani Democratici per Vincenzo De Luca sindaco, ha preferito non partecipare. Giudizi contrastanti sulle passate amministrazioni.
10: Noi dobbiamo rimettere al centro l'interesse materiale di quelle masse popolari schiacciate da 30 anni di potere che ha fatto interessi di tipo diverso.
11: La viabilità, la sicurezza, quello che i cittadini richiedono non può essere garantito da una persona sola al comando, ma da un lavoro di squadra democratico e soprattutto nel rispetto degli ultimi.
9: Tante le proposte per migliorare l'attrattività della città.
12: Valorizzare la bellissima Piazza della Libertà tramite ad esempio quelli che potrebbero essere dei concerti, oppure ad esempio riprendere le tradizioni che hanno a che fare sia con il Carnevale, che hanno a che fare sia con la Pasqua, che hanno a che fare con il Natale.
13: Bisogna di fare a Salerno, come è stato fatto negli anni scorsi da Vincenzo De Luca, grandi manifestazioni, grandi eventi, organizzare, fare promozione turistica, non è che i turisti arrivano a caso.
9: Preoccupano i dati sull'incremento della microcriminalità.
14: La sicurezza della città lo fanno le persone che l'attraversano. La retorica invece del tutti a casa ha svuotato la città e l'ha resa una città davvero insicura. Dobbiamo anche qua ribaltare il paradigma.
15: Una collaborazione tra la polizia locale e le forze del

0: l'ordine, cioè vale a dire una collaborazione, nel rispetto chiaramente delle rispettive appunto competenze, tra il Comune e gli organi dello Stato.
1: Già certo dell'accesso in finale, Sal Da Vinci scalda la platea dell'Eurovision. Sentiamo Andrea Caruso.
2: È cominciato tutto quanto dal principio.
3: La voce a tratti tradisce l'emozione. Dopo aver conquistato il Festival di Sanremo, Sal Da Vinci porta la sua Per Sempre Sì al 70° Eurovision Song Contest.
4: Per tutti quelli che come me in qualche modo perseverano nel sogno di un mondo migliore, di un amore universale.
2: Saremo io e te per sempre.
3: Nel finale della performance di Vienna, l'abito da sposa della ballerina Francesca Tocca svela un tricolore, esibizione solo ai fini dello show per il cantante napoletano, già sicuro dell'accesso alla finale, ma che è servita a assaggiare la penetrazione tra il pubblico europeo di melodia e coreografia del brano, già popolarissimi dopo la kermesse nella Città dei Fiori.
2: Saremo io e te a così, sarà per sempre sì.
1: Domani arriva il Giro d'Italia nel servizio di Letizia Caffiero. L'emozione dell'attesa e anche il piano traffico già scattato.
5: Domani arriva in Campania il Giro d'Italia, sesta tappa breve e pianeggiante, 141 chilometri. Prima parte lungo la costa tirrenica fino a Salerno, dove si salirà a Cava dei Tirreni per poi entrare nella piana attorno al Vesuvio. Dopo Nola, gli ultimi 70 chilometri sono interamente cittadini, in un susseguirsi di centri abitati quasi senza soluzione di continuità. Prima di entrare a Napoli, 20 chilometri in superstrada. Finale in città, su strade ampie e asfaltate. Arrivo a Piazza del Plebiscito, a differenza delle ultime quattro edizioni chiuse sul lungomare. Tantissimi dunque i comuni coinvolti. Già da oggi a Napoli le prime limitazioni al traffico. Divieto di transito dalle 20:30 a Piazza Trieste e Trento, Piazza Plebiscito, Via Filangieri e Via San Nicola da Tolentino. Divieto di sosta con rimozione in tutte le strade interessate dal percorso del giro e quelle limitrofe. Da domani poi divieto di transito in tutte le strade dove passerà la carovana rosa. Doppio senso di circolazione dalle 6:30 alle 18:30 in via Chiatamone, sospese le piste ciclabili in via Caracciolo e tra piazza Vittoria e piazza della Repubblica. Modifiche anche ai percorsi degli autobus. Scuole chiuse in quasi tutti i comuni delle province di Salerno e Napoli coinvolti nel percorso. Per informazioni è possibile consultare le ordinanze sui siti web delle amministrazioni interessate.
1: Il calcio con il Napoli che prepara la sfida con il Pisa. Ivan Palumbo.
6: Non bastava l'Arachiri contro il Bologna a prolungare l'attesa. Il dì di festa, se festa sarà per l'agognata qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe slittare di ulteriori 24 ore, anzi più di 32, perché Pisa-Napoli, come tutte le gare delle altre squadre in corsa per l'Europa costrette a giocare in contemporanea, segue il destino di Roma-Lazio e la prefettura capitolina ha imposto il rinvio del derby in programma domenica alle 12:30 al giorno dopo, lunedì alle 20:45. Motivi di ordine pubblico, cioè evitare la concomitanza tra la finale degli internazionali di tennis, fissata da 2 anni il 17 maggio al Foro Italico, e la stracittadina del calcio nel vicino Stadio Olimpico. Il possibile ricorso al TAR della Lega di Serie A, contraria a far giocare in un giorno feriale 5 partite, comprese Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina, tiene tutti in sospeso, soprattutto i tifosi. Pasticcio evitabile inserendo un paletto prima del sorteggio del calendario la scorsa estate, ma per gli azzurri poco cambia. Resta l'obbligo dei 3 punti in Toscana per garantirsi almeno il 4° posto e quel tesoretto da decine di milioni che fa gola ad Aurelio De Laurentiis per proseguire la gestione sostenibile alla base della sua era. 22 anni di bilanci quasi sempre in attivo, 2 scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe, permanenza fissa di un club rilevato dal fallimento ad altissimi livelli. Per questo Napoli gli darà la cittadinanza onoraria, conferimento approvato a larga maggioranza dal Consiglio Comunale.
1: Impresa Juve Stabia nel primo turno dei playoff, sentiamo Piero Vitiello.
7: Il destino ha voluto che a segnare il gol che regala alla Juve Stabia la doppia sfida di sabato e martedì prossimi contro il Monza sia stato uno che nel Monza aveva giocato nella prima metà di stagione. È una favola nella favola la rovesciata di Kevin Zeroli. 3 mesi di assenza per infortunio, il rientro pochi giorni fa e la rete da subentrato che elimina il Modena al culmine di una stagione tribolatissima per il club. Senza un proprietario, in mano agli amministratori giudiziari, a secco di vittorie da 1 mese e contro un'avversaria con cui aveva perso 2 volte su 2 in stagione, la squadra di Ignazio Abate fa l'impresa.

0: Pesa nel primo turno playoff, centrando per il secondo anno di fila il miglior risultato della propria storia, la semifinale per la promozione in Serie A.
1: Incredibile, abbiamo vissuto due o tre stagioni in una quest'anno per tutto quello che ci è successo, ma abbiamo avuto grande dignità nell'affrontare ogni minima situazione, prendendola di petto, senza piangersi addosso, senza vittimismo, e credo che la gente sia molto orgogliosa di noi.
0: Finisce a Catanzaro invece il campionato dell'Avellino. Su un asse Besaggio sfiorano il vantaggio, poi i calabresi prendono le misure e vanno a segno con Pontisso. Nella ripresa il raddoppio di Cassandro e il definitivo 3-0 sul rigore di Iemmello. Punizione troppo severa per l'Avellino, fuori dai playoff, comunque a testa alta. La stagione da neopromossa si chiude con un bilancio positivo.
2: Era l'ultimo servizio, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Sulla Campania, instabilità. In dettaglio, le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, presenza di fenomeni sparsi, occasionalmente anche temporaleschi e diffusi. Sull'Appennino campano, periodo con estesi addensamenti, cui si accompagneranno piogge e rovesci in alternanza a brevi pause. Sul Salernitano, tempo caratterizzato da precipitazioni, anche intense e localmente temporalesche, nel pomeriggio. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione nei valori minimi, più marcata diminuzione in quelli massimi. La ventilazione sarà di debole intensità con provenienza dai quadranti occidentali, mare generalmente mosso.
5: Vediamo quanto sei preparato.
6: Ciao.
5: Luca?
7: Sì.
5: Alto? Castano? Riccio.
8: Ho proprio l'offerta che fa per voi tre.
9: Sono due.
8: No, aspettano un bambino.
6: Già, qui ti aiutiamo a occhi chiusi. Portaci le bollette e controlliamo le tue spese. E se passi a Wind 3 luce e gas, blocchi le condizioni per 2 anni.
9: Se è maschio, Rosario,
10: È femmina.
9: Fiorella.
8: Per voi, questo è altro.
11: Wind 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
12: I costi? Ormai non li controllo più.
13: Quando si parla di costi, non dovrebbero esserci dubbi. Con Fineco hai tutto sotto controllo. Basta scuse. Fineco, change is good.
14: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
15: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
14: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
15: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
14: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
16: Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
17: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
16: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
17: Veramente?
16: Arredissima, dove la vita è issima.
18: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna.
19: Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
20: Volevo mostrarvi il lavoro di Fondazione Teleton. Fare ricerca sulle malattie genetiche rare, anche quando colpiscono pochissimi bambini, anche uno soltanto.
21: Uno sono io!
20: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Teleton, perché ogni vita conta.
22: Tanto lo riparano gratis, giusto?
23: Tanto ce lo riparano gratis, giusto?
24: Giusto! Sul tuo nuovo poltrone sofà la riparazione di danni accidentali
25: è gratis per 5 anni.
26: E in più c'è il risparmio del 50%, come Amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
27: Ma i 5 anni di riparazione gratis
25: terminano domenica.
27: Poltrone sofà.
25: Solo divani.
27: Di qualità.
28: San Benedetto, irresistibilmente.
29: Scopri le specialità.
30: Una nuova esperienza di gusto, anche zero.

0: Trump atterrato in Cina per il vertice con Xi. A Pechino con il presidente USA, 17 big di grandi aziende. Sul tavolo anche la guerra in Iran e Hormuz. Teheran, lo stretto è sotto il nostro controllo. Nel pomeriggio Meloni in Parlamento, Tajani e Crosetto in Senato, due cacciamine italiane in viaggio, in azione solo in caso di tregua. Le opposizioni, il governo non si occupa degli italiani. Antivirus, tutti negativi, test sul turista inglese ricoverato a Milano, il suo accompagnatore, sulla donna argentina a Messina e sul giovane calabrese. Resta la quarantena, Schillaci, rischio basso. Rintracciati la donna e i due figli scomparsi da Piacenza oltre 20 giorni fa. La procuratrice, stanno bene, condizioni di vita adeguate, ma non vogliono che si sappia dove sono. A Westminster il discorso di Re Carlo, scritto dal Premier. Rapporti con l'Europa vitali, mentre Starmer resiste agli scossoni dei laburisti e la principessa Kate arriva a Reggio Emilia. Buongiorno, bentornati al TG3. Trump è da pochissimo atterrato a Pechino. Dazi, rapporti bilaterali, ma anche la guerra in Iran al centro della 3 giorni di incontri. Non abbiamo bisogno della Cina o della NATO per trovare un accordo con Teheran, dice il presidente degli Stati Uniti, mentre l'Iran minaccia, Hormuz è sotto il nostro controllo. Se gli USA commettono un errore, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero. Allora, ci aggiorna in diretta il nostro corrispondente Marco Clementi. Marco.
1: Eccoci, l'Air Force One è atterrato da poco più di 10 minuti al Capital International Beijing Airport. Possiamo mostrare le prime immagini, eccole, di Trump appunto qui all'aeroporto di Pechino, il benvenuto dei bambini con le bandierine statunitense e cinese, un'accoglienza sobria, viene da dire meno cerimoniale, più commerci e tensioni geopolitiche per questa che è la visita dell'anno. D'altronde un presidente statunitense mancava alla Corte del Dragone da 9 anni, dal 2017, e fu l'ultimo, proprio lo stesso Trump, che torna però ora nel momento più difficile. Vista da qui la Cina si sente forte, ha tenuto testa per mesi, ve l'abbiamo raccontato, nella guerra commerciale, ma l'agenda di questi 3 giorni, 2 giorni abbondanti, è fittissima: i dazi, i chip, le materie prime, ovviamente Taiwan e anche chiaramente la guerra in Iran. C'è il nodo di Hormuz, entrambi i paesi vogliono la riapertura dello stretto e si oppongono ai pedaggi, ma c'è chi teme che un aiuto sull'Iran sia in cambio di Taiwan, la vera linea rossa della Cina. Vedremo, domani mattina alle 10 ore di Pechino, dunque nella notte italiana, al primo faccia a faccia. E adesso nel servizio di Gianmarco Sicuro vediamo quali sono le aspettative di Trump per questo viaggio.
2: Siete traditori perché diffondete notizie false, dichiara un Trump piuttosto nervoso a una folla di giornalisti che lo incalza sull'Iran e sull'imminente faccia a faccia con Xi Jinping a Pechino. Siamo amici, ma non ho bisogno del suo aiuto né di quello della NATO per trovare un accordo con Teheran, aggiunge il presidente statunitense prima di salire sull'elicottero che lo porterà al suo volo per Pechino. Sull'Air Force One Trump accoglie anche un gruppo di 17 tra i maggiori dirigenti di diversi settori, da Elon Musk di Tesla a Tim Cook di Apple, e durante la traversata trova il tempo per pubblicare una cartina che mostra il Venezuela come il 51esimo stato. Ad accompagnarlo a Pechino c'è ovviamente anche il segretario di Stato Marco Rubio, che si è fatto fotografare con la tuta già indossata da Maduro dopo il blitz a Caracas nel volo verso New York. Rubio è soggetto a sanzioni in Cina per le sue posizioni in difesa dei diritti umani e per aggirare il divieto di ingresso nel paese. Le autorità cinesi avrebbero usato la traslitterazione del suo nome da Marco Rubio a Marco Lubio. Diplomazia fantasiosa, pur di sedersi allo stesso tavolo. Il tema scottante resta quello dell'Iran. Hormuz è sotto il nostro controllo e neppure un granello di sabbia uscirà dall'isola di Kark, fa sapere Teheran, mentre il New York Times rivela il regime ha ancora operativo il 90% dei siti missilistici.
0: Stamani i ministri Tajani e Crosetto, in audizione alle commissioni riunite di esteri e difesa, hanno ribadito: aspettiamo la pace nel Golfo Persico. L'Italia sta predisponendo 2 cacciamine in avvicinamento allo stretto di Hormuz. Fra poco il Premier Time di Giorgia Meloni al Senato. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi dal nostro Mario Franco Cao.
3: E questo sarà l'appuntamento della giornata. La Presidente del Consiglio risponderà a Palazzo Madama alle domande dei senatori. Tutti i partiti, sia di maggioranza sia di opposizione, rispolvereranno i rispettivi cavalli di battaglia, concentrandosi in particolare sull'economia. Meloni, in intervista a Panorama, ha ribadito l'obiettivo del piano casa, 100.000 alloggi a prezzi calmierati.

0: 10 anni. E Meloni parlerà anche delle conseguenze della guerra proprio sull'economia, a cominciare dall'energia, temi questi su quali si confronterà poi anche nei prossimi giorni, sabato in Grecia e domenica a Cipro, in particolare sabato con altri leader del sud Europa, leader di paesi del Golfo, istituzioni finanziarie come Fondo Monetario e BCE, in un forum promosso da Antenna Group, cioè il nuovo editore di Repubblica. Invece, lo dicevi, mattinata i ministri Tajani e Crosetto hanno ribadito in audizione alla Camera la linea del governo su Hormuz, critiche le opposizioni. Sentiamo Valentina Antonello.
1: In via esclusivamente precauzionale, considerando i tempi necessari al trasferimento e rischiaramento degli assetti, stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso.
2: Nessuna nuova missione militare, almeno non adesso, ma l'Italia si prepara perché, dice Crosetto, laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione. In ogni caso, precisa anche Tajani, per qualunque iniziativa serviranno l'ok del Parlamento, una pace duratura, una cornice internazionale. Nel centrodestra, che blinda i due ministri, la novità è di Forza Italia.
3: Voi ci chiedete oggi non un'autorizzazione militare, ma un impegno. L'impegno è sì, e anzi, laddove fosse necessario, in maniera concorde in Parlamento, si può anche pensare a una risoluzione che dia già adesso, proprio per essere pronti.
2: Le opposizioni vanno invece in tutt'altra direzione, anticipando la battaglia che si prepara con la Premier, perché il governo è fuori tempo massimo e la crisi per i Dem è già adesso.
4: Quello che sta accadendo con la nuova guerra illegale scatenata da Trump e Netanyahu nello stretto di Hormuz, nella guerra con l'Iran e quindi col regime iraniano, e le conseguenze economiche del blocco dello stretto di Hormuz sono un'ulteriore prova che siamo fragilissimi.
2: Dunque, tetto europeo al prezzo del gas e rinnovabili, linea rilanciata dai 5 Stelle.
5: Abbandonare le fonti fossili e sviluppare invece le fonti rinnovabili, dalle piccole comunità energetiche ai piccoli impianti fino agli impianti più grandi che servono ovviamente al paese.
2: Sono i temi cari ad AWS, che per ora chiude sull'invio di navi ad Hormuz. Non c'è tregua. Perché partire domani?
6: E veniamo all'allarme antivirus. Prosegue il viaggio verso l'Olanda della nave da cui è partito il focolaio. Mentre sono tutti negativi i test effettuati fin qui nel nostro paese sui contatti sospetti. Andiamo in diretta all'ospedale Sacco di Milano, dove c'è Alvise Losi.
7: Buongiorno, qui poco fa una conferenza stampa per aggiornare sulla situazione. In particolare qui era stato portato un cittadino britannico residente a Sant'Elena, che proprio era entrato in contatto con una donna deceduta per antivirus su un volo da Sant'Elena a Johannesburg. Poi da Johannesburg era arrivato in Italia e qui aveva incontrato un amico, appunto anche lui britannico, con cui stava facendo un viaggio in Italia. Aveva toccato Roma, Firenze, Venezia, le Cinque Terre, e poi era arrivato qui a Milano, dove è stato identificato appunto ieri, portato qui al Sacco. Su entrambi sono stati fatti i test, risultati negativi. Il suo amico potrà allontanarsi perché i protocolli prevedono così per i contatti, diciamo così, secondari, mentre lui dovrà restare qua fino al 6 di giugno e ogni settimana fare dei test fino a quando appunto sarà passato il periodo di quarantena. Ma vediamo la situazione con Elisa D'Alto e poi linea a voi.
8: Sei su quella nave, invece di questo antivirus del topo, ci fosse stato ad esempio l'Ebola virus, non so quanti sarebbero sopravvissuti in quella nave. Quindi stiamo parlando di una situazione, non voglio dire normale, ma che comunque nell'arco dell'anno o nell'arco di quelle che sono le nostre attività può capitare più volte.
9: Un pericolo reale al momento non c'è, lo spiegano dal Sacco di Milano, dove si trova il turista britannico risultato negativo come l'amico. Notizie rassicuranti che si sommano a quelle dell'ospedale Spallanzani di Roma. Qui sono stati analizzati altri due campioni nelle ultime ore. Negativo il giovane calabrese in isolamento fiduciario per aver viaggiato sul volo Johannesburg-Amsterdam con la donna poi deceduta per antivirus. E negativa è anche la turista ricoverata a Messina. Messina per polmonite, proviene da una zona dell'Argentina dove il virus è endemico. Resta a Padova, in isolamento fiduciario, un altro passeggero, medico sudafricano, anche lui risultato negativo. Monitorata a Firenze una donna, anche lei sullo stesso volo, e a casa, senza sintomi. La nave Ondius, dove si è sviluppato il focolaio, si trova al largo del Marocco, con 23 marittimi, il comandante e due medici di bordo. Domenica, dopo l'arrivo ad Amsterdam, inizieranno la quarantena. Sono 10 in tutto il mondo i casi confermati di antivirus, 3 le vittime finora accertate.
6: È stata ritrovata la donna scomparsa dalla provincia di Udine con i suoi due figli adolescenti. Stanno tutti bene, ma non vogliono che si sappia dove sono. Ci aggiorna in diretta Francesca Malaguti.
10: Sono vivi, sono tutti insieme in un posto sicuro e stanno bene. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, Nishant e Joshua, di 14 e 16 anni. La notizia attesa dal 20 aprile è arrivata poco prima delle 14. Sarebbero all'estero, ma i carabinieri che li hanno rintracciati dopo giorni di ricerche su più piani e non solo qui nei boschi dei dintorni, dove, come vi abbiamo mostrato, e anche la procura di Piacenza che coordina le indagini, non vogliono dare maggiori dettagli sul luogo in cui si trovano. E questo perché Sonia ha detto di sentirsi preoccupata per una situazione familiare molto problematica e potrebbe allontanarsi di nuovo se localizzata. Il lavoro degli inquirenti dunque non è finito, anche perché rimane aperta l'indagine per sottrazione di minori e ora bisogna cercare di favorire volontariamente il rientro e ricomporre questa situazione descritta dalla donna. Ricordiamo che solo due giorni fa c'era stato il colpo di scena col ritrovamento di due sue lettere a casa del padre, in cui si manifestava una forte preoccupazione e inquietudine. E ora altra preoccupazione primaria è tutelare lei e anche questi due ragazzi che dovranno tornare a scuola, la scuola che prima frequentavano in provincia di Piacenza. Linea a voi.
6: E veniamo agli sviluppi del caso Garlasco. Spuntano altri audio di Andrea Sempio, l'unico indagato della nuova inchiesta, un caso su cui è intervenuto oggi anche il ministro della giustizia Nordio. Sentiamo Iari Pilati.
11: Aveva da poco saputo di essere di nuovo indagato e in auto Andrea Sempio, intercettato, pronuncia questa frase: stavolta devo dire che sono un po' preoccupatino. Era febbraio dell'anno scorso, quella preoccupazione rimane dopo la chiusura della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.
12: Era assegnato, tranquillo, non può essere tranquillo, insomma nel limite del possibile. È un ragazzo che da mesi tende a vivere in casa, chiuso in casa.
11: Nel 2017 per lui era stato tutto più semplice e rapido, una veloce archiviazione, dopo poche settimane di intercettazioni trascritte malissimo e strane telefonate con l'allora comandante dei carabinieri della procura di Pavia. È Andrea a raccontarle così, di nuovo intercettato: è quando mi ha proposto la roba. Gli inquirenti sospettano che fosse l'inizio di un meccanismo di corruzione. Il movente dell'omicidio, per chi indaga oggi, è un approccio sessuale respinto, con Sempio ossessionato da Chiara Poggi dopo aver visto un video intimo di lei con Alberto Stasi. Un'amica di Chiara mette a verbale: lei si lamentava perché gli amici di Marco entravano in camera sua per giocare al computer, proprio quello su cui Chiara aveva scaricato il video. Oggi il ministro della giustizia Nordio torna a criticare la vecchia condanna di Stasi dopo due assoluzioni e il rinvio in appello. I cittadini sono perplessi, la situazione è paradossale, afferma il ministro, la legge dovrebbe essere cambiata. I legali di Stasi lavorano alla richiesta di revisione, potrebbero presentarla entro l'estate.
6: Una maxi operazione della polizia coordinata dalla procura di Napoli ha sgominato un'organizzazione criminale che rubava e rivendeva dati sensibili di cantanti, calciatori e imprenditori. Fra gli indagati anche due poliziotti. I particolari con Maria Chiara Grandis.
13: Fra le vittime ci sono anche volti noti, calciatori e cantanti famosi, attori, imprenditori. I loro dati più preziosi, da quelli fiscali ai precedenti penali, rubati e rivenduti. Un sistema ramificato in tutta Italia, quello scoperto dalla Procura di Napoli.
14: Cosa facevano? Su richiesta di agenzie investigative hanno fatto accessi abusivi, hanno fatto oltre 1,5 milioni di accessi abusivi per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
13: Gli indagati sono una trentina, 4 di loro in carcere, 6 ai domiciliari, tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Pubblici ufficiali infedeli, fra loro appartenenti alle forze di polizia, ma anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, due direttori delle Poste. Ogni informazione aveva un costo preciso. Fra i documenti sequestrati durante le perquisizioni, la polizia ha trovato un tariffario dettagliato.
15: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi, quindi si faccia un po' i conti e veda quanto hanno guadagnato per queste attività.
6: Nuovo appello per la pace di Papa Leone, che si ferma a pregare sul luogo dell'attentato a Giovanni Paolo II. Vania De Luca.

0: Il giro tra i fedeli in piazza, poi la jeep scoperta si ferma, il Papa scende e si incammina per raggiungere un punto preciso, quello dell'attentato a Giovanni Paolo II il 13 maggio del 1981, esattamente 45 anni fa. La sosta silenziosa davanti alla mattonella che ricorda quei fatti entrati nella memoria collettiva, poi Leone si china fino a terra. Era ed è il giorno della Madonna di Fatima, alla cui intercessione il Papa polacco attribuì la sua salvezza, tanto da volere che il proiettile che lo aveva colpito fosse incastonato al centro della sua corona. Catechesi dedicata oggi alla Vergine Maria, modello perfetto della Chiesa.
1: Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
0: L'intenzione di preghiera per la pace nel saluto ai pellegrini di lingua portoghese.
2: A Londra il discorso di Re Carlo a Westminster, scritto dal premier laburista Starmer, elenca le priorità del governo, ma l'attenzione per lo scenario politico resta. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
3: C'è il riallineamento con l'Europa, per molti preludio del rientro del Regno Unito dopo Brexit, e poi l'enfasi sulla sicurezza, la difesa dell'Ucraina, la centralità della NATO. Sono molti e impegnativi i punti del discorso programmatico che Carlo III pronuncia a Westminster, discorso scritto dal primo ministro Starmer. Si tratta infatti del programma di governo che il primo ministro ha in mente, se avrà il tempo di portarlo a termine, perché la tensione tra Starmer e il suo partito resta altissima. Stamattina Starmer ha incontrato uno dei suoi sfidanti, Wes Streeting, ministro della Sanità. Pochi minuti appena, non un buon segno. Ieri si sono dimessi quattro ministri. L'atmosfera è così tesa che, secondo fonti, Buckingham Palace ha pensato anche di spostare la cerimonia di oggi perché la tensione non leda il sovrano, che è anche capo di Stato.
4: Ma la cerimonia va avanti anche per volere di Carlo III, secondo alcune fonti, che è consapevole del suo ruolo nella stabilizzazione di questo paese in un momento molto delicato.
3: E Starmer conta proprio sul discorso del re, in cui si parla di nazionalizzazione dell'acciaio, delle ferrovie, misure per combattere il costo della vita, insomma un programma impegnativo di cambiamento.

Un tempo c'era un vecchio mulino ad acqua, autentica passione del padre di Vittorio, e il ricordo di un ruscello ancora vivido nella mente. Poi i problemi di manutenzione e le devastazioni della guerra spensero per sempre la voce delle pale antiche. Vittorio però non si dà per vinto e decide di raccogliere la sfida e il testimone, traghettando l'opera del mugnaio nei tempi moderni. Nasce così il nuovo mulino, un'anima di materiali tradizionali come legno e macine della pietra di queste parti. Dopo anni di silenzio, le ruote si sono rimesse in moto. I chicchi dei cereali sono tornati a riempire la tramoggia. I sacchi sono stati nuovamente pieni di meravigliosa farina, dono della terra.

0: Poco lontano dal mulino di Vittorio, al santuario di Montovolo, fondato nel XIII secolo, faccio la conoscenza di Giancarlo, un autentico maestro scultore. È qui per incontrare Don Augusto.
1: Salve Don Augusto.
2: Ciao Giancarlo.
1: Ciao.
2: Allora, ti ho chiamato perché ho bisogno che tu mi faccia una riproduzione di questa croce. È una croce molto antica.
1: Una riproduzione bella questa cosa.
0: Il mandato è impegnativo. Riprodurre una copia in pietra, da esporre, per motivi di sicurezza, al posto dell'originale.
1: È stata riparata. No, mi viene da pensare a una lastra di marmo di questo spessore.
0: Giancarlo ha già lavorato al restauro proprio del santuario di Montovolo, così come ha scolpito importanti portali, stemmi e bassorilievi. Ma cosa spinge un uomo oggi a lasciare un impiego sicuro, come fece Giancarlo, per diventare scalpellino scultore?

Le vocazioni sono chiamate che sgorgano da un profondo talmente intimo da essere poco spiegabili a parole. Certo, suo padre era un muratore e la pietra era di casa già nella sua infanzia. Un giorno, un intero lavoro in terracotta andò distrutto per l'esplosione di una bolla d'aria. La delusione lo spinse al richiamo della pietra, così paziente, dura e silenziosa. Un richiamo che gli spalancò le porte al corso per scalpellini, frequentato quando ancora dipendente del comune come muratore. Una vocazione, quando è autentica, non lascia scampo. Ed eccolo qui, oggi, Giancarlo, nel suo laboratorio colmo di strumenti, sassi e polvere, a tirar fuori l'anima delle rocce con il sudore. Ed ecco, un uomo felice.

La mia vocazione, invece, mi porta alla ricerca di prodotti unici. E cosa lo è più di un parmigiano di montagna? Tutto ha inizio con una mandria di vacche di razza bruna, impegnate a brucare erbette dalle pendici dei colli. Docili e fiduciosi, i bovini non esitano a seguire Mario e suo figlio Stefano, sempre presenti ed attenti al benessere dei loro animali. E le mucche rispondono a tanta sollecitudine

grande generosità, donando ciascuna 30 kg di latte al giorno nel corso delle due mungiture. Ed è un latte ricco di aromi, come le erbe dei pascoli collinari, che hanno fatto da ristorante ai placidi animali. Dopo tanto tempo e tanta curiosità, ho finalmente modo di mettere il naso in uno dei caseifici che producono quel formaggio stagionato, che è orgoglio e vanto dell'Italia in tutto il mondo. Per me è come entrare in un tempio che odora di latte e di felicità. Luca è un mastro casaro poco più che ventenne. È figlio d'arte, dal momento che tanto suo padre Roberto quanto sua madre Marilisa lavorano con lui nello stesso caseificio ed insieme sovrintendono alla creazione del parmigiano, donando un tocco familiare al capolavoro gastronomico attraverso i passaggi della cagliata, della pressatura

del bagno in Salamoia. Altro che ragazzi precari pagati male. Da queste parti un giovane come Luca ha tutto l'orgoglio di una responsabilità importante e la dignità di un ruolo riconosciuto ed apprezzato dall'intera comunità. Certo, si tratta di un lavoro duro, ma le soddisfazioni sono enormi per chi nutre una passione profonda. Ne sono una conferma le forme che si raccolgono nelle sale di stagionatura, pronte a prendere le vie del mondo.

0: Ilario ha mantenuto la promessa ed ora mi ospita nella cucina del suo ristorante, retta con mano ferma dalle donne di famiglia. Uova fresche di pollaio in una ciotola, acqua e farina di farro in un'altra.
1: Ciao mamma, eccomi.
0: Mentre Elisabetta si occupa delle erbe a lama di coltello, manciate di parmigiano di montagna grattugiato vanno ad addensare le uova. Il profumo appetitoso nell'aria non mi ha ingannato. Oggi si frigge. La grande sorpresa, però, è che tocca proprio ai fiori di sambuco immergersi nell'olio bollente bardati di un'armatura di pastella. La signora Gianna, però, sta preparando un altro colpo magistrale, infarinando palline d'uovo, erbe e parmigiano che al solo guardarle scatenano la mia acquolina. Anche il loro destino dorato è una frittura croccante. E che dire della salvia fritta? Forse lo snack più sfizioso che io conosca.

A cosa può servire un faro in montagna? Navi da mettere in guardia dagli scogli non ce ne sono. E nemmeno porti di cui segnalare l'ingresso o isole in mezzo al mare nero della notte. Eppure, in cima al sasso di rocca, la torre bianca si erge a simbolo di qualcosa, come un monito a tutti noi. Tortuose sono le strade in collina. La levigatezza apparentemente facile dei pendii può confondere. Il labirinto dolce di campi ed alberi può disorientare. Un po' come accade nella vita, nei momenti in cui una routine bene oliata ci ipnotizza, portando i nostri pensieri lontano da ciò che conta.

tratta davvero, dai valori, dalle domande, dalla strada ancora da fare. E serve un faro, allora, un fascio di luce cui aggrapparsi per ritrovare la propria posizione e, nuovamente risvegliati, ricominciare il cammino.

0: Questo programma è stato presentato da ProLife, alimenti per cani e gatti.
1: Le inchieste della squadra di Report, ogni domenica alle 20:30, Rai 3.
2: Ci siamo, le stelle del calcio. Accendono il mondo.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Pubblicità. C'era una volta una piccola boulangerie nel cuore della Francia. Il profumo delle sue brioche attraversava strade, sogni e frontiere. Oggi quella magia è racchiusa nei prodotti Brioche Pasquier, soffici, profumati e già pronti da gustare. Brioche Pasquier, la nostra storia è anche la vostra. Pubblicità.
2: Scopri Grande Panda da oggi con nuovo motore benzina da 14.950 euro, aperti anche domenica.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Scarica l'app Musei Italiani.
1: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta. A partire da 23.800 euro.
2: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
3: È tempo di non perdere tempo. Più prestazioni, meno consumi, più affidabilità. Scegli Honda Jazz HR-V Full Hybrid. Fino a 8 anni di garanzia. E solo a maggio, 2 tagliandi in omaggio inclusi.

0: stanno bene la procuratrice, vogliono restare irreperibili. La principessa Kate a Reggio Emilia per studiare il modello educativo conosciuto in tutto il mondo, la storia di Ione Bartoli. Nel dopoguerra smontammo un carro armato per costruire asili, palestre di cittadinanza. Buonasera dal TG3. Al Senato Giorgia Meloni ha risposto alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. La Presidente del Consiglio ha parlato di quadro economico internazionale complesso e ha elencato i punti sui quali si concentrerà il governo nei prossimi mesi. Tensioni con le opposizioni che hanno descritto un paese più povero e diviso. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Maria Franco Cao.
1: L'ultimo Premier Time, cioè le risposte della Presidente del Consiglio alle domande dei senatori a Palazzo Madama, era più di un anno fa, però a confronto questo davvero si può considerare un Premier Time molto significativo, se non altro perché è quello che segna l'avvio in sostanza della lunga volata elettorale che porterà poi i partiti al voto nel 2027, il prossimo anno. E questo lo si è capito dai temi e dai toni che sono stati oggi nel pomeriggio a Palazzo Madama da parte della Presidente del Consiglio, innanzitutto che ha rivendicato i risultati che secondo Giorgia Meloni sono stati raggiunti dal governo nonostante un periodo di enorme difficoltà, ha rivendicato i numeri sull'occupazione, economia, nonostante le difficoltà della crescita, e dall'altro gli attacchi rinnovati da parte delle opposizioni che l'hanno invece accusata di non avere il polso, di non conoscere il paese reale e con dati totalmente diversi, differenti, soprattutto per quanto riguarda l'economia. Forse la novità è che la consapevolezza del periodo difficile che si sta vivendo proprio a causa della situazione geopolitica porta la Presidente del Consiglio a una maggiore disponibilità al confronto, dicendo sostanzialmente sì anche una cabina di regia a Palazzo Chigi, anche se finora le occasioni sono state più che altro mancate. Allora vediamo cosa ha detto Giorgia Meloni e poi il dibattito in aula con Valentina Antonello.
2: Tempi difficili, la situazione geopolitica incide sulla crescita, una consapevolezza che la Presidente del Consiglio mostra di condividere soprattutto con Calenda. Meno polemiche e più confronto, chiede perciò Meloni, a partire dall'energia, annunciando entro l'estate la legge delega e i decreti attuativi sul nucleare.
3: Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
2: Disponibile una cabina di regia, ma finora l'opposizione non ha fatto altrettanto. In Senato Meloni alterna aperture stoccate, come sempre, difende i provvedimenti sull'economia per aiutare famiglie, lavoratori, imprese e accusa ancora chi prima ha sperperato le risorse.
3: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo.
2: Per l'anno elettorale punta sulla casa, 100.000 alloggi in 10 anni, difendendo il piano appena approvato dagli attacchi di Renzi.
3: Lei dice non mi dica piano casa, ma lo potrò scegliere io quali sono le prime tre priorità economiche che si dà il governo nell'ultimo anno, lei vuole decidere anche quello.
2: E sembra perdere la pazienza quando voce del PD la accusa di non conoscere il paese reale.
3: Sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere, non so quando capita a lei.
4: Si capisce sin da subito che l'aula sarà un ring e la discussione un match parlamentare, col centrodestra in piedi più volte ad applaudire, a interrogare per poi rivendicare, i forzisti le misure di sviluppo per il sud, i leghisti il piano casa e la lotta agli abusivi, i meloniani gli sforzi per ridurre il carico fiscale.
5: Pensiamo com'era 3 anni fa con 500.000 precari in più, 1.200.000 di posti fissi in meno, l'inflazione al 12% anziché sotto il 2%.
4: Le opposizioni non fanno invece sconti. Dopo 4 anni sferzano i dem, il paese è più povero e diviso, i salari scesi di 8 punti, le riforme impossibili e fallite, il salario minimo per i lavoratori che i contratti collettivi neppure li hanno visti, la replica di Boccia alle chiusure della Premier.
6: Fatelo sulla sanità, ci siamo. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza. Lei dovrebbe occuparsi di migliorare i numeri che le abbiamo letto.
4: Sul niente nucleare, difesa superbonus, si scalda il movimento. L'ultima proroga, ricorda Patuanelli, risale al 2023, governo Meloni. Frizzante Renzi nello slalom tra cifre e citazioni.
7: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi.
4: L'unica schiarita arriva da Calenda.
8: La ringrazio per la porta aperta. Dobbiamo sforzarci di farlo diventare un portone.
4: Difficile da aprire perché il via libera di azione al piano del

0: governo sul tema nucleare si scontra con il muro del fronte progressista, AVS soprattutto da Meloni, dicono, uno schiaffo a due referendum.
1: C'è anche la guerra al centro del dibattito parlamentare. Oggi il ministro Crosetto è stato ascoltato sulle iniziative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ce ne parla Francesca Lagorio.
2: Nessuna richiesta di un'autorizzazione militare nello stretto di Hormuz è la premessa dei ministri di esteri e difesa alle commissioni riunite delle Camere, ma prepararsi a un atto di responsabilità, chiarisce Crosetto.
3: In via esclusivamente precauzionale, considerando i tempi necessari al trasferimento e rischieramento degli assetti, stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, rigorosamente all'interno del quadro autorizzato a missioni internazionali.
2: Nessuna iniziativa senza il via libera del Parlamento, assicura il ministro Tajani, che invita il gioco di squadra tra il muro alzato delle opposizioni. Inaccettabile l'opacità politica del governo, denunciano, di fronte alle guerre legali di Trump, del blocco di Hormuz che ci espone alla crisi energetica. Anche dalla Lega un freno a riarmo, l'emergenza. Ora il caro energia, avverte dalla Camera il ministro Giorgetti.
4: Solo all'esito delle trattative in questione e in base alla decisione dell'Europa potrà essere valutato se attivare la clausola di salvaguardia nazionale per incrementare le spese funzionali ad affrontare l'eccezionalità del contesto, ivi incluse quelle per la difesa.
2: Il governo getta la palla in tribuna in un contesto assolutamente insostenibile. Attacca Conte dai 5 Stelle, tornato dopo la convalescenza tra i saluti di Giorgetti e la festa dei suoi, a replicare in aula è gubitosa.
5: Voi come governo siete incapaci di mettere a terra misure che facciano crescere questo paese. Quindi è arrivato finalmente il momento che ve ne torniate a casa.
1: Dallo scoppio della guerra l'Unione Europea ha già speso 35 miliardi in più per importare energia. C'è un allarme internazionale per i livelli delle scorte. Ce ne parla Rebecca Samonà.
6: A Cipro, per il vertice informale del Consiglio europeo, il commissario all'energia Jorgensen aggiorna in conferenza stampa il pallottoliere della crisi energetica.
7: Since the conflict in the Middle East began, we have paid...
6: La guerra è costata finora all'Europa 35 miliardi in più di spese per l'energia e aggiunge: si tratta della crisi del fossile e proprio per questo l'Unione deve puntare di più sulla transizione e sulle rinnovabili.
7: This is not an energy crisis, this is a fossil...
6: Quello, secondo il commissario, deve essere il nostro obiettivo. Gli aiuti degli stati a famiglie e imprese siano temporanei e mirati. Il commissario ai trasporti Tsitsikostas sul fronte scorte invece assicura che quest'estate non dovrebbero esserci problemi di scarsità di carburante per aerei, senza però poterli escludere del tutto nel lungo periodo, vista la situazione di incertezza. Incertezza dovuta al blocco dello stretto di Hormuz, avverte oggi l'Agenzia Internazionale per l'Energia, che sta spingendo al consumo delle scorte di petrolio a ritmi che non si erano mai visti. Il quadro di allarme non sembra però scoraggiare del tutto gli italiani. Secondo il Ministero dell'Ambiente, a marzo i consumi di benzina, nonostante i rincari, sono aumentati quasi del 10%.
1: Donald Trump è arrivato a Pechino, dove con Xi Jinping parlerà di guerra in Medio Oriente, ma anche di rapporti commerciali. Il servizio di Lucia Sgueglia.
8: Ad accoglierlo la banda militare e 300 giovani cinesi che gli gridano benvenuto. In mano le bandierine rosse e quelle a stelle strisce. È il primo viaggio in Cina per Trump dopo 9 anni. Il vertice di 2 giorni con Xi Jinping, più volte rinviato a causa dell'Iran, voleva arrivarci a guerra conclusa, invece atterra nel momento più difficile, con la crisi energetica globale scatenata dal blocco di Hormuz. Ad accompagnarlo sull'Air Force One ci sono i dirigenti delle big tech americane, da Elon Musk di Tesla a Tim Cook di Apple. E anche il CEO di Nvidia, invitato last minute. La guerra tecnologica sui semiconduttori al centro della rivalità fra Washington e Pechino. Chiederò a Xi di aprire il paese alle nostre imprese, ha detto Trump prima di partire. Siamo amici, ma non ho bisogno del suo aiuto né di quello della NATO per trovare un accordo con Teheran, che intanto ribadisce Hormuz è sotto il nostro controllo. E a dividere le due maggiori economie al mondo non c'è solo la guerra in Iran, di cui la Cina è alleata. Pechino si sente forte perché ha tenuto testa per mesi alla guerra commerciale. L'obiettivo è estendere la fragile tregua sui dazi raggiunta nell'incontro a ottobre in Sud Corea. In agenda investimenti e sanzioni, microchip, terre rare e intelligenza artificiale. Su Hormuz, possibili convergenze. Pechino è il maggiore consumatore di petrolio iraniano ed entrambi i paesi vogliono riaprirlo senza pedaggi. Ma il contrappasso per Washington potrebbe essere Taiwan.
1: Intanto in Libano c'è stato un nuovo attacco con droni su una base UNIFIL dove ci sono italiani. Non ci sono feriti, ma per gli aggiornamenti andiamo dalla corrispondente Maria Gianniti.
9: Sì, l'episodio risale.

0: Ieri, lo hai detto, un drone ha colpito in pieno la base di Nakuru, dove si trovano anche militari italiani. Qui c'è il quartier generale della missione UNIFIL, non ci sono stati militari feriti, però ci sono stati degli edifici che sono stati danneggiati. È soltanto l'ultimo di questi episodi che coinvolgono anche i militari della forza ONU, e questo perché si trovano in zona di combattimento. Anche oggi ci sono stati ordini di evacuazione per diversi villaggi, c'è stata di nuovo una fuga. Un raid ha colpito in particolare l'autostrada che va verso sud, verso Sidone. Qui sono morte 8 persone, 2 erano bambini, e poi vedete continui raid su installazioni e postazioni di Hezbollah. In tutto questo è arrivata anche una notizia per quanto riguarda la flottiglia, perché ha fatto sapere che domani dalla Turchia salperà nuovamente, almeno saranno almeno 54 le navi che si rimetteranno in navigazione verso Gaziantep.
1: Parliamo di antivirus perché il ministro della Sanità Schillaci afferma che i cittadini possono stare tranquilli. Lo sentiamo con Riccardo Porcu e poi con Alvise Losi la situazione del turista inglese in quarantena in ospedale a Milano.
2: Chi lavora a contatto con le malattie infettive lo sa, la variante Andes dell'antivirus è molto rara e gli esiti degli ultimi campioni prelevati su 2 pazienti sembrano confermarlo. Qui allo Spallanzani hanno analizzato i prelievi di una turista argentina ricoverata con polmonite a Messina e del 25enne marittimo calabrese, esito identico, negativo. Il giovane è in isolamento obbligatorio.

0: Il sistema non reggerebbe per carenza di personale. Un allarme a cui risponde il ministro.
1: Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
0: Per il lungo tempo di incubazione non si escludono altri casi nei prossimi giorni collegati alla nave. Lì da dove era sbarcata la passeggera francese, subito portata in ospedale, ora respira solo con un polmone artificiale. L'imbarcazione, ripartita da Tenerife con il personale di bordo, si trova al momento al largo del Portogallo, a più di 1000 miglia nautiche da Rotterdam. Una volta sbarcati, inizieranno la quarantena.
2: È il tardo pomeriggio di ieri quando in un bed and breakfast in Viale Monza, periferia nord di Milano, un turista britannico originario di Sant'Elena si trova di fronte a polizie sanitarie che lo portano all'ospedale Sacco per fare il test sulla positività all'antivirus. Per chi c'era, una memoria di anni recenti.
3: Non è tutti i giorni vedere arrivare la polizia con dietro i sanitari vestiti con tute e maschere.
2: Fino ad ora non può aver contagiato nessuno.
3: Tutte le persone possono essere tranquille, non hanno bisogno di fare nessun test, non hanno bisogno di andare dal medico, non hanno bisogno di fare esami, possono stare tranquilli.
2: Era in Italia da 2 settimane, Roma, Firenze, Venezia, le Cinque Terre, poi appunto Milano. Nessun rischio per chi possa averlo incontrato, nemmeno per l'amico che era con lui, pure negativo, e non essendo entrato in contatto diretto con il virus, già da oggi è potuto uscire dall'ospedale.
4: Non è una situazione appunto tipica, tipo Covid o tipo l'epidemia di Ebola. Se su quella nave, invece di questo antivirus del topo, ci fosse stato ad esempio l'Ebola virus, non so quanti sarebbero sopravvissuti in quella nave.
2: Nessuna allarmismo quindi, anche se il turista britannico dovesse positivizzarsi ormai qui in isolamento fino al 6 giugno.
3: Lui potrebbe sviluppare i sintomi, per cui è questo il motivo per cui lo teniamo comunque ancora qui ed è ancora in isolamento.
2: Ha chiesto qualcosa in particolare?
3: Ha chiesto quando vuole andare a casa, ovviamente.
5: Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco spuntano altri audio di Andrea Sempi e del caso oggi ne ha parlato anche il ministro della giustizia Nordio. Sentiamo Iari Pilati.
6: Febbraio dell'anno scorso, Andrea Sempio ha appena saputo di essere di nuovo indagato. Ancora con sta storia, sbuffa. Ma cosa hanno? Cosa mi devo aspettare? Il giorno dopo parla ancora. Stavolta devo dire che sono un po' preoccupatino. Nel 2017, con la prima inchiesta a suo carico, era stato tutto più semplice di oggi. Eppure nei suoi soliloqui, Sempio pronunciava anche frasi così. Non è una cosa che risolvo, cacciando i soldi si sistema, ma non con 50 euro. Quell'inchiesta finisce archiviata in fretta. A un certo punto Sempio viene contattato dall'allora comandante dei carabinieri della procura di Pavia. Lui ricorda così. È quando mi ha proposto la roba. Chi indaga oggi sospetta fossero gli albori di una corruzione. Oggi il ministro della giustizia Nordio critica la vecchia condanna di Alberto Stasi, arrivata dopo 2 assoluzioni e un appello bis. La situazione è paradossale, afferma il ministro, la legge dovrebbe essere cambiata. I legali di Stasi intanto lavorano per presentare entro l'estate la richiesta di revisione.
7: Lasciate entrare Andrea.
6: Nell'accusare Sempio, i nuovi inquirenti parlano di un approccio sessuale respinto come movente del delitto, con Sempio ossessionato da Chiara dopo aver visto un video intimo di lei con Stasi. Un'amica della vittima mette a verbale. Chiara si lamentava perché gli amici del fratello Marco entravano in camera sua per giocare al PC, proprio quello su cui il video era salvato. Ma la prova decisiva del fatto che Sempio lo abbia visto davvero non c'è. E oggi a sottoscrivere le parole di Nordio sull'anomalia Garlasco sono proprio i suoi legali. Un nuovo processo, commenta l'avvocato Liborio Catagliotti, sarebbe incostituzionale.
5: Una maxi operazione partita da Napoli per sventare un'organizzazione criminale che rubava e vendeva informazioni su calciatori, artisti, imprenditori. Gli indagati sono decine, tra loro ci sono anche poliziotti. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
8: Anche lui sarebbe fra i personaggi famosi spiati. In accordo coi suoi legali, Alex Britti preferisce non commentare, ci scrive lo staff in questo messaggio. Altra vittima è l'attrice Lori Del Santo e poi calciatori famosi, imprenditori.
9: È accaduto purtroppo che delle forze dell'ordine, in particolare dei poliziotti, infedeli, si sono venduti per soldi, sono andati davanti al loro computer con la loro password e hanno fatto degli accessi abusivi.
8: Ma fra i pubblici ufficiali infedeli ci sono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, delle Poste. Oltre 1 milione i dati rubati dalle banche dati e venduti a società che a loro volta li fornivano ai clienti. Informazioni sensibili cedute in base a un vero e proprio tariffario, dai 6 ai 25 euro. Un'indagine partita dagli accessi anomali effettuati da 2 agenti, oltre 600.000 in 2 anni in un caso, 130.000 nell'altro. Fra gli indagati spunta anche il nome.

0: Di un finanziere già coinvolto nell'inchiesta Equalize. Quattro persone sono finite in carcere, sei ai domiciliari, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio. Migliaia le vittime, volti noti, ma anche moltissime persone comuni.
1: L'elemento di novità, che poi non è una novità assoluta, è sempre quello del valore delle informazioni, soprattutto riservate nel nostro tempo.
2: Dopo l'omicidio a Taranto del bracciante del Mali, Bakary Sakho, l'associazione dei cittadini preparano il presidio in piazza contro violenza e razzismo mentre si attendono gli interrogatori dei cinque ragazzi fermati, di cui quattro minorenni. Maria Teresa Palabà.
3: I bambini di una scuola portano fiori e lettere per Bakary Sakho, ucciso da un gruppo di giovanissimi tra i vicoli della città vecchia di Taranto.
4: Abbiamo anche affrontato l'argomento di questi ragazzi che loro conoscono, li hanno visti crescere, alcuni sono parenti, bisogna sperare che attraverso questa cosa imparino la lezione e che possano avere di nuovo un sogno per il futuro.
3: Il futuro cancellato, i sogni spezzati senza rimedio, oggi però sono quelli di Bakary Sakho, che in Mali stava per diventare papà e lavorava qui come bracciante per mandare soldi alla famiglia.
5: Ci stiamo occupando di effettuare una raccolta fondi. Le spese del rimpatrio della salma possiamo aiutare a gestirle. In più, se mai fosse possibile, sarebbe anche bello poter contribuire al sostentamento di questi bambini nati che nasceranno orfani.
3: Tanta solidarietà adesso, ma all'alba di sabato c'è stata anche indifferenza perché Bakary aveva cercato rifugio in un bar ed è stato cacciato. In più sui social non mancano messaggi di approvazione per quanto fatto dai ragazzi fermati.
6: La domanda che ci dobbiamo fare è come mai lo straniero viene vulnerabilizzato? La vulnerabilizzazione dipende esattamente dai continui provvedimenti legislativi vessatori, dalle campagne di odio verso gli stranieri che su strati della popolazione agiscono come scusanti per riversare il loro odio e il loro malessere.
2: Dopo giorni di ricerche sono stati ritrovati e stanno bene la donna e i figli che erano scomparsi in Friuli. Allora ci aggiorna l'inviata Francesca Malaguti.
7: Oggi è stato il giorno della svolta tanto attesa qui a Tarcento, dove le ricerche di Sonia Bottacchiari, Nishanta e Joshua, i suoi due figli, andavano avanti senza sosta dal 6 maggio, quando è stata trovata proprio qui la loro auto abbandonata. Come vedete, il parcheggio dove c'erano i mezzi degli addetti alle ricerche, delle squadre delle ricerche, adesso è vuoto e anche se si sono ispezionati sentieri e dirupi per giorni, ma li cerchiamo vivi, ci avevano detto ieri i carabinieri, e così è stato. Li hanno reperiti vivi, ma all'estero. Non vengono dati maggiori dettagli in attesa del rientro della famiglia, che è coordinato dalla procura di Piacenza, dove rimane però aperto il fascicolo per sottrazione di minori. Vediamo nel nostro servizio la giornata di oggi. Le squadre dei ricercatori rientrano, buona parte dei mezzi di soccorso se ne vanno. Sono circa le 14 quando cambia qualcosa nel centro di coordinamento delle ricerche di Sonia e dei suoi due figli, dopo giorni di lavoro incessante su e giù per questi sentieri verso la Slovenia con i cani molecolari e i droni. Poco dopo arriva la notizia ufficiale: sono vivi e stanno bene, sono in un luogo sicuro. Ma Sonia non vuole che si riveli dove. Ai carabinieri che l'hanno rintracciata ha detto di essere preoccupata per una situazione familiare molto problematica. Forse tensioni legate all'affidamento condiviso dei due ragazzi minorenni con l'ex compagno Yuri Groppi, che Sonia temesse di perdere il suo rapporto coi figli, si intuisce anche dalle righe scritte nei fogli trovati qualche giorno fa a casa di suo padre in provincia di Piacenza. Lui finalmente oggi ha tirato un sospiro di sollievo dopo tre settimane.
8: Sapendo che stavano bene, che erano tutti, non era successo niente, a me mi si è aperto il cuore, perché ho detto meno male che tutto è andato bene, però dopo è stata fuori quella faccenda qua che non vogliono ritornare.
7: Le indagini e il lavoro della Procura di Piacenza non sono conclusi. Ora l'obiettivo principale è ricomporre questa crisi familiare e tutelare la ragazza e il ragazzo coinvolti.
8: Ai miei nipoti gli vorrei dire di tornare e convincere la madre di tornare a casa. Insomma, venite a casa che poi sistemeremo tutto. Non è una tragedia.
2: Si è fermata a pregare sul luogo dove 45 anni ci fu l'attentato a Papa Wojtyla, Papa Leone, che nel giorno in cui si celebra la Madonna di Fatima ha affidato

0: A lei un appello di pace. Sentiamo Vania De Luca.
1: Il giro tra i fedeli, come ogni mercoledì di udienza generale. A un certo punto, proprio verso la curva a destra del sagrato, la vettura che si ferma. Leone scende per raggiungere a piedi il punto preciso della piazza in cui il 13 maggio del 1981 Giovanni Paolo II veniva gravemente ferito mentre passava tra la gente sulla jeep scoperta. Sono passati 45 anni. Il Papa sosta in silenzio davanti alla mattonella che ricorda l'attentato, poi si china fino a terra. Era ed è il giorno della Madonna di Fatima, alla cui intercessione il Papa polacco attribuì la sua salvezza. Volle che il proiettile che lo aveva colpito fosse incastonato proprio al centro della sua corona. Alla Vergine Maria, modello perfetto della Chiesa, Leone dedica oggi la sua catechesi.
2: Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
1: Nel saluto ai pellegrini di lingua portoghese, l'intenzione per la pace.
0: A Londra, per l'avvio dell'anno parlamentare, Re Carlo ha tenuto il tradizionale discorso scritto dal governo nel pieno della burrasca. Sentiamo Natalia Augias.
3: C'è molta Europa nel discorso del re, possibile preludio al ripensamento su Brexit e un ritorno nella prossima legislatura. E poi, in un tempo di grandissima incertezza, dice Carlo III, l'enfasi è sulla sicurezza, la difesa europea e dell'Ucraina, la centralità della NATO. La cornice è spettacolare, cavalli, carrozze, il trono, la corona che Carlo III porta in capo, il rito scintillante, il segreto del fascino della monarchia inglese.
4: Cerimonia splendida e antica che ha una tradizione di secoli, ma che cade in un momento molto delicato per il governo.
3: Il re regge infatti l'intervento scritto dal primo ministro, programma ambizioso e di lunga portata, il cambiamento che Starmer vuole imprimere al paese, nazionalizzazione di acciaio e ferrovie, misure sul costo della vita, voto a 16 anni. Insomma, la promessa che il primo ministro ha fatto ai laburisti, rompere lo status quo e farlo in fretta, ma il partito è ancora diviso. Non è servito l'incontro con Wes Streeting, ministro della salute, che vuole sostituire Starmer e che domani potrebbe dimettersi per lanciare la sfida alla leadership. Parte intanto l'indagine parlamentare sul leader di ultradestra Farage. La donazione di 5 milioni di sterline ricevute dal miliardario in criptovalute Christopher Harborne poco prima delle elezioni politiche del 24. In this
0: election. E oggi la principessa Kate Middleton è in Italia per conoscere di persona il metodo educativo applicato a Reggio Emilia, dove ci sono gli asili più famosi del mondo. Lo vediamo con Maria Grazia Fiorani e poi con Gabriele Carletti l'intervista a Ione Bartoli, tra le ideatrici nel primo dopoguerra di questo modello.
5: Appollaiate su un davanzale con cappellini in perfetto royal style oppure tutti in fila dalla primissima mattina, Reggio Emilia non vede l'ora di abbracciare Kate Middleton e lei non delude le aspettative. Tagliere azzurro, elegantissima, arriva in tarda mattinata nella piazza del comune per la prima tappa di questa visita all'estero dopo la malattia. Una o due giorni piena di appuntamenti, fortemente voluta da Sua Altezza Reale, perché è qui che è nato uno dei progetti più rinomati e imitati al mondo per l'educazione della primissima infanzia. Un tema al quale Kate si dedica da anni, convinta che sia un'età decisiva per la formazione della personalità dei futuri adulti. I bambini nel cuore, si ferma a parlare con i più piccoli mettendosi alla loro altezza e pronuncia anche qualche parola in italiano.
6: Quanti anni hai?
7: 3 mesi, primo.
6: E Kate è arrivata, ci ha chiesto appunto l'età, Elena ha 3 mesi e Elena gli ha sorriso e questo è stato meraviglioso perché lei appunto ha ringraziato per questo bellissimo sorriso e ci ha augurato il meglio per il nostro futuro.
5: Benissimo. Poi gli incontri con le autorità cittadine, più tardi la visita al centro Loris Malaguzzi e alla scuola Anna Frank per seguire un laboratorio con i più piccoli. Si dice affascinata dalla filosofia che anima questa realtà, regale, eppure semplice e vicina alla gente, dicono nella piazza, lei che incarna un sogno.
8: Una commoner abbia sposato un principe e diventerà regina è una storia, la storia delle favole che un po' tutte noi amiamo.
9: C'è un aneddoto che racconta perché Reggio Emilia è la città dei bambini. In questa frazione celle, i tedeschi in fuga nel 45 abbandonarono un carro armato. La popolazione ne fece una scuola, l'asilo del popolo.
10: Uomini e donne si misero a smontare lo strumento che era di guerra, un cingolato. Vendettero anche i chiodi. Adesso cosa ne facciamo di questi soldi? Gli uomini dissero, facciamo un teatro. Facciamo una sala per le conferenze, per dei dibattiti politici. E le donne dissero no, facciamo un asilo nido per i bambini. Vinsero le donne.
9: Ione ha 95 anni, la comunista e la principessa.
10: Ci fa onore che venga anche la principessa a conoscere, però questa attività c'è sempre stata e continuerà.
9: Risposta ruvida di chi accoglie ma non si inchina.
7: Possiamo dire che lei è la madre degli asili nido in Emilia Romagna?
10: Assolutamente no.
9: Perché?
10: Perché hanno collaborato gli assessori, hanno condiviso i cittadini, abbiamo lavorato insieme. È stato un lavoro corale.
9: Il collettivo contro l'individualismo e l'educazione 0-6 anni come palestra di cittadinanza.
10: Non perché l'infanzia è il futuro soltanto, come si dice. No, l'infanzia è il presente.
9: I 100 linguaggi, Gianni Rodari e la grammatica dell'immaginazione.
10: Qualcosa abbiamo contribuito a costruire di nuovo e di bello.
0: L'Italia sarebbe più povera senza la cultura, ha detto il presidente Mattarella ricevendo la Società Italiana degli Autori ed Editori. Sentiamo Rita Cavallo.
11: A pochi giorni dalla cerimonia dei David, di nuovo l'arte, il cinema, la cultura al Quirinale e di nuovo un clima di grande cordialità. Il presidente Mattarella ha sempre testimoniato stima e gratitudine agli artisti e ha fatto sentire la sua voce sui loro problemi e necessità. Oggi ci sono i vertici della SIAE che tutela creatività e diritto d'autore e ci sono appunto gli autori di musica, teatro, cinema e TV.
12: Caro presidente, per me personalmente è proprio un onore. È anche strano stare qui senza una crisi di governo, senza...
11: Tema centrale, l'intelligenza artificiale che mette a rischio libertà e creatività.
13: Per la prima volta si tratta di chiamare in causa la sfera intellettiva e questo naturalmente comporta benefici potenziali ma anche insidie maggiori.
11: Il presidente della SIAE chiede l'impegno istituzionale su regole certe, nazionali ed europee, richieste sostenute da Mattarella.
13: Sappiamo che per alcuni aspetti occorrerebbero regole globali. Il clima in questo momento non è esattamente il migliore per regole globali condivise, ma speriamo che si ripristini sollecitamente.
11: Senza di voi l'Italia sarebbe più povera e triste, il saluto del presidente agli artisti.
14: Se il mondo fosse abitato solo da lei e dagli artisti, presidente, vivremmo gioiosi e pacifici, ma purtroppo ci sono anche gli altri.
0: E ora andiamo in diretta a Cannes, dove ci sono i primi film in concorso e la nostra inviata Luciana Parisi.
15: Eh sì, sono due i film in concorso. Il primo è un film giapponese di Fukada Koji, si chiama Nagi Note e racconta della storia d'amore e di amicizia tra due donne, due artiste che vivono in un villaggio remoto del Giappone. L'altro è un film francese con la grande Léa Drucker che ha vinto tra l'altro il premio César. La regista si chiama Charline Bougeat-Taché ed è tra l'altro la compagna di Emmanuel Carrère. E a proposito di scrittura, ci siamo tanto lamentati, diciamo, dell'assenza degli italiani sul red carpet. C'è in questo film Harry De Luca, lo scrittore Harry De Luca, che fa un cameo appunto in questa pellicola. La sera poi, nella tarda serata, lo spettacolo si sposta per le strade perché arrivano le auto rombanti di Fast and Furious per festeggiare i 25 anni di questa pellicola. È arrivato qui tutto il cast, compreso Vin Diesel, e poi la serata prosegue sulla spiaggia con la proiezione di Top Gun in occasione dei 40 anni di questo film, e chissà che non arrivi anche Tom Cruise.
0: All'Eurovision, Sal Da Vinci conquista il pubblico di Vienna mentre continuano le proteste per la presenza di Israele che va in finale. Il nostro inviato è Marco Cosenza.

0: La musica napoletana entra nel cuore dell'Austria e lo conquista. L'ambasciata italiana a Vienna apre le porte a Sal da Vinci. Alla sua musica e al suo messaggio.
1: Gli esseri umani hanno proprio bisogno di costruire la pace. Non è altro che un propulsore di bellezza. E la bellezza ha sempre messo d'accordo tutti.
0: Parole sposate dai conduttori italiani di Eurovision.
2: Credo ai valori dell'inclusione, credo ai valori insomma del confronto, però se smettiamo di parlarci, ragazzi, non c'è speranza.
0: I suoi primi tifosi in vista della finale di sabato. Che carte ha Sal per vincere questo Eurovision?
3: Tutte. La più forte è l'umiltà.
0: Finale che arriva in una 70ª edizione segnata dalla defezione di 5 paesi per la presenza di Israele in gara e dalle proteste di gruppi pro-Pal in piazza e nel palazzetto, dove qualcuno è stato allontanato così per aver urlato slogan.

0: durante l'esibizione di Noam Bettan, che si è comunque qualificato. Domani, la seconda semifinale, altri 10 paesi staccheranno il biglietto per sabato. Si prevede già un ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza.
1: Mercoledì sera, appuntamento con Chi l'ha visto.
2: Buonasera Federica Sorelli.
3: Buonasera Elisabetta, buonasera a tutti voi. Allora, siamo in diretta per la bella notizia con il nonno, il papà della donna che è scomparsa insieme ai due figli. Però abbiamo anche alzato il livello audio delle intercettazioni di esempio per cercare di capire che cosa dice tra sé e sé da solo in automobile. Ci vediamo fra poco, a te la linea Elisabetta, grazie.
1: E ora la linea va ai TG regionali, poi a mezzanotte c'è Linea Notte. Grazie per essere stati con noi, una buona serata.
4: Sono arrivati i Made in Italy Days. Approfitta delle incredibili offerte di Amazon sui prodotti Made in Italy e celebra l'eccellenza italiana. Scopri tutte le offerte dedicate. Affrettati, terminano il 19 maggio.
5: Dario, tu che metodo useresti?
6: Il metodo primario.
7: Lascio qua questo.
5: Primario.
8: Notte prima degli esami.
9: Ragazzi!
8: Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra.
10: Buongiorno ragazzi.
8: Gli esami sono vicini.
11: Ma che ti sei ordinato? Dei mattoni?
9: In un certo senso.
12: È stata a metà. È la colletta per il viaggio. Ci fai un'offerta, Piero?
13: Anche da qua va bene.
8: Stasera al solito posto, la luna sembra strana. Maturità, l'avessi preso prima. Ma con la voglia ancora di cambiare.
9: Si accomodi.
8: Allora, Elsa Morante rappresenta l'infanzia e l'adolescenza.
13: Oh, guarda chi c'è!
8: Quanti amici intorno, che viene voglia di cantare.
12: Il viaggio della maturità è tutto tuo!
8: E allora prenoto il passaporto.
14: Non è solo un'app, è sapere di avere sempre qualcuno vicino, anche online.
15: 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki.
16: Suzuki. Ambipure.
17: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipure Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipure, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipure Trivolution con formula 3 in 1.
18: Quando guardi un bambino che soffre e vorresti stargli accanto, Save the Children è lì con lui. E tu lo sai che cosa fare. Dona il tuo 5 per 1000 a Save the Children.
19: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
20: Skoda.
9: Studiare e lavorare insieme non è stato facile.
21: Ma usare l'app di Poste sì.
22: In effetti, con la nostra super app puoi fare praticamente tutto.
23: È come avere un ufficio postale in tasca.
22: E per quello che non entra in tasca, ci trovi sempre qui.
14: Non è solo un'app, è avere un ufficio postale sempre con te.
24: Pance, quante ne passate? Le gioie e i dolori. Buscopan agisce contro il mal di pancia e i crampi addominali. Interviene all'origine del dolore e rilassa velocemente il crampo. Buscopan agisce all'origine dei crampi. Mal di pancia forte? Buscopan Compositum, doppia azione contro dolori e crampi.
25: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A maggio da 99 euro al mese, TAN 2,99, TAG 4,45.

0: vesti ci sono anche dei poliziotti. Si spara ancora a Napoli Est, a Barra ferito un 49enne, è in gravissime condizioni. Sabato marcia antica Morra con scuole e associazioni. La regina della disco music, Gloria Gaynor, e l'orchestra del San Carlo, due leggende, si incontrano per un concerto speciale all'Arena Flegrea. Domani il Giro d'Italia in Campania, 140 km di bellezze da Pestum a Napoli, dove è scattato già stasera il piano traffico. Il Napoli verso la gara di Pisa con l'incognita data e orario. Tutto dipende dal derby di Roma. In Serie B continua la favola della Juve Stabia che vola in semifinale. Buonasera, ci sono anche agenti di polizia nella maxi operazione che ha portato all'arresto di 10 persone accusate di far parte di un'associazione a delinquere. Rubavano e vendevano informazioni riservate su calciatori, imprenditori e personaggi dello spettacolo, con tanto di listino prezzi a seconda del dato. Vincenzo Perone.
1: Ci sono calciatori e cantanti famosi.
2: Un collaudato sistema di corruttela che coinvolgeva pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che hanno rivenduto secondo un tariffario tra i 6 e i 25 euro, 1,5 milioni di notizie sottratte alle banche, dati delle forze dell'ordine, dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane, raccolte in un server di una società complice, gestite da diverse agenzie private di investigazione per costruire dossier con dati sensibili su calciatori di Serie A, attori, cantanti famosi, società e persone comuni che venivano messi a disposizione di clienti finali, ignari dell'illegalità della provenienza, che poi li utilizzavano come assist decisivi in contenziosi giudiziari, economici, sanitari, tributari.
3: Faccio un esempio astratto. C'è in atto una separazione, bisogna discutere l'affidamento dei bambini. Se io riesco a trovare in queste banche dati che magari Tizio è noto cocainomene, può essere una leva importante sull'affidamento dei figli o anche nel mondo dell'imprenditoria, una malattia, un problema con le tasse.
2: 30 gli indagati, 19 obblighi di dimora tra carcere e domiciliari, arrestati agenti di polizia in pensione, impiegati di INPS e Agenzia delle Entrate, direttori di Poste Italiane, Mattia Galavotti, Giuseppe Picariello, Giuseppe Mendato, Giovanni Maddaluno, Maria Rosaria Cantiello, Francesco Saverio Falace, Pietro De Falco, Alfonso Auletta, Pier Massimo Caiazzo, Raimondo Siena.
4: Avete indagato a tutto campo, anche purtroppo su dei colleghi.
5: Sì, e abbiamo scoperto l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo alle banche dati, alla corruzione e alla rivelazione dei segreti d'ufficio.
6: L'indagine ha avuto una svolta significativa proprio a seguito dell'attività svolta dai tecnici informatici della Polizia di Stato.
2: Nel tariffario?
5: L'informazione che aveva un prezzo maggiore era l'accesso alle banche dati INPS.
0: Ancora violenza a Napoli Est, in gravissime condizioni l'uomo ferito da un proiettile questa mattina a Barra. Giovanni Messina.
7: Sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale del Mare, dove era arrivato in codice rosso, è ricoverato in prognosi riservata. Il 49enne ferito in pieno giorno nel quartiere Barra. La polizia conduce le indagini. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia stato raggiunto da un solo proiettile e che a sparare sia stato un malvivente in sella a uno scooter guidato da un complice. Si respira un'aria pesante nella periferia orientale, dove da tempo si registrano fibrillazioni tra i clan che si contendono gli affari illeciti della zona. E vanno avanti le indagini per fare luce su dinamica e movente dell'omicidio di Antonio Musella, 51 anni, lavorava al mercato ortofrutticolo di Volla e non aveva alle spalle precedenti per camorra. Ma la città vuole ribellarsi all'ondata di violenza. Sabato, partenza alle 10.30 da Piazza Garibaldi e arrivo in Piazza del Gesù, associazioni, scuole e comitati hanno organizzato una marcia popolare. È passato poco più di un mese da quando un proiettile uccise il ventenne Fabio Ascione, vittima innocente della tracotanza criminale.
0: Due medici dell'ospedale Moscati di Avellino, indagati per omicidio colposo e lesioni in ambito sanitario per la morte di una paziente avvenuta lo scorso 2 maggio. La donna, 63 anni, era stata visitata due volte e poi dimessa, secondo i congiunti, senza effettuare una trasfusione urgente. Voltiamo pagina, cresce l'attesa da Cerra per la visita di Papa Leone XIV il prossimo 23 maggio. Nello Di Costanzo.
8: Doveva già venire Papa Francesco nel 2020, a 5 anni dalla pubblicazione dell'enciclica, che è del 2015. Viene adesso Papa Leone, riannoda un filo interrotto a causa della pandemia e viene Non a caso il 23 maggio, proprio la vigilia dell'anniversario.

0: l'anniversario del documento, che è del 24 maggio.
1: Una visita storica che, oltre che pastorale, dà la forte valenza sociale, e noi saremo pronti a essere speranzosi, perché con lui completiamo questa grossa rete che si è costituita tra le istituzioni per risolvere il problema ambientale e sanitario che ci riguarda.
2: Papa Leone viene qui per dare anche una scossa alle istituzioni.
3: Per far capire che è necessario un cambio di passo, che è necessario intervenire nella cura della casa comune, come ci ricorda l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, e viene qui per far sentire forte il segnale della presenza della Chiesa alla cittadinanza, ai territori.
4: Anche leader nazionali in campo verso le amministrative del 24 e 25 maggio. Nel nostro viaggio nei comuni al voto, oggi andiamo a Portici. I servizi sono di Diego Di Onoro e Massimo Calenda.
5: A meno di due settimane dal voto si intensificano le agende dei leader nazionali nei comuni chiamati alle urne. Per Forza Italia, tappa di Gasparri nel Salernitano.
6: In tutta la Campania il centrodestra unito offre nuovi modelli di amministrazione. Si riparte dal territorio con Forza Italia in prima linea per un buon governo di tutta la Campania.
5: Per lo schieramento opposto, nel capoluogo di provincia, in sostegno di Franco Massimo Lanocita, il leader di Alleanza Verdi Sinistra.
7: Salerno deve puntare al cambiamento e a chi promette, come De Luca, grandi opere per migliorare la qualità della vita della città, noi rispondiamo che il futuro sta nel riqualificare il presente, nel dare una migliore qualità della vita ai cittadini, non cementificando.
5: Dopo la propria candidatura alle regionali, Stefano Bandecchi è tornato a Salerno per sostenere la corsa a sindaco di Domenico Ventura.
8: Noi siamo tornati in Campania perché siamo convinti che piano piano gli italiani, uno per volta, uno al giorno, nel tempo capiranno cosa vuol dire politica buona o politica sbagliata.
9: Sulla mia strada ho trovato il presidente Bandecchi che mi ha dato la possibilità di candidarmi a sindaco. Volevano costruire il campo largo, il campo stretto, alla fine tutti quanti hanno pensato alla loro poltrona.
5: In giro per i comuni al voto anche il segretario di Noi di Centro Clemente Mastella, che già guarda oltre e dice che l'aria moderata è la chiave di volta per vincere le politiche. Attorno alla parola del momento, adottata dalle destre europee, interviene il Movimento Idea Sociale con un'iniziativa a Napoli.
10: 500.000 di firme per una legge di proposta popolare per la remigrazione.
11: In poco meno di 5 km quadrati a Portici, 55.000 abitanti risiedono in un luogo ricco di storia e di cultura, ma brutalizzato da una selvaggia speculazione edilizia che negli anni 60 e 70 ne ha distrutto la vocazione e cambiato il territorio. L'amministrazione che verrà troverà molti cantieri aperti, frutto del PNRR, ma anche cronici problemi di vivibilità. A Portici si confrontano per la carica di primo cittadino Carlo Teodonno per il centro-sinistra, Fernando Farroni, anche lui corre con una parte del centro-sinistra, più liste civiche, Ione Abbatangelo per Fratelli d'Italia e Giovanni Ciaramella con parte del centro-destra. Queste le loro ricette per la città.
12: L'atto qualificante sarà quello del recupero del mare. Per il momento abbiamo recuperato il litorale ed è obiettivo dell'amministrazione, in sinergia con le altre istituzioni, regioni, città metropolitane, di recuperare, diciamo, ora il mare.
13: Il nostro slogan elettorale è Portici è tua. Penso, diciamo, quello che poi deve caratterizzare l'intera azione amministrativa dei prossimi 5 anni a Portici è rimettere il cittadino al centro dell'azione amministrativa.
14: Io avrei voluto incominciare dal mare, però ritengo che sia prioritario rivoltare l'amministrazione pubblica come un calzino, soprattutto la società che si chiama Leucopetra, che si occupa di tutti i servizi per il comune di Portici.
15: Secondo me il problema principale di Portici è attualmente la sicurezza. Noi come centrodestra abbiamo pensato a rafforzare, diciamo, la presenza della Polizia Municipale, anche dotare alla Polizia Municipale di taser e se è necessario anche richiedere allo Stato centrale, quindi a Roma, l'esercito.
4: L'impegno della Reggia di Caserta contro la violenza di genere con un'installazione nel parco e lo sbocco lavorativo per le donne. L'inviata Antonella Fracchiolla.
16: La Reggia di Caserta si muove in questo tema della partecipazione, della possibilità del riscatto. La seconda vita è un grande tema. Abbiamo sviluppato una progettualità ben precisa. Lo abbiamo fatto con la cooperativa EVA, Donne Vittime di Violenza. La libertà fiorisce dove non c'è violenza, è l'iniziativa che in un luogo di massima bellezza accende i riflettori invece sugli aspetti più raccapriccianti della natura umana, la violenza di genere cieca e gratuita che da troppi anni fa nel nostro paese un numero altissimo di vittime, una piaga all'apparenza inarrestabile. L'installazione Camellia Japonica Rubra Simplex, una seduta rossa che riproduce il fiore, ideata, disegnata e progettata per iniziativa della Reggia di Caserta e realizzata materialmente dal fabbro Giuseppe Mallardo, è stata posizionata lungo la via d'acqua, nei pressi delle serre di Greffere e del giardino della Camelia, di prossima apertura, dove bistrò, tisaneria, spazi educativi offriranno occasione di lavoro alle donne.
17: Da molti anni la cooperativa Eva si sta spendendo per l'inserimento lavorativo, che è l'ultima parte dei percorsi di uscita dalla violenza, perché senza lavoro non c'è indipendenza, non c'è autorealizzazione e non c'è possibilità di liberarsi per sempre da relazioni violente.
18: Noi istituzioni, insieme alla società civile, dobbiamo impegnarci perché il bello prevalga su tutto ciò che è negativo.
16: La Camelia è il fiore simbolo del parco.
19: I musei non sono luoghi solo per conservare, tutelare, ma sono luoghi vivi, partecipati dalla società civile.
4: La regina della disco music incontra l'orchestra del San Carlo il 27 giugno all'Arena Flegrea, il concerto di Gloria Gaynor. Sentiamo Anna Teresa Damiano.
20: Il titolo Legendary Night è il più appropriato per un'icona come lei. Gloria Gaynor, a quasi 83 anni, continua a emozionare. 14 milioni di copie vendute solo con I Will Survive del 1978, celebrazione della forza femminile, poi manifesto di tante battaglie per i diritti civili. Emozionerà ancora nella notte che Teatro San Carlo e Arena Flegrea annunciano per il 27 giugno con l'Orchestra del Massimo diretta da Maurizio Agostini, tra brani storici e qualche probabile sorpresa.
21: Tanto sempre un grande entusiasta del pubblico e soprattutto gli stessi artisti sono molto stimolati, perché sentire sotto di loro, di fianco a loro, un'orchestra che suona in una determinata maniera, che è molto differente da un punto di vista di modalità interpretativa, può far nascere qualche cosa di esclusivo e di unico.
20: Non un episodio isolato, ma l'inizio di un percorso che vedrà il San Carlo proporre il suo repertorio lirico e sinfonico in altri spazi urbani ed extraurbani, cominciando dall'Arena, realizzata nel 1940 e inaugurata nel 1952 proprio come suo secondo palcoscenico.
22: C'è bisogno di visione, di un approccio moderno e quindi di contaminazione tra la classica e il pop. La sinergia tra queste, diciamo, due realtà conferma una visione internazionale della città.
20: Biglietti in vendita a partire da mezzogiorno del 15 maggio sul sito dell'Arena Flegrea e nei circuiti autorizzati.
4: E domani è il giorno del Giro d'Italia in Campania, tappa che parte da Pestum, risale lungo la costa tirrenica fino a Salerno per poi entrare nella piana attorno al Vesuvio, da Linola via verso Napoli, dove la Carovana Rosa arriverà per il quinto anno consecutivo e dove già da stasera è in vigore un corposo piano traffico. Ad illustrarcelo il comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito, buonasera.
23: Buonasera a voi, a tutti i telespettatori. Sì, il giro partirà domani intorno alle 14 da Pestum per arrivare poi su Napoli intorno alle 16:40. Toccherà la prima strada che toccherà sarà via provinciale di Caserta, nel quartiere di San Pietro a Patierno, dopodiché imboccherà il raccordo per arrivare poi di nuovo sul territorio napoletano attraverso la SS 162, percorrerà via Gianturco, via Reggia di Portici, via Volta, via Marina, fino a via Acton, perché l'arrivo è previsto attraverso via Cesareo Console su piazza del Plebiscito, questa volta perché sappiamo che ci sono dei lavori in corso. La cosa importante da dire ai napoletani è che c'è già da oggi, dalle 18 di stasera, è partito un corposo dispositivo che riguarda appunto il prelievo con i carri gru, mentre invece da domani mattina, dalle 6:30 del mattino, sarà interdetta la Galleria Vittoria e via Acton, perché come tutti sanno l'ultimo chilometro, in questo caso 1,3 km, è blindato dalle transenne.
4: Grazie comandante, ne parleremo anche domani mattina durante Buongiorno Regione, limitazioni in tutti i comuni attraversati dalla corsa. Noi continuiamo a parlare di sicurezza stradale con Francesca Ghidini.
0: Etilometri, simulatori di velocità, opuscoli, migliaia di studenti in visita agli stand. Sì, saggio, guida sicuro, è un'iniziativa che coinvolge scuole e forze dell'ordine.
1: Oltre 12.000 studenti in 30 amministrazioni comunali dell'intero territorio campano.
0: Controlli dei carabinieri potenziati nelle zone della Movida, soprattutto nei fine settimana, risultati incoraggianti.
2: Per quanto riguarda ad esempio le violazioni in materia di alcol test e le violazioni penali, l'anno scorso ne abbiamo registrate 49, quest'anno dall'inizio dell'anno sono 19.
0: Ernesto Cirillo è il papà di Domenico, 17 anni, investito e ucciso in Viale d'Orna, Napoli. Al volante un 19enne che sfrecciava a tutta velocità a bordo di un'auto di grossa cilindrata che non avrebbe potuto guidare.
3: Sono 8 morti al giorno e la causa principale di morte tra i giovani. Ogni 3 mesi scompare una classe. 130 km orari su Viale d'Orna, 93 km orari il punto di impatto. Io dico sempre che Domenico lo hanno ucciso i genitori di questo ragazzo, perché è una questione di educazione, di senso civico. Non si può dare una macchina, un bolide a un ragazzino di 19 anni che non aveva l'esperienza e non la poteva neanche guidare.
4: Passiamo al calcio con Piero Vitiello.
24: L'unica comunicazione ufficiale del club sono gli auguri di compleanno, ma le strade del Napoli e di Romelu Lukaku sembrano destinate a separarsi. Il neo 33enne è pronto a proseguire il proprio percorso riabilitativo direttamente in Belgio, decisione presa in sintonia con la società in previsione del mondiale e di un addio in estate a questo punto inevitabile. Intanto la squadra è tornata al lavoro a Castelvolturno in attesa di capire data e orario della trasferta di Pisa che potrebbe valere la Champions. Chi ha già l'appuntamento fissato, sabato ore 20 al Menti, gara di andata contro il Monza, e la Juve Stabia, giustiziera del Modena, nei quarti di finale dei play-off di Serie B.
25: Affronteremo una corazzata e adesso andiamo avanti, dai, siamo arrivati fino a questo punto e come dicono a Castellammare bisogna crederci.
24: Già pensa al futuro l'Avellino, eliminato dal Catanzaro, Ballardini si è meritato la riconferma, ma prima dovrà incontrare la società.
4: Pallacanestro, impresa di Avellino che batte la Fortitudo Bologna e si regala gara 4. Ettore De Lorenzo.
26: Trascinata dal suo pubblico, messa con le spalle al muro, l'unicusano Avellino tira fuori gli artigli e si porta a casa un'incredibile gara 3 dei quarti playoff, battendo la Fortitudo Bologna per 75-71. Una gara pazzesca, quella dei ragazzi di coach Di Carlo, che dopo un primo tempo dominato da errori e tensione escono dagli spogliatoi e nella ripresa riescono a risalire la corrente dal meno 17 agguantando la F a metà dell'ultimo quarto grazie a uno scatenato Lewis e una difesa di ferro.
27: Semplicemente nello spogliatoio ci siamo detti: dobbiamo dare tutto noi stessi, questo è il basket, i ragazzi sono straordinari, le emozioni che dà questo sport per me sono meravigliose.
26: Il finale da infarto, gli irpini sono avanti di 2 con 16 secondi da giocare, ma Pullazi, uno dei paladini della riscossa, commette un'ingenuità che poteva costare cara. Invece di far passare il tempo, tira e sbaglia a 8 secondi dalla sirena, concedendo i tiri del sorpasso ai bolognesi che per fortuna di Avellino non ne approfittano e Lewis la chiude dalla lunetta.
28: Sciocchezza terribile. Meno male che non ci è costata la vittoria perché ce la meritavamo.
26: Per le statistiche sono 22 i punti di Francis, 21 quelli di Lewis, 14 di Pullazi e 13 di Alessandro Grande. Ma decisivo come sempre è stato il contributo di Fresno nel finale. Giovedì si torna al Pala del Mauro per gara 4.
4: È tutto, grazie. Una buona serata.
29: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
30: Sulla Campania, instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo molto nuvoloso o coperto, con associati fenomeni localmente temporaleschi. Sull'Appennino campano, estesa copertura nuvolosa per tutto l'arco temporale, responsabile di piogge, rovesci e locali temporali. Sul Salernitano, giornata caratterizzata da prevalenti addensamenti compatti, con precipitazioni anche temporalesche. Le temperature saranno per lo più stazionarie nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi. I venti provenienti

0: ciò che la sua serietà.
1: Continui.
0: Progetto straordinario. Secondo me è un'opportunità fantastica per te. Il personaggio ti serve già.
2: Questa è la mia scelta.
3: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari. Anche sabato e domenica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
8: Eh no, signora, cartacea non vale.
9: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
9: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
12: e ho visto questa casa
11: e ascoltare. Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Yakult è buono, ma sai cosa fa la differenza? Sono i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
16: Ah, l'elettrico. Così silenzioso e piacevole che non vorresti fermarti mai. Ma come? Beh, probabilmente non come lui. O loro.
17: Forza, forza!
16: No, nemmeno così. La soluzione? Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica anche a benzina. Nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Tua da 24.900 euro con permuto o rottamazione.
18: Domanda la faccio. È stato lei a commettere
19: no.
18: questa cosa,
19: no.
18: andare lì al cimitero?
19: Assolutamente no, per il semplice fatto che io amavo Pamela, io volevo bene a Pamela, inoltre il cimitero è un luogo sacro perché è terra santa, io sono un cristiano, non farei mai una cosa del genere.
20: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20, Rai 3.

0: 14 aprile 2025, l'intercettazione. Andrea Sempio parla da solo in auto. Per l'accusa è quasi una confessione, per la difesa solo una suggestione. Da oggi l'audio è a disposizione delle parti.
1: La viola, arancione, giallo, indaco!
2: Mm-hmm.

0: Buonasera dal TG1, antivirus allo Spallanzani di Roma, i campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena. Non ho sintomi, sto bene, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 11 casi nel mondo.
1: Sigla.

0: sono anche qua, perdonatemi, sì, è importante, per l'inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella. E qui voglio spendere anche due parole, perché all'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo, e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
1: Senta, indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia.
2: Ma chi parla?
1: Brigate Rosse.
3: Quindi nella stessa dichiarazione ho detto Piersanti Mattarella ammazzato dalle Brigate Rosse, lui che era ferreo nemico della mafia, che aveva approvato queste leggi sugli appalti che davano fastidio, eccetera eccetera.
4: Ma adesso tu devi dire esattamente che cosa ha detto il signor nei miei confronti, lo devi dire.
5: Hai anche avuto la fortuna che ti ha portato la macchina.
6: Ascoltami.
4: Ascoltami.
7: Quelli che hai qua al telefono?
8: Non è di qua. Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano. E ho parecchi dubbi, anche di lì.
7: Ah sì?
8: Sì.
7: E quindi cosa fai col telefono?
8: No, adesso lo metto. Giusto da non farmelo ciulare.
7: Ah sì, ma ti vedo io? Sì. Ok. Allora vado di là, torno a casa mia.
8: E anche i fazzoletti?
9: Saremo io e te a così, saremo sempre sì.
10: Starmer al momento barricato dentro Downing Street non si dimette, anche perché tecnicamente non è ancora stata lanciata da nessuno la leadership contest.
11: Non te se fila nessuno.

0: Cioè, già stai attaccata ieri, non ce la facciamo più, ce l'ho, ti
1: c***o. E lì poi sono stato un po' vile, perché gli ho detto, scusi, ma lei è fascista.
2: A me fascio.
1: Cioè, ho fatto la stessa cosa che fanno spesso a me. Mi dico, ma lei è fascista, cosa che a me faceva proprio
2: io fascio.
1: Oh, io sono libertario, sono più che antifascista.
3: Mica sono comunista così, sa! Sono comunista così!
1: Un antifascista può essere anche non libertà. E vabbè, e lui mi ha lui risposto in un modo splendido. Così.
4: La polemica scoppia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri albanese sul protocollo con l'Italia sui centri per migranti a Tirana. L'intesa con l'Italia non andrà oltre il 2030, allora saremo membri dell'Europa, le sue parole. In serata il premier Rama precisa, il protocollo va avanti finché l'Italia lo vorrà.

0: Un piccolo dettaglio, prima lei parlava delle trappole, beh c'è un altro aspetto, non è permesso far entrare veleno per topi, che è relativamente innocuo per gli esseri umani, perché è stato considerato non possibile, quindi i gazzaui usano i pesticidi per provare a uccidere i topi. Il risultato, i topi muoiono poco, ma ci sono intossicazioni da organofosforici.
1: In compenso moriranno tanti gazzaui, perché esatto, i pesticidi esatto, che finiscono nell'acqua sono una cosa tremenda.
0: Esatto.
2: Io mi sono stufata di sentir parlare degli immigrati in termini solo di ordine pubblico e di sicurezza. Più del 15% dei lavoratori in Italia è straniero, produce il 9% del nostro PIL, sono 177 miliardi prodotti dagli stranieri in Italia nel solo 2024. Si pagano la sanità.

Arriva alla guida di una lussuosa Aurus. Vladimir Putin entra in un hotel del centro di Mosca. Ad aspettarlo, Viera Gurievich, la sua ex insegnante di tedesco. 92 anni, nelle biografie del presidente russo, è descritta come l'artefice del suo successo, quando nell'allora Leningrado, oggi San Pietroburgo, Vladimir Vladimirovich era un ragazzino irrequieto di famiglia molto modesta, in cerca della sua strada.

0: radicali, tutti e due omosessuali che organizzavano queste cose.
1: Autocoscienza corporale.
0: Corporale,
1: magari sarà
0: Ci siamo tanto, tanto divertiti.
1: Vabbè, immagino rispetto a questa cosa del digitale, del... Perché poi c'è la differenza, quando parliamo di digitale e del virtuale.
0: Infatti ho l'impressione che una volta c'erano i nativi digitali, adesso ci sono i nativi virtuali. Wow.
1: Eccolo qua, aspetta, metta una.
2: Occhio la testa.
0: Ma è nostro?
1: Occhio, sì. Buonasera, buonasera, benvenuti. Una nuova puntata di Con, sono le 20:11 minuti. Questa sera Walter City qui con noi, scrittore, super premiato, un collega.
0: Più ne ha più ne metta, sì.
1: Vorrei dire un collega. No, non ti voglio offendere così, non voglio offenderti così. Allora, Walter, siediti qua, eccoci sì. Qua. Come stai intanto? La prima domanda è sempre come stai, che mi interessa davvero. Come